0: Game Over.
1: Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: State per ascoltare un nuovo appuntamento con...
2: Attenzione, sta per cominciare Dolce Alice Live.

0: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or dsw.com today. And let us surprise you.
1: Con le sue notiziette. In rianimazione al Fate Bene Fratelli, forse riusciremo a fargli dire qualcosa, non si sa, vediamo. Naturalmente Loris Barghi quando arriverà, puntuale mai, perché è un uomo così, è un uomo di mondo. Ha fatto naturalmente 3 anni di militare a Cuneo. Va bene così la cuffia? Il microfono lo stesso? Tutto bene? Sono contento di queste cose qua, veramente, la cosa eccezionale. Allora, microfonino nuovo, cuffie nuove, mamma mia, tutto nuovo. Come mai questa cosa? Perché abbiamo abbiamo superato il milione di red ascoltatori. Un milione? Aspetta. Ma per favore. La partenza a Larry V. Dopo insieme in coppia Gay Band. Questa è Dolce Alice Live.
2: Puntualmente arriva il WhatsApp e dirà: e chi se ne frega?
1: Quelli ormai, gli amici di Roma, sono fantastici. Allora, che mangi?

Spera un qualcosa che se l'ho moderato era intorno al 1979-1980. Lascia stare la registrazione, non ne posso più. Allora, per quanto riguarda le notizie, ho dato uno scrutatina qua per quelle cose che ci ha mandato direttamente Cinzia Donati. Lei rimanda, poi dopo noi valiamo se mandarle in onda oppure no, visto e considerato poi che manda quasi sempre per il 90% delle minchiate. Ormai anche lei è andata, è una donna così fantastica, meravigliosa, con tanto savoir-faire, ma la minigonna non sa usarla. Vabbè. Il primo WhatsApp è arrivato dalla Sicilia, che ci dicono: come al solito sei scemo. Vabbè, quello è normale, perché qual è la novità, semmai? Qual è la novità? Allora, Charles Sanders 1979 è un qualcosa che siamo andati a pescare in un mercatino, io e Norby, mentre si mangiava naturalmente un'impepata di cose in pieno inverno. È un uomo fatto così. Voi mettete le cuffie, mi raccomando, che il resto

0: Charles Dandis. Allora, dalla corsia della geriatria, che la vuoi smettere per favore? Ma per favore, io innanzitutto sto lavorando, non è che possa stare dietro. Dalla geriatria del Fate Bene Fratelli di Roma, c'è il Fate Bene Fratelli di Roma? C'è l'ospedale? Esiste? Esiste veramente?
1: Esiste, sì.
0: Ah, perché io, sai, sono un po' così, sono un po' figlio dei fiori. Naturalmente Loris Marchi, la cuffia te la compri, e caro Loris,
2: Allora, sono il marito di Mara Maionchi.
0: Se
2: permetti, allora lo dico io. Allora, sì. A pagina 3 del quindicinale Max, tutto quanto fa bellezza, come acquistare una cuffia e gettarla dal primo piano.
3: Sono Loris, Salana!
0: Fa così.
2: Sì. Hai visto quanta bella compagnia abbiamo in questa occasione?
0: Sì,
2: mai si arricchisce sempre oltre misura il nostro dolce Alice Lai?
0: Non lo so perché.
2: Sarà il
0: so.
2: Caldo? Sarà l'acqua?
0: Sarà. Questa era una canzone di qualche anno fa. Se non vado errato.
2: Secondo voi, come possiamo noi iniziare seriamente una discussione? Possiamo iniziare una discussione seria con questo?
0: Ma ti ho messo, anche il sottofondo. Ma che vuoi?
2: Beh, Simone, abbiamo un sottofondo.
4: Ci vuole mettere a nostro agio.
0: Bravo.
2: Vogliamo cominciare a conoscere i primi ospiti di questa puntata?
0: No, prima una cosa, è arrivato un WhatsApp. Chiedono se dalla Sicilia se hai preso la pastiglia, perché sai,
2: come sempre.
0: Ah, okay.
2: Come sempre. Silvia conferma il Fate Bene Fratelli a Roma, sta a Roma?
1: Sì.
2: Sta a Roma?
1: Sì.
0: Vero?
1: Sì. C'è.
0: In che quartiere? Perché sai, io conosco
2: il Fate Bene Fratelli.
0: Sì.
2: Che te frega il quartiere?
0: No, lo so, perché ho gli amici.
2: Ho capito.
0: Un amico che voglio salutare, che in questo momento sicuramente l'ascolto me l'ha promesso.
2: Sì.
0: Ed è Maurizio Battista, il comico romano.
2: Sì.
0: Che ti ascolti quella domenica? C'hai capito?
2: Sì.
0: È lui, è fantastico. Guarda che io ho fatto 3 lavatrici oggi. Che costruite te?
2: Allora, pensate che in 40 minuti netti noi dobbiamo conoscere non due ma 3 ospiti. Ad esempio, noi in questo momento microfonati abbiamo Silvia, perché prima noi siamo cavalieri, no Simone? Prima abbiamo sempre. Ah, perché l'hanno messa da sola Silvia? Non ho capito. Ecco. Cos'è una strategia del conduttore?
0: Sono stato io.
2: È una strategia del conduttore?
0: Non mi fido, sei anziano, già il colesterolo
2: Silvia
0: alto.
2: Silvia lo giudice. Da dove arrivi, Silvia?
1: Da Roma.
2: Dal Fatemi. Devi, puoi testimoniare che non m'hai mai visto al Fate Bene Fratelli a me?
0: Assolutamente.
2: Neanche ricoverato. Lo puoi testimoniare?
0: Perché fai infermiera?
2: E che c'entra? No. Ogni tanto gli sarà capitato andare a trovare qualche amico.
0: Ma è del testaccio, testaccio.
2: E invece Simone Mastragostino, soltanto dallo slang capirai da dove viene. Prova a dire qualcosa, magari.
4: Da Firenze. Non
2: senti?
4: Ci sono C, però.
0: Com'è?
2: È un fiorentino senza la sci.
0: Che vuol dire? Che tutti i fiorentini devono avere la C?
4: Sì. La C aspirata.
0: La queste cose qui.
2: Hai capito?
1: Io lo prendo sempre in giro, perché...
0: Alla romana.
1: Sì.
0: Te lo sai che il romano, te poi sei romano, prima di insultarti ti fischia.
2: Addirittura.
0: Ma la verità?
1: Sì, no.
2: Silvia, sai fischiare?
0: È vero.
1: No, io non
2: canti
1: so
2: e fischi?
1: No.
0: Ma te lo giuro.
1: Fischiare no.
2: Ecco, ma però ho una curiosità io.
0: Sì.
2: Dunque, Simone l'ho lasciato da solo fino a un anno.
0: Non avevamo
2: un anno e mezzo fa.
1: Un anno e mezzo fa.
2: No, non t'ho abbandonato. Non t'ho abbandonato, però ti ho lasciato solo. Ti ritrovo con Silvia.
0: Ah, è Torulla, hai detto.
2: Ferma le macchine.
0: Che pensi, la scordi la giornata?
2: Che è successo in questo periodo?
4: Allora, è successo che abbiamo partecipato a un concorso. Che aveva la finale a Sanremo. Era un evento collaterale durante il festival.
2: Okay.
4: E lì partecipavamo singolarmente.
2: Sì.
4: Quindi eravamo rivali. Abbiamo vinto in ex aequo.
2: Ah sì?
0: Ma, e l'idea è venuta, ma perché no? Riunire le forze.
4: Esattamente. Se non puoi batterli, unisciti a loro.
0: No. Quindi... è un ragazzo di mondo, eh.
2: Hai
0: fatto 3 anni di militare a Cuneo. No, non credo.
4: Arti marziali.
0: Com'è?
4: Arti marziali.
0: A Cuneo sempre. Va bene.
2: Però non è un ragazzo di mondo, è un ragazzo di Firenze. e quindi nasce questo duo.
4: Sì.
2: Che poi sarebbe il duo Musiche.
4: Musiche.
2: Sì. E diciamo, vi siete trovati da subito d'accordo? Perché di solito in un duo c'è chi magari vorrebbe, tra virgolette, imporre qualcosa, no? Mi è successo di conoscere coppie che dove si dice: ma di solito è lei che decide, oppure mi adeguo. In questo caso no.
4: No, soprattutto come personalità.
2: Sì.
4: Silvia parla tantissimo, io parlo pochissimo.
2: Silvia,
4: quindi ci
2: parla tantissimo
4: perché riempie i vuoti.
2: Allora lei è la controfigura?
4: Sì, più o meno sì.
0: No, lei parla tantissimo?
2: Sì,
0: lei
2: è la controfigura.
1: Sì.
0: Come tutte le donne.
1: Non sembra, ma.
2: Non sembra, ma parla.
1: Parlo,
0: come,
1: sì.
0: Come tutte le donne.
2: E quindi nasce questo, diciamo, questo progetto.
4: Sì.
2: Alle spalle avete avuto qualcuno che vi ha cullato oppure siete stati autosufficienti in questa
1: storia? No. All'inizio diciamo che abbiamo provato a cantare qualche duetto insieme,
2: sì.
1: E abbiamo visto che andavamo d'accordo,
4: funzionava
1: bene, e quindi trovandoci bene abbiamo provato subito a fare qualche concorso. Il primo che abbiamo fatto è stato proprio il premio della Pizzi,
2: sì.
1: Che alla fine abbiamo vinto. E da questo, poi da questo concorso è nata una collaborazione con il nostro produttore, che è Vincenzo Camporeale, dell'etichetta Stay Record,
2: che salutiamo.
1: Che salutiamo.
2: Ciao,
1: sì.
2: Cioè, poi il cognome è importante, Camporeale.
0: Camporeale.
2: È vero?
0: Come Campo dei Fiori, questo.
1: Campo dei Fiori.
2: E quindi ecco, si è consolidata,
1: sì,
2: la coppia.
1: Poi diciamo che lui ci ha scritto l'inedito con cui abbiamo vinto il concorso,
2: sì,
1: che è Guardo il cielo, che è stato proprio il primo inedito nostro. E poi da lì abbiamo fatto anche altri pezzi.
2: Bene, io direi, Max, se siete d'accordo, andiamo con un brano musicale e poi magari ce ne ascoltiamo uno di loro. In attesa di collegarci, perché abbiamo un collegamento telefonico e adesso mi cogli impreparato, perché tutte le volte non ricordo mai la mia amica Esbert se vive a Tenerife o a Lanzarote. Ce lo faremo dire in diretta tra pochi minuti, perché
0: io
2: tra 10 minuti
0: io non ho
2: sentiremo
0: più parole per quest'uomo.
2: No, mi hanno cambiato la pasticca, è quella no, è generica.
0: Pastiglia.
2: Io
0: no,
2: te
0: pastiglia.
2: L'ho detto, il generico non fa bene.
0: Pastiglia.
2: Gia.
0: Gia.
2: Pastiglia,
0: senta a me. Ma pasticca è in.
2: Possiamo dirlo che abbiamo un salotto del Roi. Perché abbiamo alle tue spalle Norbi, che per fortuna si sta facendo da santo, nel senso che non stai sbagliando colpo,
0: santo,
2: perché c'è lui dietro.
0: Santo è il
2: e seduto comodamente sul divano c'è Enrico Repetti, che molti ricorderanno.
0: Il nostro editore. Vecchio editore.
2: Come no? No, vecchio editore, dai.
0: Come no?
2: Collega, collaboratore ai tempi della radio.
0: È quando, lui che portava i soldi.
2: Quando la radio era in modulazione di frequenza.
0: In AM?
2: Anche
0: cos'è?
2: No,
0: 63?
2: No, FM. AM no. AM i tempi di Luisella, ne abbiamo parlato.
0: Che la salutiamo, la Berrino, che in ascolto.
2: Ne abbiamo parlato.
0: Appassionata anche lei.
2: Però
0: di
2: abbiamo
0: Luce,
2: anche cioè. L'FM.
0: Abbiamo l'FM, abbiamo la AM.
2: Ad esempio, Radio Milazzo?
0: Non mi rompo, che sarebbe una rima bellissima, ma non la posso fare, che sarebbe tipo di squallo. Radio Milazzo è in FM in
2: Sicilia. Sei pronto con il brano?
0: Io sono
2: e allora
0: proteso.
2: Arriva lo spot degli squallo, sì. Da tocca d'albicocca,
0: sì.
2: Fatti i cazzi tuoi,
0: ecco.
2: Confucio.
0: Bene.

0: Waterfall and the Stone, il mio inglese dialettale ce l'ho nella cacofonia, chiaramente. Che fai? Qual è il tuo... Hai un problema veramente di fondo stasera, domani e dopodomani.
1: Sì,
0: sì, anch'io però.
1: A me sì, i cacofoni non mi piacciono. Sì. Preferisco i kiwi. Norbi?
0: No, perché
1: è vero, meglio i kiwi dei cacofoni.
0: Perché sai perché preferisci i kiwi?
1: Sì?
0: Essendo anziano, hai problemi di stitichezza, con il kiwi invece mai.
1: Però dopo la pasticca, come senti, sono radiofonico.
0: Sì, sì, sì, sì. Allora, cara, com'è che
1: Silvia,
0: si chiama?
1: Silvia.
0: Non mi ricordo più io.
1: Silvia,
0: vedi l'anzianità come ti porta.
1: Silvia,
0: Silvia che è del testaccio a Roma.
1: Chi l'ha detto? Vabbè, Silvia. Cara Silvia. Silvia.
0: Cara Silvia, lo sai,
1: sì,
0: che lui si buca ancora. Allora,
1: oh,
0: no, dai,
1: è
0: un'altra canzone. No,
1: guarda, che c'è, guarda che c'è mamma in ascolto.
0: La mamma.
1: Salutiamo Rossella.
0: Rossella?
2: Cerchiamo di contenerci.
1: Rossella, se Rossella sente.
0: C'ho una frase, Rossella,
2: sì,
0: però era Loara.
2: Sì,
0: domani
2: sì,
0: si vedrà. La signora Rossella in ascolto? Anche
1: sì,
0: lei del testaccio?
1: No. No, lei è fiorentina.
0: Di Rifredi?
1: Fiorentina.
0: Di Rifredi?
1: Sì.
0: No.
1: No.
2: Abitiamo a Reggello.
0: Reggello, nota località nel comune di Firenze.
1: Bene.
0: Giusto?
2: Provincia,
0: no,
2: di Firenze.
0: Provincia di Firenze.
2: Comune di Reggello.
0: Comune di Reggello. Ho detto una minchiata?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ora arriverà WhatsApp,
1: certo,
0: dalla Sicilia, diranno: non capisci assolutamente nulla. E noi ti paghiamo, capito?
1: Sì. Come procediamo?
0: Non lo so, fate voi.
1: No, nel senso, ci dobbiamo fare il collegamento, ma prima vuoi fare ascoltare un brano di loro?
0: Un brano? No.
1: No, qui.
0: No, okay. Che si vuole fare? Ah, no. Sono nella mia anzianità, sono anche simpatico.
1: Allora, vediamo se succede qualcosa.
0: Sicuramente.
1: Oh.
2: Questo è il brano con cui abbiamo vinto.
1: Sì, è già partito però.
0: Sì, è così la partenza.
1: Dobbiamo dire, dobbiamo dire a Silvia di chettarsi.
0: Silvia, puoi
1: Silvia, chettarti un attimo perché dobbiamo ripartire.
0: Vuoi far ripartire?
1: Sì, facciamo ripartire.
0: Sicuro?
1: Però prima di ferma, prima di valere,
0: sì,
1: il titolo.
0: Sì.
2: Guardo il cielo.
1: Guardo il cielo.
0: Oh, da
1: Simone
0: un oblò,
1: Mastro Agostino e Silvia Lodudici.
0: Guardo il mondo da un oblò, ti aiuto un po'.
2: Bene.

0: Un passito di pantelleria e una fetta d'anguria. Abbiamo ascoltato un brano bellissimo.
1: Ma veramente, guarda. Giuro, giuro, veramente. Poi tu vuoi dire qualcosa o...
2: Silvia? Stranamente parla sempre lei.
1: Sì, volta... Non si capisce bene questa cosa.
3: Parla Simone.
1: No, perché poi le donne, sai, no?
4: Sì, quando... Puoi essere un pochino critica. Cioè, dove qui è stato perfetto in questo brano, secondo te, Simone?
3: Simone?
4: Sì.
3: Secondo me poteva fare meglio.
4: Ecco, perché diciamo le cose, cioè facciamo un po' come...
3: Ha cantato male, sì.
4: No, allora, addirittura...
3: Ha cantato malissimo.
4: Ah no, addirittura male no, sono... però potrebbe fare meglio, no? Sì. Hai visto come i giudici come sono cattivi, no?
3: Esatto, io sono peggio dei giudici, però.
2: Io faccio silenzio stampa.
3: Lui può confermare.
4: Potrebbe anche essere, vediamo. Potrebbe anche essere la fine di un amore.
1: Vabbè, che è cominciato.
3: No,
2: siamo come fratello e sorella.
3: Infatti litighiamo sempre.
4: È un amore cominciato e mai finito.
2: Sì, ci scambiano spesso per cose.
4: Senti, ma sempre, vi immaginavate una intervista lavatrice come questa?
2: Cioè? No, però ci stiamo divertendo.
4: Ecco, l'importante è che vi state divertendo, perché a volte qualcuno può anche rimanere interdetto, soprattutto quando capisce che il padrone di casa è vero.
1: È un rincoglionito.
4: Ma
1: allora guarda, guarda, proprio perché arriva un messaggino tramite i nostri socials con la S finale da Facebook, dove dice: la qualità si sente subito, bellissimo anche il brano.
3: Grazie mille.
1: E arriva da Dovina?
4: Roma.
3: Da Roma?
1: No, sì, vabbè, Civitavecchia, insomma.
4: Silvia, che succede qui? Che Civitavecchia? Hai parenti a Civitavecchia?
3: No,
1: assolutamente.
3: No, però ho parenti in Calabria perché mio padre è calabrese.
4: E quindi in Calabria dobbiamo salutare
1: Radio Eco Sud, che li salutiamo, li baciamo. No, baciare no, perché sono un po' bruttini. Però li abbracciamo e li ringraziamo. Qua c'è anche Radio Valentina in Calabria, insomma, tante emittenti radiofoniche in FAMS.
4: E poi la mia amica, la sorella di, diciamolo.
1: Diciamo, a proposito,
4: sei tra le mie fans che ho, la sorella di Tony Braxton.
1: È vero.
4: Se io vi dico un brano di Tony Braxton, Unbreak My Heart, no?
1: Sì.
4: Ecco, è l'unica che non mette lui. Allora la sorella chiama da New York e si incazza con lui, perché chiaramente, cioè, essendo mia fans, cioè, non si può arrabbiare con me, se la prende con lui.
1: E oserei dire anche chi se ne frega.
4: Bene.
1: Anche perché poi non è che mi interessa. Io vado direttamente dalla sorella, capisci? Non è che vado dalla sorella di Tony Braxton, vado da Tony Braxton.
4: Allora, Simone e Silvia e Simone restano ovviamente in diretta con noi. Tra pochi istanti.
1: Ho sbagliato.
4: Che succede?
1: Ho detto, ma puntualmente mi sbaglio, Fiumicino, non
3: ancora più vicino.
1: Hai capito?
4: Che sta, ci fa pure rima. Tra pochissimi istanti invece avremo in collegamento la regina Max.
1: Sì.
4: Abbiamo la regina della Malesia.
1: Sì.
4: Tra pochi istanti in diretta con noi.
1: Che era sorella di Sandokan?
4: No, assolutamente no. È molto meglio. Si chiama Elsbert Antoni Sami. Cognome un po' particolare. Facevo fatica quando la.
1: Perché
4: la
1: lei è nata a Siena?
4: No, assolutamente no. È là.
1: Che devo fare?
4: Musica, ecco. E tra poco Elsbert.
1: La vogliamo smettere?
4: Sì.
1: Por favore.

0: Michael Jackson ai tempi belli, ai tempi quelli veramente eccezionali. Lei sì che era bella ragazza, no? Quella busta di fave dell'anno scorso.
1: Ma chi?
0: No, è una battuta del mio amico Maurizio Battista. Vabbè, ormai.
1: Maurizio Battista, di Battista,
0: sì,
1: come si chiama?
0: Sì.
1: Il comico?
0: Tu no. Loris, non stai bene, lo sai.
1: No, non sto bene. Per fortuna in collegamento ho un alleato, anzi un'alleata che è con me. Esbert!
2: Sì. Ciao Loris, come stai?
1: Come va? Tutto bene?
2: Tutto bene, come si dice qua.
1: Sai che non mi ricordo mai, faccio sempre casino. Sei a Lanzarote o a Tenerife?
2: Sì, no, sono a Lanzarote. Tu hai pensato stavo a Tenerife, no, invece sono a Lanzarote.
1: Ecco, hai capito? Allora, intanto il nostro Max Bellè, che è il padrone di casa, accoglie l'occasione.
0: Ma tu
1: Max, vuoi salutare Esbert?
0: Esbert!
2: Ciao Max!
0: Come la va?
2: Ciao Max! Bene, grazie!
0: Oh.
2: Ecco. E voi come va?
0: Salutami todos!
2: Senz'altro, sicuro te saluto.
1: Avrai capito, cara Esbert, che il clima è questo. Allora, io e Esbert ci siamo conosciuti ovviamente su un palco, scenico, dove poi nel tempo siamo scesi, sia io che lei, ma per scelta nostra, Max, siamo scesi sia io sia lei per scelta nostra, anche perché comunque sia i progetti sono tanti e quindi la voglia di divertirci non si perde mai. Ma Esbert ha radici lontane, perché se non ricordo male, cara Esbert, tu sei arrivata in Italia molto molto proprio giovanissima, e c'è qualcosa che ti lega al mitico
2: molto, diciamolo così, molto molto giovanissima,
1: molto molto giovanissima. C'è qualcosa che ti lega molto a Renzo Arbore, un grande italiano.
2: Sì, guarda, quello veramente veramente non neanche aspettavo, mi è capitato così, non ho né programmato, non ho cercato, cioè sai quando le cose ti capitano,
1: sì,
2: e vai con lo prendi e vai,
1: sì,
2: e viaggi con dove ti porta
0: il cuore
2: questo vento, no?
1: Sì, e parliamo di una trasmissione che è diventata una trasmissione cult negli anni in Italia, che se non ricordo male è Indietro tutta di Renzo Arbore.
2: Esatto.
1: Esattamente, raccontami diciamo le emozioni di queste prime volte con questa trasmissione. Cioè, voi vi rendevate conto che la cosa poi avrebbe preso veramente?
2: No, assolutamente no. Ma poi ti spiego, Loris. Io sono venuta in Italia nell'87, nell'estate, no?
1: Sì.
2: Avevo degli amici italiani. A Roma sono venuta, io amo l'Italia, ero innamorata d'Italia e stavo con loro, e un talent scout mi ha chiesto se volevo fare delle sfilate, perché giustamente ero giovane, certo, alta, magra, sai, così così. E ho detto sì, perché no, per me è tutto un experience, no?
1: Sì.
2: Allora, una delle sfilate che ho fatto, e c'era Renzo Arbore.
1: Sì.
2: Vedi come le cose capitano così.
1: È vero.
2: E lui mi ha chiesto se mi interessava fare la televisione. Ho detto, io non parlavo molto bene italiano in quel periodo, no?
1: Sì.
2: E io non sapevo neanche chi era questa persona.
1: E beh.
2: Io ho detto no. Ho detto no, veramente. Dopo sei mesi passato, hanno già deciso tutto quanto.
1: Sì.
2: E la presentatrice della sfilata mi ha detto, guarda, lui mi ha chiesto se eri ancora in Italia.
1: Sì.
2: Lei mi ha detto, perché non vai a trovarlo? Ho detto sì, va bene. Sono arrivata in questo albergo, mi ricordo fino adesso, no? A Hilton. Uh-huh. Un giorno era molto tardi, io ho aspettato, ho detto vabbè, vediamo che si tratta. Sì. Poi mi ha visto, ha detto metti il nome di questa ragazza, così bam, ero dentro questo team di Indietro tutta e non sapevo che cosa dovevo fare.
1: Certo. Ma secondo me all'inizio non lo sapevano neanche gli altri cosa c'era da fare, perché ho l'impressione che sia andato tutto così a braccio.
2: Improvvisavano, sì, è vero, improvvisavano tantissimo, neanche loro penso che all'inizio sapevano che diventava così, no?
1: Sì, sì.
2: Di grande successo.
1: E qui è nata
2: comunque
1: un po' la tua
2: una bellissima esperienza.
1: È nata un po' la tua storia, però adesso mi incuriosisce sapere invece il tuo collegamento al mondo di Bollywood, perché poi dopo alla fine io ti ho conosciuta, certo, in una veste diversa, veramente che con te
2: certo, dal cacao a Bollywood.
1: Dal cacao meravigliato a Bollywood c'è l'abisso. Come è andata a finire la storia?
2: Guarda, Loris, io sono di origine indiana, uh-huh, e sono nata e cresciuta in Malesia.
1: Sì.
2: Quindi, sono indiana e all'inizio snobbavo moltissimo, devo dire la verità.
1: Sì.
2: Snobbavo moltissimo la musica indiana perché io, lo sai, no, sono una cantante, mi piace le cose americane, sai, soul, sì, sì, funk e tutta questa cosa. E poi in dietrotutta fino a Bollywood c'è stato parecchie cose che ho fatto.
1: Sì.
2: Ho lavorato in Bagalino, dopo Cacao, dopo Indietrotutta, e siamo andati a finire in Spagna pure.
1: Uh-huh.
2: Le Cacao erano famosissime anche in Spagna.
1: Certo.
2: Sì, questo,
1: anche no? Max le apprezzava molto le Cacao.
2: Vero, Max? Molto famose nel 91, abbiamo fatto una trasmissione con un personaggio molto famoso, si chiama Emilio Aragon.
1: Uh-huh.
2: E, abbiamo lavorato in Spagna per 2 anni.
1: Sì.
2: E poi sono ritornato, ho fatto qualche serata per alcuni film.
1: Sì.
2: Come attrice, no?
1: Sì.
2: E non sono un'attrice, però mi sono capitate delle buone occasioni. E poi altre trasmissioni così, per fare curista o cantanti, no?
1: Hai fatto anche delle e fiction, poi? Se non ricordo male.
2: Sì, fiction era Carabinieri 7,
1: uh-huh,
2: Medico in Famiglia,
1: uh-huh,
2: 5. Squadra Mobile 5,
1: sì,
2: mi sembra, che ho perso conto, guarda, tante cose fatto. Poi il film con Kim Rossi Stewart, Amendola,
1: sì,
2: Claudio Amendola, sì, e Michele Placido,
1: sì,
2: è un film bellissimo, si chiama I Poliziotti, del 95.
1: Ecco. Però basta, non dire più gli anni. Arriviamo un attimo al mondo di Bollywood.
2: Ok.
1: Come nasce ad esempio lo spettacolo che avevi allestito, uh-huh, tuo? Tra l'altro, quando ti ho conosciuto la prima volta che abbiamo, uh-huh, fatto palco insieme, eravamo a Roma e insieme a te c'erano le Afla Dancers. Yeah. E io rimasi ovviamente insomma impressionato perché era uno dei momenti più belli dell'intero spettacolo, insomma, dell'intera giornata.
2: Sì, guarda, con la loro collaborazione siamo riusciti, perché io non facevo solamente Bollywood, perché vengo dalla Malesia, quindi è molto multietnico. Mi piace, sì, questo fatto di un fusion, un miscuglio,
1: sì,
2: dei colori, anche la musica.
1: Certo.
2: Non era solo Bollywood, c'era Malesia, c'era Egitto, Uzbekistan, tutto di più. Era, sì, veramente il progetto originale,
1: mm-hmm,
2: cantavo in 11 lingue diverse. Cioè, non è che parlo 11 lingue, però le canzoni erano 11 lingue,
1: certo,
2: diverse, no? E con loro ci siamo riusciti a fare, poi tu hai visto lo,
1: sì,
2: spettacolo,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì,
2: era bellissimo, veramente mi manca quello spettacolo, perché inusuale,
1: sì,
2: non è,
1: sì,
2: solo Bollywood,
1: sì,
2: o non è solo belly dancing, un misto.
1: Ma poi diciamoci la verità, eravamo complici anche del pubblico, perché la cosa bella quando sei su un palco è il pubblico, e quando il pubblico è dalla tua parte, insomma,
2: tiri
1: veramente di volta.
2: Sì.
1: Esbert, è stato un piacere riascoltarti, riabbracciarti, anche se virtualmente, poi speriamo di farlo quanto prima quando sarai di nuovo in Italia, e credo che gli ascoltatori abbiano apprezzato un personaggio che magari, insomma, non è detto che tutti, no, riescano a sapere tutto di noi. Quindi credo che in questa occasione,
2: certo,
1: abbiamo raccontato qualcosa.
2: E okay.
1: Ti dico a presto, un abbraccio e in bocca al lupo per tutto.
2: Ciao Loris, ciao Max.
3: Ciao
1: ragazza.
4: Levante.
5: Dimmi Cino.
4: Oh, per culo.
5: Buonanotte Cino. Andiamo.

0: Glass.
1: Tu lo conoscevi Glass?
2: È il vetro, è il vetro.
3: Sì, quello.
1: Capisci che ho dei problemi io veramente andare avanti per queste cose. Allora, da Lanzarote.
2: The glass is on the table. Ecco. Lesson number one.
1: Sì. E io che continuo ad andare avanti. Allora, da Lanzarote, una donna meravigliosa.
2: Sì.
1: Ricordati che Lanzarote non è Tenerife, no, per farti capire.
2: No, sai perché?
1: E tanto meno Fuerteventura. No,
2: perché l'aneddoto è.
1: Era settimana, mi dice.
2: È brevissimo l'aneddoto. Eravamo alle Gran Canarie e ci fu un interscambio su Facebook e lei mi scrisse: ma come sei a Gran Canaria e non vieni a trovare? E lei in quel periodo era, si trovava a Tenerife. Ecco perché mi è rimasto in testa a Tenerife, che comunque
1: è tutta la settimana.
2: Sì.
1: Che link devo dare per far ascoltare guarda che a Lanzarote non ci si arriva, siamo a Fuerteventura. Ah, dammi il link. Ma che c'entra da Tenerife?
2: Allora, un link di Formentera, allora comunque vi do una bellissima notizia, io tra due minuti esco di scena.
1: E chi se ne frega?
2: No, parlo con loro perché da contratto io valgo il doppio di lui, quindi io devo trasmettere un'ora e becco due stipendi.
1: Lui invece
2: due ore e mezzo. Se continua così non gli danno neanche la busta paga del mese scorso.
4: Volante 1, volante 2. Volante
2: 1. Lascerò sicuramente con due belle figure.
1: Ecco.
2: A pagina 20 di Max Tutto quanto fa bellè c'è uno speciale articolo su Silvia Lo Giudice e Simone Mastro.
3: Mastragostino.
1: Io ho dei problemi serissimi.
2: Ha telefonato Barbarella e ha detto: li voglio con me. Ma voi andreste mai a una trasmissione di Barbarella, ad esempio?
1: Prima di tutto non sanno chi è Barbarella.
2: Sì, perché lei mi ha già guardato, mi ha detto sì, Barbarella, no?
1: Che?
2: La regina dei salotti televisivi.
5: Barbara, sì.
2: Barbara, hai capito?
1: Neanche lei lo sapeva.
2: Sì.
5: L'ho capito quando ha detto Barbarella.
1: L'ha capito, è che è Roma, perché noi ogni tanto dibattiamo,
2: il mio slogan è: viva i talenti, abbasso i talent.
1: Mamma mia.
2: Allora, che ne dite a tal proposito, prima di farmi cacciare dall'editore,
1: perché mi sta cacciando,
2: può andare bene lo slogan? Viva i talenti, abbasso i talent.
3: Ci sta.
2: Ci può stare. Avete paura che non vi chiamino più?
1: No, che se ne frega. Faranno
2: pronto Mara? Oh,
1: sì,
2: ci sono due ragazzi. Ma Mara adesso è X Factor. Attualmente cosa sta facendo la Maionchi?
6: Non lo so, sì. Loris.
2: Intanto siete tutti invitati a questo spettacolo che mi sembra che ti avevo invitato anche l'anno scorso. Eravamo a Villa Borbone, poi tu non sei potuto venire perché stavi lavorando. È uno spettacolo premio internazionale Stellina. Quest'anno lo faremo, lo posso dire, al Centro Congressi Principe Piemonte. Viareggio,
1: nota località turistica toscana.
2: E sono tre anni che lo conosciamo io e la Maionchi. La cosa ganza è che la Maionchi, appena viene sul palco, chiede una sedia e si mette a sedere. Cioè lei dice: io conduco seduta. E quindi se non ti adegui a lei è un casino. Se provi a dire qualcosa, come ti dice?
6: Loris, Lara!
2: Hai capito? Allora lì finisce tutto. 8 agosto, vi invito volentieri, a meno che non siate in ferie.
1: Ma loro non vengono.
2: Siccome non vengo, se li invito vengono.
1: Ma l'8 agosto hanno a fare gli affari suoi. Cioè,
2: è un giovedì sera.
1: È la settimana di Ferragosto.
2: Vabbè, ne riparliamo.
1: Ma se vengono a vederti te, va per favore.
2: Mentre me ne vado, posso ascoltare un brano di Celentano?
1: Allora non so se. Aspetta un attimo.
2: Io posso salutare intanto?
1: No. Allora.
2: Saluto tutti, è stato un piacere.
1: Sì,
2: pagina 20 di Max Tutto quanto fa bene. C'è anche uno speciale su Enrico Ripetti. Io e i miei anni di radio.
1: Ce l'ho fatta.
2: Ragazzi,
1: stato
2: a presto, un abbraccio.
3: Grazie di cuore.
2: Andate avanti, tenete buono il ragazzo. Ciao.

0: Mi vedo un po' impauriti. No, state tranquilli, non è un problema. Allora, da Roma, sempre da Roma, mi dicono bravissimi, non soltanto da Roma, ma dalla Sicilia, Palermo e anche. Aspetta, che vado a leggere perché sono anziano. Allora, vediamo un po'. Da. Stavo per dire le Maldive, non erano le Maldive, ma è Messina, che è sempre in Sicilia, eccetera, eccetera. E poi. Grande Max, quello sono io, non è che. Lucca, Firenze, Francavilla, Altamura, Bari, insomma, stanno dicendo che minchia ci siete a fare in quella radio lì. Nel senso, dovete andare più in alto, insomma.
1: Grazie davvero a tutti, siamo felicissimi di questo.
0: È vero.
1: Fa piacere, ovviamente.
0: Chiaro. Si è emozionato?
1: Un pochino, sì, siamo contenti.
2: Ma, è timido il ragazzo.
0: Si è emozionato perché è accanto a lei?
1: No, no, come ho detto prima, di solito parla lei, no? Stasera per me è uno sforzo notevole parlare così tanto.
0: Sì?
1: Sì, sì, sì. Solitamente l'opposto. Non so come mai.
0: Solitamente lei parla e tu stai zitto. È nella normale cosa naturale della vita. La donna parla e l'uomo sta zitto.
1: Ma anche durante le dirette Facebook o Instagram.
2: Sì, dice, sui social sono molto attiva io. Sono io che...
1: Dai, di qualcosa, inizio e mi interrompe e continuo a parlare.
0: Appunto.
1: È sempre così.
0: Allora. Vuoi condurre te? No,
1: secondo me sarebbe portata.
2: No, grazie. Meglio di no.
0: Lei sarebbe portatissima, veramente portatissima.
2: Per condurre.
0: Per condurre. Sì. Lasciati andare. Ma dico delle frasi lunghe, cioè, oppure no. Vado bene così? No, vabbè,
1: benissimo,
2: sì,
1: benissimo.
2: Sì, benissimo.
0: Tu conosci questa? Allora, quando c'era questa canzone tu non eri ancora sicuramente nata. Sicuramente al 100%. Ce l'hai? Non ti viene?

la versione originale. Mi hanno corretto, sai, dalla regia? Dallo streaming. Era 1981, ancora prima, guarda, veramente. Allora, andiamo via? No, abbiamo ancora quanto? Voglio, abbiamo ancora tantissimo, tantissimo tempo da stare insieme. Dolce Alice Live, ma te non hai vissuto gli anni 80, chiaramente, anche perché sei nato.

0: dopo. Però c'era un'usanza, no, forse ne hai sentito parlare nelle enciclopedie giurassiche, c'era un'usanza la domenica pomeriggio, anche il sabato sera un po' meno, quando si andava a ballare, che le discoteche aprivano alle 21.30 e chiudevano alle ore 2, ora aprono alle 2 e finiscono alle 2 del pomeriggio dopo, o se no anche la domenica pomeriggio aprivano alle 14.30 e finivano, chiudevano alle 18.30, immaginate queste cose. Però nel mezzo di questo orario qua, tra un'ora e mezzo di dance ballabile, c'era quei 10 minuti in cui facevano i lenti. Avete mai sentito parlare di questa cosa?
1: Mio padre mi racconta quando erano ragazzi.
0: Capito? Ha voluto dire: sei vecchio, anziano, stai zitto. No. È vero? No. Ha voluto dire questo, giusto? È vero? Puoi parlare, hai facoltà, no. Non è che sei qui.
2: No,
0: che...
2: dai, sono stato già troppo cattivo. Diciamo di no, dai. Sì. Comunque, i miei si sono conosciuti con un lento in discoteca.
0: Ah, che momento meraviglioso. Per noi di giochi era il momento di andare in bagno a bere e salutare la fidanzata, se ce l'avevi. Puntualmente per me è andare in bagno e basta, perché da bere non me ne davo, la fidanzata, visto? Ma chi è che bevava per te? Allora, sai, mio marito, mio fidanzato mi ha lasciato, non mi ha capito. No, ti ha capito benissimo, ecco perché se n'è andato. Allora, questa è un'altra battutaccia brutta di un romano. Che volevo dire? Ma prospettive. Ti dici che te frega? No, che perché poi i complimenti continuano ad arrivare ed è giusto dare a queste persone che hanno perso quei 30 secondi per scriverci, ed è giusto dargli, giusto dare, accontentarli. Dicono: ma i ragazzi che faranno?
2: Allora, intanto ringraziamo tutti per i complimenti.
0: Doverosi e anche, insomma, la voce a nulla, chiaro.
2: Che dire, le tappe prossime saranno vari eventi in zona Milano, Salso Maggiore, con la nostra etichetta discografica. E a breve usciranno due cover, cantate singolarmente, una ciascuno. La mia tratta dal concerto d'Aranguez, in spagnolo. E Silvia, cosa canti?
1: La mia, io te vorrei avasà.
0: Okay. Una romana che canta in napoletano?
1: Sì.
0: Ce la fai?
1: Ci proviamo.
0: Non ci proviamo. Ma ce la farà sicuramente, perché è una donna meravigliosa. Senti qua, dico tutte queste cose che so che c'è la mamma di qualcuno all'ascolto, le devo fare i complimenti, se no mi cacciano pure. Anche perché
1: anche arriva... i miei in teoria sono all'ascolto.
0: Che tuo padre è anziano, quantomeno?
1: No,
0: no, non è. Quanti anni ha tuo padre?
1: 58.
0: Allora, sono più giovane io, fantastico, l'ho trovato uno. Ma salutiamo, ma babbo è a Roma?
1: Sì, sono tutti e due a Roma.
0: Al testaccio, dove stanno? No, dov'è che stanno? Dov'è che?
1: No, noi abitiamo in zona Piazza Bologna.
0: Zona?
1: Piazza Bologna.
0: E dove sta?
1: È la zona degli universitari, diciamo, dove...
2: vicino a Tiburtina, alla stazione.
0: A Tiburtina, che sta? Ci passo
1: tutti i giorni
0: in zona Tiburtina, che salutiamo tutti tra una buca e l'altra. Io le buche siamo così a Roma.
1: Immagino.
0: Io sono stato fidanzato col sindaco di Roma.
1: Ah, ecco.
0: Non è assolutamente vero. Ma restano Michael Bublé, quel lentone che io chiamo strafamutante, poi ti spiego il perché.

0: prova a immaginare, no? Luci soffuse, c'erano le wood, conosci le luci wood, quelle viola,
1: la luce da lento.
0: Le ultraviolette, in gergo. Le V. Allora io scendevo dal palco, c'era il fumo, avevo addocchiato. Sì, sono di giochi che stai a scherzare. Vuoi ballare? No. Allora sai che ti dico, vado a bagno. Andavo a bagno, tornavo dietro, altro lento e finiva, anche perché poi queste erano le domeniche pomeriggio degli anni '80, bellissime. Dove c'era che cosa, in poche parole, in questi 15 minuti di lento? C'era il modo di essere, di vivere dei giovani degli anni '80. Dovresti, ecco, spiegarti le determinate emozioni, non posso, perché non riusciresti a capire veramente quei momenti meravigliosi. Allora, detto questo, che praticamente ho detto una minchiata, io vado avanti con la mia trasmissione, eh? Voi state qua, no? Se voglia di parlare, parli, se no. Vuol dire una poesia? Vuol dire una poesia? No?
1: Mi illumino di immenso.
0: Ecco. me la cacciate, per favore?
1: Bellissima come poesia.
0: Sì, va bene, sono d'accordo. Non sta bene neanche lei, eh? Ha mangiato?
2: La pasticca ha preso.
0: Ha preso la pasticca? Si è passata dalla glicemia, è aumentato il colesterolo.
2: Stomaco vuoto, capito?
0: Sì. Stomaco vuoto?
1: Sì.
0: Ah, ecco. Vuoi uno yogurt?
1: No, grazie.
0: Come faccio io a trasmettere? Vabbè, siamo andati a pescare una cosa un po' caruccia, che era tanto tempo che non immettevamo in tutte le frequenze possibili e immaginate di dolce e di gelato.

0: Zombo.
1: Perché mi guardi con quella faccia intrepida?
2: Sto aspettando
1: che dica qualcosa io. No, sono partito con pensa un po'. Pensavo che ci hanno chiamato praticamente uo pazzato. Si può dire uo pazzato? Tu che sei social. Uo pazzato.
3: Whatsappato.
1: Ecco. Invece io ho detto
2: uo pazzato.
1: Vedi che non sto bene?
2: Siamo tutti impasticcati.
1: Smettila. 30 secondi ci arrestano. Allora, ci hanno mandato un WhatsApp, tutti i WhatsApp sono arrivati e praticamente mancava una regione che amo moltissimo ed è il Trentino Alto Adige. Lo amo veramente perché è un posto meraviglioso, anzi li salutiamo.
2: Confermi.
1: Salutiamo un emittente radiofonico del Radio Primiero che fa praticamente tutto il Trentino Alto Adige. E ci scrivono e sono curioso di una cosa. Dove vi posso sentire? A parte in Dolce Live, vabbè, poi dopo tutte quante le repliche durante la settimana ci saranno anche. Sapete che voi romperete i coglioni, i marron glacé tutta la settimana?
2: Siamo molto felici.
3: No, siamo perché, contenti. Forse alcuni no, ma no, noi siamo contenti.
1: Ci saranno le repliche della replica, replica. È fantastica la cosa. Io giro.
3: Bellissimo.
1: No, anche perché poi certe sere, anche perché poi gli editori, che li salutiamo e naturalmente li ringraziamo, mandano le repliche in orari. Io dormo a mezzanotte 26. Pipi, sei fantastico. Magari una donna a fianco c'è la mia moglie. Chi è questa che sei fantastico? Guarda che la radio. Che radio, capito? Che succede anche questo. Allora, dov'è che vi possono ascoltare? Nel senso, la parte radiofonicamente, ma dov'è che posso andare a prendere i brani per ascoltarvi da tutte le parti?
2: Da tutte le piattaforme principali.
1: Sì. Anche la standa?
2: Online.
1: Esiste sempre
2: online.
1: La standa? Esiste
3: poi,
1: Carrefour?
3: Poi, sì. No, volevo dire,
1: parla.
3: Se poi ci vogliono seguire, abbiamo una pagina Facebook e una pagina Instagram, Duo Musiche, e lì Duo Musiche.
2: Con la K.
3: E lì possiamo.
1: Tu lo sai che l'hai detto il romano,
3: Duo Musiche.
2: Il mio sforzo di dire con la K, per pronunciare la C, sono toscano, insomma, non è facile.
3: Lì c'è, diciamo, pubblichiamo tutto, anche le nostre dirette. Ne abbiamo fatta una prima di arrivare qui in macchina, molto
1: molto. Parla
2: molto, no, molto discorsiva,
3: molto simpatica,
2: molto discorsiva solo da parte di Silvia.
1: Chiaro, non avevo dubbi di questa cosa.
2: Forse si è esaurita nel viaggio.
1: Sì, infatti, non ha detto più nulla.
2: Esatto.
3: No, no, però abbiamo cantato, abbiamo fatto sentire i nostri brani. Quindi, insomma, che sono disponibili su YouTube
2: al nome Duo Musiche, oppure potete trovare anche i brani cantati singolarmente
3: che
2: al nome,
3: sono usciti recentemente,
2: sono gli ultimi usciti, li potete trovare al nome Simone Mastragostino o Silvia Lo Giudice.
3: Esatto.
1: Su YouTube,
2: Spotify,
3: YouTube,
2: iTunes,
3: tutte le piattaforme digitali,
2: Team Music,
3: e si trovano anche nella nostra pagina. Perché
1: tu quando apri il microfono e canti sei meravigliosa. Radiofonicamente
3: davvero
1: scivoli nel romano ed è fantastico. È vero, sono gelosissimo. Grazie. Di questa cosa io non ce la faccio, dico delle stupidaggini. Lei può venire il prossimo venerdì? Tu stai a casa, dato non parli,
2: a casa.
3: Simone, no, io sì.
1: Sì, poi non ce la fa più. Vi portate la tisanina alla bimba?
2: Ci vuole un caricabatterie.
1: Basta, questa è per te. La dedico io.
3: Grazie.

chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.

0: Dead Dead in Dolce Alice Live.
1: Abbiamo ripristinato anche questo gruppo meraviglioso che ha fatto epoca negli anni 90, giusto? Ti piacevano i tic tac, i tecche?
2: Io ero piccola, però li ascoltavo.
1: Ah, è vero, eri piccola, sì, non mi ricordo mai.
2: No,
1: perché così sembra più grande, è vero?
3: Sembra più grande, sì. Anche perché
2: anche di lui, più grande di lui.
1: Lui ormai.
3: Ma è la barba che tradisce. Sì, se taglio la barba perdo 4 anni.
1: 4 anni?
3: Più o meno.
1: E io invece se la tolgo ma aumento. Perché... E vabbè, ma succede. Allora, andando avanti, si può andare avanti? Volete dire qualcosa? Non ve ne frega niente.
3: Siamo qua, seguiamo quello che fa.
1: Devo chiudere qui? No, editore, devo chiudere? No. Allora, continuando, Dolce Alice Live.
4: Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo.

0: Theo Heiss.
1: Forse ho detto giusto, non lo so.
0: Vi hanno già beccato su YouTube?
1: Sì. Mi scrivono, beccati su YouTube. Se, sì, YouTube. YouTube. Mi hanno già beccato su YouTube, si stanno divertendo nel guardarvi. Beh, naturalmente ci sono i complimenti che arrivano.
2: Grazie, grazie.
0: Beh, grazie, insomma, grazie. Una serata a nulla, tantissimo, questa. Mamma mia, mamma mia. Allora, una notizuola, una notizuola.
1: Io veramente la posso dire, la devo dire, anche perché poi c'è, certo, la nostra redazione Cinzia Donati. Immaginatevi, al mondo ci sono 17 milioni di, prova a immaginare, sai che per ora di moda c'è il, te la guardi, vi guardate, ma ora mi metto un po' in imbarazzo. Allora, sai, c'è il tatuaggio di moda, no? La moda, sì, il tatuaggio, il piercing, eccetera, sì, eccetera. Però ci sono 20 milioni di persone al mondo.
3: Erano 17?
1: 17, ma il bugiardo va sempre sul, non sul pari, ma sul 17, 17 o 20, insomma, sono sempre un numero esageratissimo per me, che ha il piercing, indovinate dove? Un attimo di silenzio, ve lo dico? Ecco, allora, 20 milioni, 17, non mi riprendere per favore, al di là del divano, 20 milioni di persone che hanno il piercing nel fagiano e o nella fagiana.
4: Ah, però.
1: Capito?
4: Però.
1: Ah. 20 milioni, neanche uno, ora sono 20 milioni di pirla, ed è la coil, il punto più quotato, si dice, nelle coppie, soprattutto americane. Che ne pensate di questa cosa? La volete commentare? Ti fa un po' schifo, di
4: averlo. Un po' grottesco.
2: Un pochino, sì, ma sì, poco, eh.
1: Doloroso anche.
4: Anche.
1: Sai, io non ce l'ho, però c'è qualcuno che ha il piercing nel fagiano o nella fagiana? Che? Vabbè, vabbè. Allora, la grande musica, l'Aci Jazz, per quanto riguarda, io posso andare avanti in questa maniera? No, meno male, tra poco abbiamo finito, insomma. Allora, Mr. X and the Marks on the Spot è il titolo del brano. Mr. X.

0: Beh, insomma, è un giudizio. Abbiamo fatto i commenti su questa notiziola qui e si parlava, si diceva, immaginate, dal nord fino alla fine della Toscana tutti quanti hanno il PIRS, per dire, no? Nel senso, per la quantità di persone, capì? Vuoi dire qualcosa oppure...
1: Io.
0: Sì.
1: A livello di piercing?
0: No, ecco, allora...
2: Si è allontanata dal microfono.
0: Si è allontanata dal microfono, non c'è il piercing. Allora, no, nel senso, è una cosa... No?
1: Io diciamo che non li amo molto i piercing.
0: Non ne hai te?
1: No,
0: non
1: né piercing né tatuaggi.
0: Perché? Why?
1: Perché Why? Preferisco la pelle così. Come sono nata, voglio rimanere, ecco.
0: Perché sei rossa? Ho messo in difficoltà?
2: No, fa molto caldo.
0: Per quello?
2: Sì.
0: È così perché fa caldo. Allora, vuoi fare una diretta YouTube? Qualcosa? Non lo so. Esprimiti, no. amore. Ma un tatuaggio bellino nella spalla, che ne so. Un fungo.
1: Casomai sei proprio una chiave di violino.
0: Una chiavaca di violino.
1: Una chiave così piccolina proprio.
0: Allora, il Dolce Riccio Live, eccolo qua. Snow Boys, per quanto riguarda ancora AC Jazz. Ti piace la AC Jazz? Senti? Una via di mezzo tra AC Jazz.
1: Sì.
0: Jazz. Eh? Hai fatto quella faccia di schifata perché mi guardavo?
1: No, no. No,
0: sono brutto così?
1: Stavo ascoltando l'intro.
0: Stavi ascoltando?
1: L'intro del...
2: Stavo valutando se cosa risponde.
0: Non sta bene la ragazza, portala via. Allora, Snowboy, Astrelation.

0: lassù, magari in collina, sai, piscina, tutta illuminata, la piscina, come la vuoi la piscina, illuminata di verde o blu?
1: Blu, che mi piace di più il blu.
0: Anche Riva, blu mi piace di più. Poi mi collego al blu per un'altra cosa. Tante persone, amici, che bevono qualcosa e questa tipologia di musica a farvi compagnia sottofondo. Potrebbe essere un'idea?
1: Sì.
0: Poi tutti quanti nudi in piscina e... No?
2: Dalle aspettative.
0: È meglio di no, dai.
1: Meglio
0: retta.
1: Col costume.
0: Meglio col costume, sì, sì, in effetti. Allora, stavo immaginando la scena, guarda, con la panza e... Perché ho detto panza e mi hai guardato? Ah, con quegli occhi mi spogliavi, spogliatoio. Allora, mitica frase di Totò, grande. Volevamo parlare di qualcosa, non mi ricordo più perché...
2: Sì, visto che ci avevano chiesto i prossimi progetti, le prossime tappe, volevamo dire che usciremo con un album a novembre, faremo il resoconto di tutti i brani lanciati.
1: A Natale però, Sean.
2: Sì,
0: a Natale.
2: A novembre facciamo il resoconto e a Natale, insomma a dicembre usciremo con un album
1: che contiene tutti i nostri pezzi.
0: A Natale.
1: A Natale.
0: Tanto comanda lei, non è che tu avevi pensato il 9 e lei invece il 22. Questo è bello.
1: Proprio il 25 dicembre, no, scherzo.
0: No, potrebbe essere un'idea per un regalo. È vero?
1: Perché no?
0: Visto? Sì, è andato sulla sua strada, non comandi assolutamente nulla. Allora, che dovevo fare io? Nulla. Allora, volevo parlare di una cosa. Mi hanno portato... Ora, questa è una cosa bella, è una cosa anche carina. Sono andato in ferie, dei radioascoltatori, sono andato in ferie in costa, non dire costa, cioè... Te ferma. In una costa, nella costa francese, va bene? A Lille Dieu, tu conosci il Dieu? Ma neanche Fiumicino sa dove sta. Vabbè, l'Île Dieu è una piccola isoletta nella costa francese, va bene?
1: Okay.
0: C'è l'Île Dieu, poi c'è l'Île de Ré, eccetera. Allora tu devi pensare che a 40 metri di profondità davanti a l'Île Dieu, i francesi, che ogni tanto hanno queste idee fantastiche, hanno messo a maturare del vino. Di solito sono in cantina, no? Di solito si mette in cantina e c'è da invecchiare e maturare il vino. Loro a 40 metri sono riusciti a fare una cosa del genere, una prova, e praticamente da una prova ormai che fanno da 10 anni è uscito fuori un prodotto stupendo. Mi hanno portato ad assaggiare questa cosa qua, questa bottiglia di vino che costa non ti dico quanto, credo circa una cinquantina di euro, una cosa del genere, ed è eccezionale. Si sente veramente il mare. Tu ci credi a questa cosa? Ci credi oppure no? No? Te può fregare di vero?
1: No.
0: Che me ne frega a me di queste cose? Io sono, non bevo.
1: È vero, sono astemio.
0: Che ti ho detto? Ho beccata io veramente. Allora, redazione, mi volete mandare una biografia di sti disgraziati? Ma non soltanto voi, di tutti quelli che arrivano, perché io sto facendo di quelle figure meravigliose.

0: tra una risata e l'altra, tra una cosa e l'altra, tra una stupidaggine e l'altra, tra una minchiata e l'altra, tu pensi, siamo arrivati alla fine.
1: Aia.
0: Sul serio?
1: Stavamo divertendo.
0: Stavi divertendo ora, di la verità, è vero?
1: Stava scatenando adesso.
0: Infatti, infatti stava ballando in costume sul tavolo della regia. C'ha fisica nulla. Ragazzi, amavava. Questi li conoscevi? Fichi d'India li conoscevi?
2: Non... Sì.
0: Ah, finalmente.
2: Sì.
0: Ah, beh. Ma il frutto o il comici?
2: No, no, i comici.
0: Ah, i comici. Ah, perché è strana sta ragazza.
2: Tibidi.
0: Sono andata. Fantastica. È una donna meravigliosa. È una donna fantastica.
2: La faccia, però, Simone.
0: No, Simone, non conoscevi i fichi d'India?
1: Sì.
0: Ma anche la marmellata mangiavi, no? Dei fichi d'India?
1: No,
0: non ti piace.
1: La frutta.
0: Ma che sta scherzando? La marmellata di fico d'India, te la mando. Dammi l'indirizzo e amici siciliani te la mando. È meravigliosa, ma che dici? Lo vuoi lasciare a casa la prossima volta?
2: La prossima volta vengo da sola.
0: Brava, una donna meravigliosa. Allora, poi De Roma. Allora, che devo fare? Vi saluto, vi ringrazio. A questo punto noi salutiamo tutti quanti. Io vi voglio naturalmente ringraziare tutti quanti voi che siete stati all'ascolto per un'ennesima puntata di Dolce Liceo. Mazza e voce di Dolce Liceo Live. E un ringraziamento alla parte tecnica e naturalmente un ringraziamento anche alla redazione. Max Bellè vi saluta, vi bacia, vi abbraccia e naturalmente, come dico sempre, se avete la possibilità, tra ora in poi, fate l'amore. Ciao.
3: Adesso andatevene tutti, sparite, non mi rompete più i coglioni perché io voglio dormire. Ecco.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...

0: delle canzoni per eccellenza delle feste, dei party americani, non poteva che essere Wrestle Cup di Toby Keith, che dà il via a questa puntata dedicata appunto alle party song, alle canzoni che tutti noi magari vorremmo ascoltare alla nostra festa di compleanno, a una qualsiasi festa, insomma. Quindi quest'oggi un bellissimo special, diciamo, poi anche perché a breve ci saranno i compleanni di tre quarti di noi,
1: la palazzina tua
0: di Country Jail. Tornati appunto a Country Jail, la 102esima puntata. Vi saluto appunto qui Daniele Dando.
1: Ciao, io non ve lo dico come mi chiamo, tanto ormai lo sapete già, no?
0: Ma non lo sanno.
1: Ma sì, che lo sanno,
0: ci ascoltano anche dal
1: sono il vostro Dioclegasi, il vostro Danilo
0: e la nostra americanissima
2: Giulia. Ciao, ciao.
1: E come al non era sicura che si chiamava Giulia,
0: no, fa un po' tentennato.
1: Giulia.
0: Alessandro è al lavoro, noi siamo contentissimi.
1: Grazie perché... Alessandro, di nuovo.
0: Siamo appunto contentissimi di questa sua assenza, no, anzi siamo contenti perché appunto tutti i suoi sforzi per diventare un grandissimo batterista, insomma, stanno piano dando i loro frutti, quindi gli facciamo ancora l'in bocca al lupo per tutti i lavori e tutti quanti quelli futuri che verranno. Quindi se non lo sentite qua è per una buona motivazione. Iniziamo subito a bomba queste canzoni party song. La canzone, la prima, è stata scelta dalla nostra Giulia, spiegaci un po' il perché e presentacela.
2: Sì, certo, no, io ho scelto un paio di canzoni sulle feste, questo mi

0: Tim McGraw.
1: Di Faith Hill, dai, scusa,
0: perdonatemi, ero stavo litigando con Twitter come al solito, non ho seguito nulla di quello che stavate dicendo.
2: Iniziamo quindi subito, Tim McGraw, Down on the Farm.

0: Down on the Farm apre lo special delle party song e entriamo un po' nello specifico. Allora, noi a breve faremo il compleanno, sia io che Alessandro e Giulia. Non vi sveleremo la data, ma bensì le metteremo sulla pagina Facebook, quindi www.facebook.com/countryjail. Per i contatti Twitter invece cercate @countryjail. Danilo, come va con Twitter?
1: Con Twitter bene, adesso mi sto occupando del mio profilo personale Facebook per informare tutti che siamo in diretta, ma pure lì come al solito non riesco a linkare le cose.
0: Ecco, mi sembra anche...
1: Perdonate il mio stile da dinosauro.
0: No, vabbè, ma guarda che sei migliorato tantissimo.
1: Sì, ricordo... pensa prima come stavo.
0: Infatti, mi ricordo la prima stagione
1: La prima stagione ti sei fumato l'LSD perché io non c'ero.
0: No, la prima stagione in cui c'eri tu,
1: che
0: poi è la seconda. Però, insomma, la prima stagione fisica dove c'eri tu proprio era Danilo, dai, fai su... Ma io Facebook non ce l'ho.
1: Premi invio, ma che tasto è?
0: Quindi ancora era abbastanza...
1: Country Jail, non c'è la U. Sulla tastiera non c'è la U.
0: Senti, invece, arriviamo a un artista che Giulia veramente l'altra volta ci ha un po' rinfacciato che non lo conoscevamo.
2: Che vergogna, ragazzi.
0: È una grande vergogna. Io non so se Danilo, tu hai sotto mano la biografia di questo.
1: No, sto ancora cercando di lingare, soprattutto. Vengo da Ciboledo.
0: Comunque,
1: no.
0: L'artista che abbiamo già appunto citato la settimana scorsa è John Michael Montgomery, che è il fratello.
2: È fratello di Eddie Montgomery, quello di Montgomery Gentry.
0: Di Montgomery Gentry, che tu dici essere più famoso
2: di Montgomery Gentry, appunto.
0: E noi conoscevamo quelli meno famosi, quindi proprio per non farci mancare nulla, ecco, diciamo così. E io la biografia esattamente non la sono andata a leggere, però ci vado velocemente perché voglio un attimino capire cosa ci sia.

0: siamo persi per nostra inesperienza, diciamo così. Tra l'altro c'è anche la pagina IT Wikipedia, quindi la pagina italiana, e questo è già
1: che vuol dire che è importante.
0: E vuol dire che è molto importante, perché di solito non c'è mai. Il 1992, il primo anno di attività, quindi sono 23 anni che è in attività, ha fatto 12 album, 3 raccolte, insomma ha lavoricchiato, però sta fermo da diversi anni. L'ultimo album è del 2008.
1: Eh sì, infatti lui è più famoso, è proprio classico country dagli anni 90.
0: Un e po' quando... è partito insieme a Alan Jackson, che Alan Jackson è partito negli anni nel 90 proprio, quindi diciamo è quel periodo lì. È fermo da 7 anni però, chissà perché. Questo bisognerebbe andarla a vedere.
1: Non lo so. Adesso ha 50 anni, forse ha altro da fare.
0: Dici?
2: Comunque, andiamo ad indagare.
0: Voglio vedere dove è nato. Ah, su IT però non mi dice dove è nato, Danilo. Quindi voglio andare a vedere la città.
1: Nato a Kentucky.
0: A Danville.
1: Danville,
0: che è un po' la città nostra.
2: Danilo, sì. La città dei Dan.
0: Sta con la Atlantic, Warner Bros., la Nashville, Stringtown come etichette, e appunto gli associano i Montgomery Gentry, che appunto c'è il fratello che si chiama esattamente
1: Eddie
0: Montgomery, eccolo qua, bravissimo, è giusto, Eddie Montgomery. E vabbè ragazzi, noi ci andiamo a sentire
1: esatto, io ho pensato di lui perché tutte le sue canzoni, quelle più famose, sono così veloce, con cui si può ballare, mi fanno sempre pensare delle feste,
0: diciamo.
1: Delle
0: Giulia feste. Mi ha mandato 3 canzoni già, ma con Montgomery io ne ho presa una che forse è la più lenta delle 3, però comunque
1: è ancora un po' veloce,
0: è bella,
1: veloce.
0: È bella, e si intitola Be My
1: Baby Tonight.

0: Vedi come se la balla Giulia, eh? Quando ci sono le canzoni che gli piacciono e che quindi giustamente consiglia lei, la vedo molto molto ballereccia proprio. Quindi dovremmo fare dei video qua in studio per far vedere cosa, come ci comportiamo. Cioè Danilo che mangia un... che sta mangiando?
1: Sto masticando una radice di liquirizia.
0: La radice di liquirizia. Io che sto qua e mi sto morendo dal caldo.
1: Una cosa molto poco professionale tra l'altro. Vabbè, ma insomma basta guardarmi in faccia per capire certe cose.
0: L'importante è non ciancicarla davanti al microfono, sì, e far sentire
1: si sente quel rumoraccio terribile da gomma da masticare, no?
0: Quindi dopo John Michael Montgomery, che quindi anche lui è entrato nelle nostre diciamo puntate, quindi 102esima puntata, per passare uno degli artisti più famosi della country music che non ha
2: che vergogna,
1: che
2: vergogna.
1: Dal 2008
2: vabbè,
1: in poi,
2: io sto qua per informarvi,
1: dal 2008 in poi non si sa
0: che fine,
1: cioè,
0: ha fatto,
1: nel senso si sa che fa i live che suona in giro per il mondo, ma non si sa a livello discografico che fine abbia fatto.
0: Non lo so, questo sarebbe da scrivere. Perché non gli scrivi? Tanto tu c'hai il contatto, no?
1: Sì, lo chiamo proprio. Ma che fine? Ma perché non fai più dischi? Che stai a fare ultimamente? Sentilo, per quale motivo? Ti sei bloccato?
0: Un attimo, sì,
1: hai il blocco dello scrittore?
0: Un blocco renale? Che ne so.
1: Buraccio.
0: Comunque, passiamo ad un'altra canzone, sempre scelta dalla nostra Giulia, che è il Garth Brooks.
2: Sì.
0: Abbiamo preso una performance live. Presentami la canzone, così andiamo subito a sentire.
2: Ah, ok. Ma abbiamo cercato un po' prima che, come si chiama questa?
0: Non lo so, io
2: ho sbagliato
0: io perché ho messo solo il titolo Garth Brooks.
2: Classic hit.
0: Sì, classic hit. Allora facciamo così, ce l'andiamo a sentire, poi torniamo. Comunque è live, una versione live molto molto bella. Da Ellen, giusto?
2: Sì, dalla show Ellen, e la canzone si chiama Ain't Going Down Till the Sun Comes Up. When I look at you and...

0: Comunque Red Solo Cup rimane la canzone più figa per quanto riguarda le party songs, dobbiamo dirlo, è inutile che giriamo intorno. Beh, sì. E passiamo tante altre canzoni, ma la questa per me rimane proprio la canzone party per eccellenza, no?
1: Sì, anche perché viene la voglia di proprio alzare la birra, ballare, cantare un
0: hai mai
1: po'.
0: Visto, non so se lui l'hai visto dal vivo magari o comunque anche su YouTube, quando canta questa canzone live spesso girano dei bicchieroni grossissimi di Red Solo Cup per tutto il pubblico, tipo palloncini veramente, e tutta la gente c'ha il Red Solo Cup perché beve, quindi è come un che ne so, come cantare, boh, non lo so, tipo la società dei magnaccioni.
2: Esatto, come per noi cantare la società dei magnaccioni, più o meno a Trastevere, con una boccia di una brocca. Una brocca puramente di coccio di vino rosso. Adesso in una mano che non bevi col bicchiere, bevi direttamente dalla brocca.
0: Spieghiamo a Giulia perché ha fatto.
1: Io non ho capito nessuna di quelle parole.
2: Allora, la brocca, la caraffa.
1: Ok.
2: La caraffa in coccio, quindi non quelle di vetro, ma quelle, capito, in terracotta. Quelle marroncine,
0: molto vecchie,
2: quelle vecchie proprio antiche, piena di vino rosso, e noi berremmo quello a Trastevere, sì. Briachi nei ristoranti e a ridere cantando uno dei nostri pezzi country per noi romani, sì, i nostri pezzi folk più antichi, che è la società dei magnaccioni.
0: Allora adesso Giulia
2: e noi canteremmo questa canzone ubriachi nei ristoranti, cosa che tanti fanno ancora. Io quando vedo quei sessantenni, settantenni ubriachi dentro i ristoranti che se la cantano così, mi si stringe il cuore.
0: Guarda, io
2: torno indietro nel tempo.
0: Ti dico questo, Giulia, a breve sicuramente faremo una puntata su la musica popolare italiana, che è un po' il country italiano, diciamo così,
1: per,
0: no?
1: Per l'educazione mia.
0: Diciamo che non è country sempre musicalmente parlando, nel senso che non c'ha magari
2: musicalmente parlando quasi mai.
0: Infatti.
2: Giusto noi romani che abbiamo il mandolino che si può avvicinare al banjo.
0: Sì. No, però ecco, a parte
2: Texano,
0: a
2: parte, comunque della Dixieland, ma per il resto no.
0: A parte qualche canzone appunto romana che si avvicina di più, però faremo una puntata dedicata al country italiano in quanto però musica popolare italiana. Così scoprirai anche un pochettino quello che cantavano i nostri nonni, poi fondamentalmente i nostri nonni, i nostri bisnonni, dalla società magnifica.
2: Ma pure mio padre, cioè paura.
0: A Nagida Li Castelli pure, insomma, ce ne stanno tanti, certo. Ce ne stanno tantissime. E invece noi adesso torniamo nel country appunto americano con il grande Enrico Chiesa, Eric Church.
1: Enrico Chiesa l'hai chiamato.
2: Cioè, perché in italiano è Enrico Chiesa, Eric Church.
0: Questo
2: Enrico
0: è proprio
2: Chiesa.
0: Perfetto poi, lui si chiama proprio Enrico Chiesa. E c'era un calciatore italiano degli anni 90 che si chiamava Enrico Chiesa. E
1: giocava... No, ma il gemello di Eric Church, Eric Church lo conosce, forse twittiamo tutti e due, vediamo cosa succede.
2: Probabilmente
0: Enrico Chiesa italiano non ha neanche...
2: Lui suonava country nel frattempo in Italia e c'era Enrico Chiesa e giocava a pallone.
0: Comunque il grande Eric Church, anche lui è entrato da poco in hit.wikipedia, quindi da pochissimo è conosciuto per qualche cosa anche in Italia, è giovanotto tra virgolette perché ha 38 anni, è nato a Granite Falls, giusto?
2: Non cascate di granito. Lo so pure io. Ho 4 in geografia fisso da quando sono nato. Sulla fiducia, Boys, quando ero nato.
0: North Carolina.
1: Ah, sì.
0: North Carolina.
2: Cascate di granito.
0: Non lo so.
2: Te lo sto dicendo, è una delle poche cose di geografia che conosco.
0: Ultimo album uscito da poco nel febbraio 2015, si intitola The Outsider. Però noi ci andiamo a sentire una canzone che sicuramente è molto molto più vecchia. Insomma, non è che ha fatto.
1: Da qualche anno.
0: Sì, a qualche anno. Ed è proprio una canzone che Toby Keith secondo me l'accetterebbe molto volentieri, perché si intitola Drink in My Hand. Quindi
2: per quanto dire? Riguarda Country Jail, ha l'approvazione di Duke, il che vuol dire tanto.
0: E quindi lanciala proprio te questa,
2: Eric Church, Drink in My Hand.

0: Allora, una sorpresa per tutti voi, perché comunque quando va fatto, va fatto.
1: Dai. Non mi dica che c'è il collegamento con Alessandro, no. Perché potrebbe.
2: Fateci largo che passiamo noi. Oh.
0: Questa è la società dei magnaccioni, Giulia.
3: Ah, questa è la canzone classica romantica,
1: sì,
3: romana, che,
1: come diciamo noi, il nostro cavallo di battaglia.
3: Ma cantate?
0: Il grande Lando Fiorini.
2: E lì, ragazze, famo innamorare. Ma che ci frega, ma che ci importa.
1: Papir, portaci il vino. Regia, il vino.
0: Ed ha un testo molto particolare, insomma, diciamolo.
1: Sì, parliamo di magna e beve, fondamentalmente. Le cose importanti nella vita. Quello perché finché se magna e beve, il resto è in più, è relativo, è una cosa in più. Ma quello che conta e che ci serve veramente a noi romani è magna e beve bene.
0: Comunque, il grande Lando Fiorini, che è uno dei cantanti romani più famosi, diciamo, dal 60 in poi all'incirca, e lui è uno dei performer, diciamo così.
1: Diciamo che è un po' il nostro Alan Jackson, il nostro Toby Keith.
0: È un po' il nostro Alan Jackson. Poi ce ne sono tanti altri, perché c'è Nino Manfredi, c'è anche lo stesso Gigi Proietti, comunque ha interpretato molte canzoni.
1: Dei grandi attori e anche grandi cantanti, più stornellieri, più
0: e poi
1: cantanti.
0: Se vai
1: però
0: a vedere,
1: sono veramente grandi personaggi.
0: Se vai a vedere, torniamo anche un po' a quello che è la linea americana, cantante attore.
1: Sì, perché comunque, cioè, c'è il romano pure. È una cultura.
0: Bravo.
1: Cioè, l'attore, il cantante, l'intrattenitore in generale, da bar, da tavolino, è una cultura, non
0: da
1: è
0: bare.
1: Da bare, okay. Da baretto, è una cultura, quindi è uno stile di vita, non è una professione. Quindi è vero che poi l'hanno fatta diventare una professione, ma di base un Nino Manfredi, un Gigi Proietti, non è che di base è partito che ha studiato per fare l'attore, è che
0: no, è così di
1: poi
0: natura.
1: Ha studiato magari per raffinare la tecnica per quanto riguarda cantare piuttosto che recitare, e quindi fare l'attore o lo stornelliere, ma è una cosa che noi romani abbiamo dentro, cioè partiamo avvantaggiati per fare i comici o gli intrattenitori in generale,
0: e
1: c'è niente da fare.
0: Questo è vero.
1: A Bergamo sono più bravi a CA perché c'ha Nane, per dire.
0: Però
1: noi fa morire.
0: Sono bravi pure a bere vino.
1: Sì, ma per carità, non lo metto. Noi italiani, comunque, dove vai, vai, magna e beve, magna e bevi bene, non c'è niente da fare.
0: E intanto torniamo un po' in quello che è Country Jail normalmente con Red Solo Cup di Toby Keith.
1: Che non ci dispiace mai.
0: Non ci dispiace. Comunque andremo a fare questa puntata della musica popolare italiana, magari un po' più sul romano, visto che noi siamo di Roma. E così anche a notare un po' le differenze o le analogie che ci sono fra i due tipi di musica. Invece andiamo a scoprire, diciamo che io direi andate su Google e scrivete David Lee Murphy.
3: E perché ti è piaciuta la foto?
0: Perché a Roma si dice è un piacione.
1: Che devo dire, su Wikipedia tra l'altro non c'è neanche la foto.
0: No, è vero.
1: L'hanno tolta, forse che no, sei troppo piacione, non va bene, poi non leggono quello che c'è scritto, leviamo
3: ma
1: la foto.
3: Piacione cosa vuol dire?
0: Allora, piacione è un po' la gatta morta maschile, quasi
1: come,
0: no?
1: Non è proprio come il Casanova. Cioè il Casanova comunque è elegante, ci prova, ti rimuove. Il piacione invece è più paravento. Non te lo sapevo.
0: È quello che ti fa sempre la battutina per stare là, per farti capire che ci sta provando.
1: Diciamo che cerca di far viscido, ma manco ci riesce. Diventa più simpatico che viscido. Te fa ride, alla fine non ce vai perché fa solo ride. Però te fa ride, dici vabbè, più che altro sei simpatico.
0: Però è un bell'uomo, insomma, dobbiamo dirlo.
1: Sì,
0: è un bell'uomo, David Lee Murphy, che adesso ha 56 anni, quindi non è proprio giovinotto. Ha iniziato molto prima di Alan Jackson e anche di John Michael
1: 83.
0: Montgomery. È iniziato quando sono nato io, nel 1983.
1: Fino a oggi.
0: E fino ad oggi ancora suona, non so se sta fermo.
3: No, e poi ho visto che negli ultimi 10 anni non ha fatto delle canzoni sue, ma invece ha scritto canzoni per gli altri.
0: Perfetto.
3: Ha scritto per come si chiama quello?
0: Dimmi.
3: Scusami, per Kenny Chesney.
0: Ah, ok.
3: Ha scritto una canzone per Jason Aldean, quindi è ancora un po' attivo nel mondo country.
0: Qui dice anche che ha scritto in collaborazione con Brooks and Dunn, Montgomery Gentry e Hank Williams Jr.
1: Sì,
0: quindi ha fatto anche collaborazioni. Sicuramente sarà un grande autore, perché per scrivere canzoni per gli altri, quando comunque anche gli altri stessi scrivono di mano loro, non è che hanno per forza bisogno,
1: diciamo, che
0: di un aiuto.
1: Fermo proprio per se stesso, credo che abbia smesso intorno al 2000. Sì, per se stesso a livello di carriera personale, poi ha scritto per altri,
0: infatti è quello,
1: per altri grandi nomi.
3: Non l'avete mai passato?
0: David Lee Murphy credo di no, credo anche questa è una delle prime volte che sì. Comunque l'ultimo album è del 2000, è Trying to Get There,
1: sì.
0: E la canzone che andiamo a sentire noi, che è Party Crowd, non è di questo album. E innanzitutto io devo chiedere cosa vuol dire crowd.
1: Crowd è folla.
3: No, crowd, folla.
1: Party crowd vuol dire tanta, okay. Un party tipo, con tanta gente.
3: Sì, la mia gente con cui faccio la festa.
1: Famo caciara.
0: Famo caciara, che è del primo. Del primo.
1: Famo è sempre il nostro slang romanasco.
0: Caciara.
1: Romanasco. Poi.
0: Che è del primo album, tra l'altro. Ed è forse il primo singolo addirittura.
1: Quindi del 90. No, non del 90. Sì, del 90.
0: Del 94, cioè lui sono dall'83, ma il primo album l'ho fatto nel 94. Sta
1: ha cominciato la carriera discografica negli anni 90, sì. Mi sembra proprio nel 94 è uscito il primo
0: disco. È bello perché formato.
1: Sì, 30 agosto 1994, sì,
0: formato cassette single.
1: Che bella
0: cassetta!
1: Che bella,
0: bellissima sta cosa.
1: A me una cassetta sola mi è rimasta. Se ti dico di chi è, ti metti pure a ride.
0: Io un paio
3: di chi è?
1: Le Spice Girl.
3: Dai. Oh,
1: giuro, il primo disco di Spice Girl è musicassetta. Me l'avevano regalata, però non è colpa mia.
0: No, io musicassetta ho...
3: Certo, regalata.
1: Vabbè, c'avevo 10 anni però pure.
0: Sì, regalata.
1: Perché a 10 anni io andavo in un negozio di musica a comprarmi una musicassetta, sì. Mi vergognavo pure a parlare con il barista tutto casa.
0: No, io le cassette che mi sono rimaste, vabbè, c'ho ancora qualcosa dei Queen, della mia grande discografia che ho dei Queen. E credo, forse mi sia rimasta la cassetta dei Savage Garden del primo album,
1: Truly Madly Deeply.
0: Truly Madly Deeply. Però c'ho anche il disco, c'ho anche il CD di quell'album. E poi, se non ricordo male, però mo non vorrei che fra i vari traslochi l'abbia persa, la cassetta di Giorgio Faletti.
1: Ma pensa
0: di Minchia Signor Tenente.
1: Minchia Signor Tenente.
0: Quindi pensa quanto sono tornato indietro.
1: Che bella storia.
0: Comunque, a parte tutto, ci andiamo a sentire la canzone scelta sempre da Giulia.
3: Sì.
0: E quindi Giulia presentala, vai.
3: Sì, Party Crowd da David Lee Murphy.

0: E torniamo in diretta con lo speciale dedicato alle party song, quindi le canzoni che vorremmo ascoltare.
1: Posso interrompere un attimo? Puoi, Giulia, ma una certa Dobby Kit dice testicle.
2: Sì, sì.
1: Cioè il testicolo.
2: Sì, sì. No, perché ha detto.
0: Ma dove?
2: All'inizio dice. Ascoltiamo un attimo.
1: A pair of testicle, dice.
0: Ah, sì.
2: Quindi non c'hai testicoli se non ti piace il Red Solo Cup.
1: Ah, quindi praticamente non sei nome, non c'hai Eva. Come diremmo noi a Roma. Okay. Cioè, proprio esplicito così. Infatti, dico, vabbè, sarò malato io che sento cose che non esistono. Invece, dice proprio quello. Vabbè, magari mi sbaglio, sono ignorante.
0: No, io non me ne ero proprio accorto, sinceramente. Però ci posso credere che ha scritto qualcosa del genere.
1: Sì, vabbè, non mi sembra neanche così strano da parte sua, francamente. Però dico, vabbè, magari sono scemo io che cerco sempre il doppio senso.
0: Magari erano tre parole, tipo test.
1: Sono malfidato, capito? E invece, vabbè,
0: era così. Andiamo, che andiamo a scoprire ormai? Cioè,
1: Shania Twain è nata in Ontario, che a me fa sempre tanto ride. A Windsor, nell'Ontario. A me mi fa ridere però l'Ontario, mi ricordo ornitorinco, è una malattia mentale mia.
0: Comunque lei, che possiamo un po' paragonare la sua carriera a quella di John Michael Montgomery, nel senso che anche lei saranno 20 anni che non fa un album da Up del 2002, sono 13 anni.
1: È un pochino più giovane, un pochino più carina.
0: Però continua a fare.
1: È meno piaciona, sì, però più carina.
0: Continua a fare tour come se non ci fosse un domani, perché ne è ripartito un altro nel 2015, che è Rock This Country Tour, che dovrebbe essere tra l'altro ancora. No, questo deve partire, scusate, partirà il 5 giugno fino ad agosto e avrà 48 date solo in negli USA.
1: Tutti pronti col pulmino.
0: Eccoli qua.
2: E non ferma in Italia, ma lei abita in Svizzera, quindi è un po' strano che.
0: Però tu dica che la Svizzera è una nazione a parte. Non...
1: Cioè, la Svizzera vicini. È più piccola di Roma.
0: No,
1: tutta la Svizzera è più piccola di Roma, quindi.
0: Fa Canada e United States. Partirà a Seattle in il 5 appunto giugno. Tra l'altro, dopo Seattle va subito a Vancouver, perché sta là. Non è
1: ma infatti, facciamo prima: noi andiamo in Svizzera da lei e poi col pulmino andiamo insieme a lei.
0: Ah, perché
1: gli portiamo amplificatori, gli famo i reggi borsa.
0: Passa subito in Canada per una decina di date. Poi da Montreal, che è l'ultima data in Canada, scende a New York City. Per poi terminare l'ultima a Fresno.
2: Ah, in California, vicino a casa mia.
0: Infatti, Fresno. Non passa a Las Vegas, ma perché ultimamente aveva fatto un tour proprio a Las
2: Vegas. Un show permanente, diciamo,
0: sì,
2: a Las
0: Vegas. Uno show permanente di 2 anni.
1: No, è che ha perso un sacco di soldi al casino, non si deve far vedere per un paio d'anni.
0: No, eccolo qua, Shania Twain con Still The One è stato il... come, da noi si chiama... Come si chiama la band che è sempre stabile in un posto?
1: Resident Band.
0: Che non si è che si chiama da noi.
1: Resident Evil.
0: L'abbiamo presa da loro.
1: Sì, certo.
0: Dal 1 dicembre 2012 al 3 dicembre 2014 è stata al Caesar Palace, appunto a Las Vegas, con il suo box office 43,6 milioni ha fatto.
1: Speech, due speech.
0: Così.
1: Io ho in tasca adesso perché ho cambiato, mi serviva resto.
0: Ah, l'hai cambiati?
1: Sì, mi serviva resto, ho 49 milioni, ho fatti così. Però.
0: Ha fatto bene.
2: Ma lo sapete, ragazzi, la cosa più interessante su Shania Twain, secondo me, è la sua vita personale. Lo conoscete cosa è successo negli ultimi anni, forse 3-4 anni fa?
1: No.
2: È una storia pazzesca. Lei era sposato con questo suo manager da più di 10 anni, forse 15 anni, e ha scoperto che il manager l'ha tradita con la sua migliore amica.
1: Ma strano, inaspettato. Guarda, stavo per Dio per quanto è scontato.
2: Ma non ferma lì. Poi si sono lasciati e lei alla fine adesso è fidanzato, forse sposata, con l'ex moglie di l'ex marito di quella migliore amica.
1: Cioè si sono scambiati le coppie. Tutta sta fatica per dire: senti, io mi vedo tuo marito, tu temi mia moglie, è a posto così.
0: Bella,
1: 5 anni per uno.
0: Finché sono contenti loro.
1: Infatti va bene così, ma per carità.
2: E svizzero questo nuovo.
1: Svizzero, giustamente.
0: Fa la cioccolata.
1: Tempismo, proprio perfetto.
2: Ma quella è pazzesca, quello scambio di
0: coppia.
1: Sì, più che altro è pazzesco, ci hanno messo tutto sto tempo. Potevano mettersi d'accordo prima, secondo me. Comunque.
2: Infatti, sarebbe stato molto più facile.
0: La canzone che andiamo a sentire è una canzone featuring Billy Carrington.
1: Billy Carrington, che secondo me continua sempre a somigliare in perterrito a Bradley Cooper.
0: che rimane sempre nei nostri cuori perché praticamente ha picchiato un vecchietto un giorno.
1: Questa cosa mi ha lasciato sempre un misto di tristezza e comicità allo stesso tempo. Cioè, mi viene da ridere, però dico, vabbè, poraccio, è un vecchietto, ma gli poi menà.
0: La canzone si intitola Party for Two e sarebbe carino andare a vedere se è di Billy Carrington e quindi ha chiamato Shania Twain per farla, o se è di Shania Twain e ha chiamato Billy Carrington.
1: Questo non lo so, però ti posso dire per ora che lui è nato a Savannah, e a me pure sta cosa mi fa parecchio ridere, in Georgia, e okay, le origini sono ancora più divertenti.
0: Pensavo sempre in Africa, Savannah.
1: È originario, non sempre dalla Georgia, di Rincon, che per noi Rincon ci fanno un mondo, la voglia ride con Rincon.
0: Rincon è una Rincon parola rincoglionito sarebbe, che è una parola per dire che sei rimbambito, stupido, un po' così
1: dumb.
0: Oh, zamb, okay, capito? Però un po' più cattiva come parola.
1: Sì, vabbè, simpaticamente cattiva, dai, non è proprio da insulto vero.
0: Ci andiamo a sentire
2: sì, andiamo di non insultare Billy Corrington.
1: No, assolutamente, questo,
0: Ma che
1: perché
0: no, ci mena.
1: Ci mena pure a noi ci fa, magari noi reggiamo meglio, però comunque fa male lo stesso.
0: Party for Two, quindi, di Billy Carrington con Shania Twain, che tra l'altro nell'intro lei parla e c'ha una voce sexissima, sentite,
3: Hey Billy.
4: Yeah.
3: I'm having a party. Wanna come?

0: come mi facevi notare, Danilo, anche Billy Carrington all'inizio con il suo yeah
1: yeah, pure lui faceva molto il piacione. Comunque, tornando sempre al discorso di questa canzone, Party for Two, è stata scritta da Shania Twain e ce ne sono due versioni. Tra l'altro non è stata scritta da lei, è stata scritta da Matt Lange, che, come diceva prima Giulia, era
2: l'ex marito
1: quello
2: di
1: che
2: Shania.
1: Ha fatto Quell'incrocio terribile, okay. Poi ci sono due versioni di questa canzone, una appunto con Billy Carrington e l'altra con Mark McGrath, che è il cantante del grande gruppo Sugar Ray, i grandi Sugar Ray, grandi chi non li ricorda, hanno segnato gli anni 90.
0: Grandi Sugar Ray, che tra l'altro sono anche loro guest star in una puntata della serie televisiva che io amo, Las Vegas, e vedevo sempre, dove ci sono tantissimi artisti, che ho detto, da Brooks and Dunn a Clint Black, ci sono andati anche i Black Eyed Peas, che non sono country, però insomma, per dirne altri.
1: Io ancora non ho capito che genere fanno, comunque è relativo, chi se ne frega. Voglio.
0: Non ci interessa questa cosa. Comunque, Billy Carrington con Shania Twain, anzi Shania Twain featuring Billy Carrington, Party for Two, diciamo
1: festa, no? Per due,
0: festa per, sì, se può dire.
1: Cioè, nel senso, cena al lume dei candeli, famosa affari nostri e te, l'altri, ecco. Chi se ne frega dell'altro.
0: Perfetto,
1: giustamente.
0: Quest'oggi quindi siamo arrivati alla fine, ragazzi, di questa puntata dedicata alle party song, una puntata interamente quindi su canzoni magari da mettere alle feste o canzoni che vorremmo ballare. Perché? Perché prossimamente ci saranno i compleanni mio, di Giulia e di Alessandro, che salutiamo, che è al lavoro. Sulla nostra pagina di Country Jail, www.facebook.com/countryjail, potete più tardi andare a vedere quando siamo nati e magari ci lasciate un augurio il giorno del nostro compleanno, in maniera tale che poi vi possiamo rispondere e magari dedicarvi una canzone nelle prossime puntate. E non so se andremo a fare qualche special nelle prossime, ma sicuramente uno special sarà quello della musica popolare, soprattutto romana, perché prima appunto abbiamo passato questa piccola chicca della società dei magnaccioni di Lando Fiorini, un po' per far scoprire anche a Giulia, che sta facendo scoprire a noi, come John Michael Montgomery per esempio, David Lee Murphy.
2: Esatto, per fare questo scambio musicale,
0: scambio music cultural, musicale culturale, e ci sta tutto, perché comunque anche noi nel nostro piccolo abbiamo la musica popolare, magari, che ne so, più o meno bella.
1: Quelli sono sempre gusti, perché dai, non si può sindacare.
0: Oh, mia bella Madunina, non è che proprio.
1: A me non mi fa impazzire, per esempio, se me la canta Renato Pozzetto, mi ammazzo da ride. Quindi pure quello è relativo, voglio dire.
0: Comunque lì dovremmo fare un lavoro veramente molto di nicchia, Danilo, perché o facciamo veramente solo quelle romane, prendendo gli stornelli, eccetera, eccetera, o se la vogliamo fare italiana, chiamiamola così, lì bisogna andare veramente a scoprire cose che magari non conosciamo. O Sole Mio la conosce anche Giulia, presumo, sì, perché è famosissima in tutto il mondo. Però qualcosa proprio che non conoscono, ma vale la pena di conoscere, capito?
1: Ma guarda, secondo me conviene tagliare la testa al toro. Spiego meglio. Praticamente mettere prevalentemente le canzoni romane, più che altro perché ne sappiamo di più.
0: Infatti.
1: E poi mettere i grandi must comunque della musica popolare italiana, dall'Alta Italia al meridione, però prendendo quelle più famose, in maniera tale che qualcosa la sapevamo, potremmo dire, perché sennò andare a cercare veramente tutte ci staremmo ore per farle passare tutte, perché tipo sono veramente tante.
0: Sciuri
1: di tutto l'anno, quella la passi, per dire, perché quella è un must. Però magari quella di nicchia del paesello, che noi non ancora conosciamo, e non è perché non valga nulla, che noi non sappiamo che di più che altro.
0: No, infatti è pure quello.
1: Cioè, è un po' colpa nostra, ragazzi, quindi non ce ne vogliate, perché non è colpa nostra, ma non è colpa nostra.
0: Volevo fare un paio di saluti, visto che ci seguono come sempre in tanti, da Riccardo a Fabiola, a Gianni, Gigi e Damiano di Country Music Italia, che ci segue, questo gruppo fantastico dove ogni tanto prendo anche spunto. Quest'oggi no, perché abbiamo fatto appunto uno special, però già dalle prossime puntate andrò a prendere qualche canzoncina che lì appunto ne ne postano veramente tantissime, quindi è un gruppo molto molto, diciamo, per prendere spunto, ecco. Arriviamo invece alla parte più bella di tutta la puntata. Perché? Perché è uscito un nuovo singolo della Zac Brown Band, è uscito esattamente il 23 aprile scorso, quindi recentissimo. L'ultimo singolo, che è il terzo, quindi estratto da Jekyll and Hyde, che uscirà il 28 aprile, e la canzone si intitola Loving You Easy. Non so se è una canzone che può essere passata ai party o alle feste, però è allegra comunque, devo dire la verità, è una canzone allegra, è una canzone a questo punto credo d'amore, perché Loving You Easy.
2: Io non l'ho ancora sentita.
0: E questa cosa mi piace. Quindi a tutti quanti gli ascoltatori, il nuovo singolo della Zac Brown Band, io sono molto molto entusiasta di questa news, e ci sentiamo la prossima settimana. Vi saluta qui Daniele,
1: Danilo
2: e Giulia.
0: Ciao.
1: Ciao.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro nord e la Campania, con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori, ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: c'era una volta.
1: E non sono una?
0: Un re che amava così tanto i vestiti nuovi che spendeva in essi tutto quello che aveva. Possedevo un abito diverso per ogni ora della giornata.

0: Era sul sarà, era sul sarà, era sull'orlo della disperazione.
1: Disse al re, re, di aver inventato un nuovo tessuto che cambiava colore e forma ad ogni momento. Ma rivelava anche coloro che erano stolti, ignoranti e stupidi. A loro il tessuto sarebbe stato invisibile.

0: ufficiale di Radio Tiburtina.
1: Sono le 6 e 32 minuti.
2: Un disco dopo l'altro su Radio Tiburtina.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10, le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
2: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
3: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
4: Welcome a Radio Show.
5: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
6: New Time Music.
7: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: su Radio Tiguglio Web. È il momento di ascoltare un po' di musica di intrattenimento.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

aspettano, cercate di non farvi fucilar. Questa storia è stata scritta

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste, 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha!
2: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
3: Radio Tiguglio presenta
4: i successi di ieri, i ricordi di oggi.

Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tigullio, musica per intenditori.

0: di Radio TV, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro nord e la Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Sono

digitale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti.
1: E chiuso con la vittoria di misura della Juventus su Lecce. Ed è tutto, a più tardi.
2: News, le notizie dall'Italia e dal mondo in tempo reale. Le news in diretta da L'Isola che non c'è.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in peggioramento con piogge e rovesci in intensificazione al nord-ovest e in graduale estensione al nord-est. Fenomeni in attenuazione da ovest la sera. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro, piogge al mattino sul versante tirrenico, specie in Toscana, in rapida estensione alle Marche. Temperature in calo, massime tra 19 e 24 gradi. Al sud, ancora variabile con qualche piovasco al mattino, dal pomeriggio più asciutto e con ampi rasserenamenti. Temperature in locale aumento, massime tra 22 e 27 gradi.
2: Il Buongiorno con Emanuel vi viene offerto da 24orenews.it, www.24orenews.it.
3: Imbarco del volo Wingjet 592, partenza per Venezia attraverso uscita di imbarco numero 16. Per motivi di sicurezza invitiamo i signori passeggeri a presentare la carta di imbarco insieme a un documento di identità. Per una migliore sistemazione a bordo preghiamo i signori passeggeri con posto assegnato dalla fila 1 alla fila 13 di accedere a bordo dalla porta anteriore. E ai signori passeggeri con posto assegnato dalla fila
4: 14. Benvenuti a tutti voi. Siete pronti per un altro volo con Emanuel? Bene, allora si inizia con il volo più bello delle radio. Ve lo dice Jennifer Lopez.
5: Signore e signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
6: Collegamento effettuato. A inizio il Buongiorno con Emanuel. Il comandante Emanuel Scida vi augura un buon viaggio.

Matteschida e il suo equipaggio vi danno il benvenuto su questo volo con destinazione il Buongiorno con Emmanuel e vi augurano un buon viaggio.

Beautiful Anaïman, bellissimo brano, ed eccoci qua. Ai signori passeggeri, a tutti voi, benvenuti su questo meraviglioso volo che ho dato un'occhiatina adesso sul nostro diario di volo, giusto? 18° e meraviglioso volo virtuale, chiaramente, del Buongiorno con Emanuele di questo 2026. E poi se ci facciamo i conti, io stavo pensando poc'anzi durante l'ascolto di questo brano, perché io volo con la musica insieme a voi, pensavo appunto chissà quale numero un tempo fa avevamo condiviso sui social, eravamo oltre 1600 puntate, adesso siamo sicuramente oltre 2000, ma qualche giorno di questi durante le vacanze mi metterò e farò dei conticini, sicuramente i chilometri sono tanti ma poi soprattutto le puntate tantissime, ed eccoci qua quindi con veramente con tanta voglia di stare insieme a voi, di ascoltare un po' di musica, non tanta, no, vi preoccupate che scherzo, ovviamente la musica, la radio senza musica non esiste, noi siamo qua per questo, ma anche per le chiacchiere, anche perché si incomincia come sempre con il nostro direttore di Italia Stampa, Francesco Vitale, aspetta che ho messo la R invece della T, cioè ormai i cinesi ci mettono la L e ci vado a mettere la R, scusami Francesco è virale la cosa. Allora poi si prosegue ovviamente con Luigi Riccio, il cinema, l'orosco, ma di questo vi ricorderò, anche perché oggi e tutta la settimana è dedicata alle mamme, quindi davvero tanti tanti auguri a tutte le mamme del mondo, quelle buone, quelle meno, normalmente qualcuno dirà ma una mamma non buona non esiste, ma può anche darsi, comunque le mamme in genere dovrebbero essere tutte belle e buone, bellissime lo sono comunque, io stavo pensando anche alla mia, lo so, regia, cioè tu pensi che io non ne abbia solo perché sono il comandante, quello, il primo comandante del volo del Buongiorno, ce l'ho avuta comunque una meravigliosa e stupenda mamma, il mio cuore è sempre per lei, ovviamente mi condivido tutto quello che state in questo momento pensando anche voi. Allora si prosegue, o meglio si incomincia con il volo più bello della radio, anche perché è il più longevo, comunque sono 26 anni, giusto? 26 che esiste il Buongiorno con Emanuele, mamma mia. Però perché il volo? Perché si vola con l'aereo? Perché noi faremo un viaggio su tutto il territorio nazionale, quindi primo atterraggio sarà a Roma, poi ritorneremo un attimino indietro e andremo su Napoli, poi si volerà per fammi pensare, qui in Sardegna, esatto, lasceremo il territorio, dalla Sardegna ritorneremo di nuovo sulla nostra meravigliosa e invidiata penisola, e poi dove che andremo dopo? Eccola qua, di nuovo a Roma, sì, perché dobbiamo, c'è lì Rita Monastero che ci aspetta, e poi si prosegue a Milano e così via, cioè tra oggi avremo anche due interviste, ma tutto lo lasceremo più tardi. Nel frattempo, a proposito di mamme, perché non ascoltare Francesco Renga con Tracce di te?

0: Signore e signori, il comandante ha spento il segnale luminoso delle cinture di sicurezza. Vi consigliamo comunque di mantenere le cinture allacciate quando siete seduti. Potete inoltre accendere i vostri dispositivi elettronici come telefoni, lettori CD e computer portatili.
1: Buongiorno a tutti voi. Grazie per aver scelto il volo del buongiorno con Emmanuel. Vi ricordiamo che è il viaggio più sicuro al mondo. Il comandante Emmanuel Shida e io, Jennifer Lopez, vi auguriamo un buon volo.

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: Viaggio Vitale, tutto e di più della settimana, dalla notizia seria a quella curiosa, a cura di Francesco Vitale.
2: Ti prego, non è il caso di adesso di mandare tutto all'avvocato, perché ho chiesto scusa, quando ho detto virale ho chiesto scusa, cioè non è che adesso tu...
3: Intanto buongiorno.
2: Buongiorno caro, benvenuto su questo meraviglioso volo, ecco. Come sempre, eccoti qua.
3: Vabbè, ma non hai detto che dall'errore in realtà non ci possa essere, come si dice, no, una...
2: Certo,
3: perché ma l'occasione anche di un qualcosa che con complimento.
2: E da lì la causa di tutto, è proprio da lì, perché io stavo parlando con un amico appunto di questa situazione che abbiamo in questi giorni, per quanto riguarda questo antivirus che poi noi sappiamo.
3: E quindi
2: virale un po' la cosa.
3: Ma ormai tutto, ma potremmo dire ormai oggi tutto è virale, no? Insomma, noi siamo virali, viviamo con quest'ansia. Sì. Io prima di entrare in collegamento con te ricevevo messaggi dai colleghi per una notizia che doveva uscire, perché se non è virale la notizia non l'hai data, no? E quindi anche a quest'ora, nonostante l'orario, si rilassa più, insomma, così. Virale, virus, l'antavirus,
2: allora aggiornaci un attimino, cosa ne pensi, cosa un po' c'è in giro realmente?
3: Allora diciamo che da una parte, come diciamo, insomma, prudenti e memori di quello che è successo solo qualche annetto fa, è ovvio che siamo tutti con le antenne attente, bene alzate, anche se proprio notizia di poche ore, se avete sentito, dove il responsabile dell'OMS, Ghebreyesus, no? Ha detto insomma che è tutto sotto controllo, non è la stessa cosa, però il problema è sempre come oggi viene data la notizia. Io sai che sono sempre sul discorso tranquillo, ma ricordiamoci che non voglio allarmare nessuno, anche per quell'altro, per il Covid, tutto funzionò, che era tutto sotto
2: controllo.
3: Che si chiami corona, che si chiami Anta. E non il nostro Anta, che si chiama pseudo, di virus si tratta.
2: La preoccupazione, io da ovviamente ignorante nel settore, che giustamente che il virus abituandosi a quel tipo di poi si rafforza quando rientra, capisci qual è il problema, ecco.
3: Ma il problema è su quello che noi siamo. Allora, in realtà il virus oggi c'è gente che va a finire adesso, per dire, in terapia intensiva anche per una semplice influenza normale, non parliamo di quelle virali, perché ci sono una marea di varianti. Non voglio andare su, come dire, su tematiche o su cose di cui noi non siamo esperti, ci mancherebbe, però è quello che spesso accade attraverso, vedi, a proposito di virale, attraverso i social, attraverso la radio, la TV, i giornali, dove si parla e tutti possono dire tutto. Tutti possono dire tutto, dove anche i virologi, abbiamo fatto sempre la battuta, noi non sapevamo neanche cosa fossero poracci, pure da specializzazione.
2: L'abbiamo scoperti, tra virgolette.
3: L'abbiamo scoperto e sono diventati ormai. Quando poi, insomma, alla fine ci sono delle varianti in cui ho sempre detto in radio, in TV, addirittura, no, io non credo tanto a ste cose, ma i cartomanti, i maghi, ti fanno le previsioni, o meglio, giocano a fare, perché abbiamo detto le cose, le previsioni su tutto,
2: uno su dieci ce la fa, tranne la salute.
3: Uno su dieci ce la fa, ma pure io indovino le cose. Se possiamo aprire una rubrica, Viaggio Vitale potrebbe diventare Viaggio Futuro, insomma, come futuro vitale, tutto questo. Però se hai notato, nessuno te lo fa sulla salute, perché è troppo personale. Quindi anche tutte le cose uno dice, guarda, che ne so, ecco, una cataratta, un'operazione di un dente, il dente del giudice, varia tanto per la storia che ciascuno di noi ha proprio. Quindi su questo bisognerebbe stare un po' attenti da questo punto di vista. Quindi in realtà bisogna vivere sul momento, cercare, io sono sempre dell'idea di un tipo di informazione

0: e non crei allarmismo.
1: Ecco. Cammini molto con i piedi a terra. Proprio.
0: Cammino molto
1: proprio...
0: sui piedi. Mi piace volare, ma su queste cose tendo molto.
1: C'hai il super attacco ai piedi tu,
0: Ma tu hai visto che sono diventati tutti esperti sul tema Carlasco, cioè addirittura in cui contemporaneamente la stessa sera su quattro canali differenti stai parlando dello stesso argomento.
1: Sì, ma anche che poi io vedo magari persone dicono, non riesco a capire qual è la professione di quello, ma io me lo ricordavo che faceva questo, tutto d'un tratto diventa anche un criminologo esperto.
0: Esatto. Cioè una cosa io secondo me questo crea una cosa in cui io capisco che ormai oggi la televisione vive anche di sponsor e perciò questi programmi contenitori, però io sono rimasto veramente ecco ti faccio un esempio pure se c'è stato fatto il notizione anche lì proprio per andare oltre oceano, Trump che attacca il Papa anche questa è una storia Trump ha vinto perché tutti si a parlare di sé. Allora io posso capire, la notizia la devo dare, la Santa Sede deve rispondere e nessuno più intelligente del Papa che dice il Papa deve fare il suo lavoro, fa il Papa, e quindi è normale che non è che può andare a morte l'invasore, deve parlare di Papa. Ma quello che mi ha stupito non è tanto Trump che fa il suo coso, perché ovviamente deve parlare di sé, e non tanto il Papa, quello che potrebbe rispondere, non rispondere, l'incontro con Rubio, Parolin, tutta cosa di cui abbiamo parlato, chi ascolta è. Ma anche lì il programma contenitore che va a dedicare un'ora e mezza a fare l'analisi mo ti faccio l'esperto semiologica, cognitiva di quello che vorrà dire, allora poi la buttiamo, però la destra doveva rispondere così, la sinistra, ragazzi dove sta la notizia?
1: Niente. Beh, l'importante è allora quello che voleva Trump, magari l'importante è parlarne, l'importante è parlarne.
0: Esatto, la stessa cosa. Cioè, quell'altro che appunto va su un'altra emittente che e annuncia una fonte non verificata in via di verifica per dire che un ministro a capo di un ministero era andato da una parte, ma non ne siamo. Cioè, anche lì, non voglio fare il giornalista, quello che è bacchettone sulla ma di odontologia. Io vedo alle volte, soprattutto in TV. Cioè, non sono il classico, tu lo vedi, non sarò mai quello d'assalto che va, però ragazzuoli, potremmo anche cercare un attimo di vivere in maniera un po'
1: più. Mi permetto a dire, certe volte adesso mi fai sbattere un qualcosa molto delicato, penso io. Tu sei molto sereno come giornalista, come cammini
0: con i piedi,
1: conoscendoti, lo so, sei neutrale in assoluto, ma vero.
0: Sì.
1: Adesso dirò una cosa un po', sicuramente perché non sei finanziato.
0: Questa è tosta,
1: è una cosa un po' delicata questa, molto delicata.
0: Però tu indirettamente dici anche questa cosa, normalmente è questo, ma in realtà dovrei essere più libero perché io non devo rispondere a nessun editore, quindi in realtà insomma se non a me stesso da questo punto di vista, però io sono quello, guarda, il mio correlatore di tesi, quindi stiamo andando proprio alla preistoria, che io feci proprio una tesi abbastanza prevedibile, una tesi proprio sul linguaggio sociale della radio, quindi non il giornalismo d'assalto, pezzava in maniera molto simpatica, mi prendeva in giro dicendo parli di una radio che non c'è, del giornalismo che non c'è, che non si vede più, perché io avevo questo inguaribile ottimismo in cui nel comunicare in qualunque modo ti metti a fare il bene, il benessere di chi ti ascolta o di chi ti legge o chi ti guarda, perché questo è il motivo, per dare in modo che tu sai che come ogni professione se utilizzata male puoi far del male alla persona, se lo fai bene bene.
1: Bravo.
0: Anche uno psicologo se usa male la sua professione ti può far sentire in colpa, ti fa entrare in una crisi che così dovrebbe essere anche noi. Io l'ho detto tante altre volte e magari io sbaglierò, quindi magari mi prenderete per ipocrita, però oggi vedo che appare molto l'io a scapito del noi. E quindi io sono qui, mi dai bene questa camera perché io ho fatto questa cosa, io ho questa fonte, insomma io devo per forza andare, lo vedi anche da come vengono ormai montati questi servizi, ed è un peccato enorme in realtà questa cosa così, però
1: assolutamente
0: è quello che sta un po' diventando insomma un po' il modo di comunicare.
1: caro, caro direttore di Italia Stampa, per chi ci ascolta, perché io penso sempre che ogni settimana quando si decolla, penso sempre che c'è sempre una decina, no, di amici che diventeranno poi amici, che ci seguono per la prima volta. Capita sempre, sai? Capita
0: sempre. Vero.
1: È vero. Quindi,
0: ma molti poi lo scoprono casualmente,
1: anche perché magari la curiosità del nome di una radio che sta ascoltando, come dagli Stati Uniti d'America, che io domandai tanti anni fa, che di notte chiamò, era il, diciamo, il buonasera con Emanuele, e diceva: sai, io sono di origine italiana, però nato qui, però parlava bene anche l'italiano, e il nome della radio mi ha incuriosito e ho cercato, ti ho scritto, e è stato bellissimo quella cosa. Per dire, comunque ricordiamo che il nostro Francesco Vitale su Italia Stampa, troviamo anche la pagina dedicata, giusto? Corretto?
0: Sì, ecco. è giusto. Voi andate, insomma, noi stiamo facendo di tutto, per aggiornarci, per essere virali. Vogliamo
1: virale, che bella però, questa cosa.
0: Però a noi piace anche, come si dice, trovare, come dire, delle belle opportunità, per poter condividere, stare insieme.
1: Anche perché a Francesco, se non lo vedete, lo sentite in tutta Italia, ovunque, nei supermercati, nei bar, ovunque, insomma, il suo buongiorno con il radiogiornale, il meteo e anche l'almanacco, se non erro, giusto? Vero?
0: Sì, anche quello, insomma, c'è l'opportunità.
1: Comunque, noi possiamo andare a dare un'occhiatina su italiastampa.it. Dov'è il problema?
0: Sì, giusto. Voi lì, insomma, per rimanere, poi ovviamente rimanere in ascolto sulla nostra e vostra FM preferita, e così ci continuate come sempre a seguire, ci sono sempre.
1: Ok, io adesso sono costretto proprio a lasciarti, magari tenerti qui altri 45 minuti, come feci nel lontano 1976. 45 minuti di chiacchiere con Cicciuzzo, che lo saluto ovviamente. Sì, vuole essere chiamato così, si chiama Francesco come te, però ama essere conosciuto come Cicciuzzo. E per la prima volta mi mise al microfono insieme a lui, era il test che facevo, l'esame per il direttore all'epoca, l'elettrotecnico che creò questa radio libera, all'epoca libera, nel lontano 76, e pensa un po', ci misi là davanti, io venivo, normalmente dovevo essere timido, però poi con lui mi sono trovato talmente bene che 45 minuti di chiacchiere con un solo 45 giri,
0: come se niente fosse,
1: con una sola canzone. Francesco, pensa un po',
0: so di che cosa tu parli, so bene di cosa parli.
1: Va bene, Francesco, ti devo salutare. Dai.
0: Grazie.
1: Noi ci sentiamo alla prossima.
0: Voi.
1: Grazie a te, un abbraccio.
0: Assolutamente sì, buon viaggio.
2: Viaggio Vitale, un viaggio nella settimana trascorsa. Tutto e di più, a cura di Francesco Vitale. Era Viaggio Vitale.
3: 2005.
1: E Bob Sinclair ci regalava Love Generation.

0: si alza il sipario e inizia una nuova avventura. Benvenuti al cinema, o meglio a Cinema che passione. Linea alla nostra redazione per la puntata di oggi.
1: Ma certo, linea a Luigi, Luigi Riccio da Napoli. Buongiorno Luigi.
2: Buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti. Come sempre la nostra settimana di cinema. Questa settimana abbiamo due film, anche qui sempre diversi, lo sai che noi prendiamo sempre certo, qualcosa di diverso. Sì. Stiamo col primo film che si chiama Pecore sotto copertura, un film con Hugh Jackman, parla di un pastore che viene assassinato, cioè Hugh Jackman, e le pecore dovranno scoprire chi è stato ad assassinare il loro pastore. Un film tra il thriller e la commedia, perché vedere delle pecore che parlano sempre è molto simpatico, questi film con gli animali che fanno da detective, fino a che non scopriranno poi la verità. È un misto fra i Minions e un film di Listi, si può dire, però non è un film animato, ma è un film proprio con animali veri, soltanto che poi modificato, che sembra che esatto, che sembrano che parlino. Questo è il primo film.
1: Sicuramente film, l'intelligenza artificiale ha fatto parecchio, credo.
2: Ma sicuramente CGI, intelligenza artificiale, ma normale certo, anche quello. Tra i doppiatori c'è anche Ciro De Jackal, perciò diciamo è un film molto strano per delle parti, ma molto divertente, dai. Poi abbiamo un film di Steven Spielberg, ritorna alla regia con un romanzo, The Long Walker, strada facendo, vedrai, si chiama il film. Prende parla, è un thriller sull'horror, thriller horror, non ci sono mostri, ma praticamente parla delle persone che faranno una gara per gente purtroppo disperata, gente che non ha lavoro, gente che è da sola. Quando più cammineranno una strada dritta, non si dovranno mai fermare per 5 giorni, 6 giorni se non erro, chi si ferma non succede che perde solamente, ma perde anche la vita. È un film molto strano.
1: Cioè, quindi camminare di continuo senza fermarsi.
2: Camminare senza fermarsi per 331 miglia senza una singola sosta, neanche per fare i bisogni. Prende un film molto ti dà molto pathos, sì, perché vedere queste persone che chi cade a terra, c'è il dramma, finito, perché ci sono persone dopo 2-3 giorni di camminata.
1: Ma come viene, perdonami, adesso sono curioso, come viene uccisa, insomma, chi è?
2: Sparato, perché c'è una macchina dietro, che lì c'è due macchine che li seguono, ci sono donne e uomini dentro il gruppo, dovrebbe essere, diciamo, dovrebbe parlare quasi di gruppo, perché dovrebbe dare una mano, ma anche qui si noterà un po' poi la lotta contro la vita, che
1: caspita,
2: chi vuol vincere per forza.
1: Sono curioso, il titolo dicevi qual era?
2: Il titolo è in inglese, il film si chiama The Long Walker. In italiano poi l'hanno tradotto con La strada facendo, vedrai.
1: Ma lo vedremo con il titolo originale o traduzione?
2: Sì, il titolo è The Long Walk, scusate. Okay. E poi ci hanno messo un piccolo sottotitolo che è Strada facendo, vedrai. Ci dovrà essere il vincitore, ma ci saranno momenti molto drammatici, le famiglie che li guarderanno.
1: La famiglia si vede il proprio familiare, non so chi, insomma, cadere per terra, poi morto, ammazzato.
2: È veramente terribile. Come film.
1: Sarà un premio a questo, chi vincerà eventualmente?
2: Sì, apparentemente è un premio di vita,
1: in denaro,
2: si dice. Non solo quello, proprio di una vita diversa, perché sono un po' disadattati. Okay. Possiamo dire chi è andato a fare questo.
1: Cioè, non ha nulla da perdere alla fine, magari.
2: No, diciamo, c'è anche da perdere perché hanno le famiglie, però non hanno lavoro, vogliono una vita migliore, qualcuno che è stato in prigione, è un po' un riscatto, però giustamente è un film.
1: Hai presentato dei film completamente mare e montagne, si dice
2: Sì, esatto, totalmente diversi.
1: Da vedere strettamente da adulti, questo secondo, o meglio, insomma, il primo, possiamo vederlo in famiglia, divertendoci anche un pochetto.
2: Quello è il classico fine settimana in famiglia.
1: Assolutamente sì. Ricordiamo il nostro Luigi che al Buonasera con Emanuele cambia abito e si traveste, diciamo così, si veste da esperto del paranormale. È un'anticipazione, Luigi.
2: Questa settimana parleremo di alcuni fatti, come sempre, segreti del Vaticano, che si dice che nascondi uno dei demoni più difficili. più pericolosi.
1: Sì. Wow. A proposito di questo, giusto se ne approfitto, mi pare che il Pentagono abbia, è vero questa cosa, che abbia condiviso, abbia divulgato qualcosa.
2: Sì. Però da quello che si vede.
1: Però sai, ho visto anche.
2: Si deve andare più sulla tua fantasia.
1: Ecco,
2: che
1: però sai una cosa, io sono d'accordo su. Adesso non mi ricordo, ho visto un video, non so se è un esperto, insomma, una ragazza ha detto che praticamente gli extraterrestri alla fine mi sa che siamo noi, perché noi siamo sulla Terra estranei nel convivere, insomma, noi per camminare dobbiamo metterci qualcosa ai piedi, perché altrimenti le temperature non riusciamo a reggerle, il sole ci dà fastidio quando è troppo, il freddo, così via, quindi gli extraterrestri siamo noi, gli animali sono diversi, se noi vediamo, no? Ci riescono, ecco.
2: Quindi, sicuramente qualcosa. Saremo gli alieni di qualche altro.
1: Di qualche altro. Infatti quando guardiamo le stelle noi viaggiamo, dice chissà. Va bene Luigi, questo è anche un bel argomento. Grazie a te Luigi, ti devo lasciare perché il tempo stringe e noi ci sentiamo fra qualche giorno. Buonasera. Grazie a te. Ciao
2: okay,
1: Luigi.
2: Un saluto
1: ciao.
2: A tutti.
1: Ciao.
0: Cinema. Che passione.
1: E Michael Jackson?

0: 331-8280-843. 331-8280-843.
1: Ma sì, ma dai, 331-8280-843, questo è il nostro numerino per quanto riguarda i vostri messaggini WhatsApp, come quello che abbiamo ricevuto adesso. Da chi? Da Patrizia.
2: Buongiorno comandante, buongiorno a tutto l'equipaggio e buongiorno a questo aereo più pazzo del mondo. Questo è veramente molto molto matto come aereo. Un abbraccione a tutti da Patrizia di Bologna. Ciao.
1: Ciao Patrizia, è sempre un piacere sentirti con i tuoi messaggini. La nostra Patrizia, per chi volesse eventualmente al Buonasera con Emanuel, ce l'abbiamo dal vivo. Però mi mandano ancora un messaggino? Vediamo chi è questo, non lo so chi è, vediamo.
3: Un saluto a tutti gli abitanti dell'isola e al comandante da Massimiliano da Firenze.
1: No, lo vogliamo risentire perché c'è stato uno stacco, regia cara. Vai, vai, vai.
3: Un saluto a tutti gli abitanti dell'isola e al comandante da Massimiliano da Firenze.
1: Bene, Massimiliano, è sempre un piacere.

0: Belin è il buongiorno con Emmanuel, il programma che mi fa impazzire.
1: E vabbè, farà impazzire solo lui. Allora dunque, io volevo ricordare anche un qualcosa che accadrà tra un'oretta circa, no, tra un'oretta, non meno. Avremo due interviste. La prima intervista è anche diventato poi un amico. Io parlo di un autore, insomma, di un certo calibro, ecco, anche perché scrittore, compositore, paroliere, insomma, tutto e di più. Philippe Léon, grande insomma autore che ha scritto anche brani per La Grande Mina, Il Grande Celentano, La Grande Loredana Bertè e tanti altri, insomma, ecco, non sto qui ad elencare, ma stiamo parlando quindi, Ciao Philippe. Allora, più tardi l'avremo. Rimanete con noi anche perché lui lo intervisterò anche oggi, perché l'abbiamo fatto già tempo fa con un altro brano, con la nuova canzone Sei Diventata Nera, che secondo il mio parere piccolino sarà il tormentone dell'estate 26. Vogliamo fare un test? Vogliamo sentirla? Anche se noi già lo stiamo facendo, ma in questo momento è più ufficiale, quindi state attenti perché diventeremo tutti neri in questo caso. È la banda Leon, appunto, che lo rappresenta poi più tardi. Philippe Léon, vai regia!

0: questa sotto l'ombrellone, tra un bagno e l'altro, insomma, ci vuole. Filippo, più tardi lo avremo in diretta con noi, Filippo Leon, l'autore, il creatore della Banda Leon. Regia, prego, vai, perché adesso fra poco avremo l'oroscopo della settimana, se non erro.
1: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.

0: Avvisiamo che i nostri assistenti di volo tra poco passeranno per la colazione. Per eventuali richieste speciali inviate un WhatsApp al 3318280843. Il comandante Emanuele vi augura un buon viaggio.
1: E viaggiamo tra i pianeti, viaggiamo tra le stelle, vediamo un attimo cosa diranno le stelle per questa settimana. Grazie Astroval.
2: Buongiorno da Astroval e con voi l'oroscopo della settimana. Ariete, amore, Venere continua a favorire la vita affettiva e facilita le intimità con il partner. Sareste molto aperti e disponibili al dialogo e alle sue esigenze. Lavoro. Sarete in grado di portare a termine una notevole mole di lavoro che da tempo giaceva sulla vostra scrivania. La vostra mente si aprirà a nuove idee per modificare e migliorare la vostra professione. Toro, amore, la fiamma della passione rimane accesa grazie ai tanti pianeti che vi guardano benevoli. Trascorrerete momenti davvero esaltanti accanto alla persona amata. Lavoro. Sicuri e dinamici, affronterete ogni questione con lo spirito giusto. Riuscirete a seguire i vostri programmi senza molte fatiche e, se lo vorrete, potrete anche mettere in cantiere nuove idee. Gemelli, amore, Venere continua a darvi la giusta carica passionale che il partner apprezzerà moltissimo. Saprete coinvolgere la persona amata in mille avventure dalle tinte vivaci e ciò darà un nuovo vigore al rapporto. Lavoro. Dinamismo ed energia non mancheranno nei prossimi giorni. Saranno fondamentali per affrontare tutte quelle nuove iniziative che avete in mente da attuare. Cancro, amore, sarà una settimana altalenante a livello di umore, ma il vostro ottimismo e concretezza si faranno sentire e il partner apprezzerà moltissimo questo vostro stato. Lavoro. Sarete tentati di polemizzare con colleghi o superiori a causa di Marte dissonante, quindi dovete darvi una bella calmata e ragionare su cosa è meglio fare per la vostra carriera. Leone, amore, sarete sostenuti da Venere e Marte nel rapporto affettivo. Passione e generosità non mancheranno, anche se non vi sentirete audaci e spiritosi come al solito. Confidatevi con il padre che comprenderà e vi aiuterà. Lavoro. Anche se mancate di grinta, saprete affrontare con la giusta chiarezza mentale ogni tipo di questione, anche la più ostica, per riuscire a affrontare i problemi del lavoro. Vergine, amore, sarà doveroso non sottovalutare i sentimenti del padre perché potreste essere tacciati di menefreghismo. Dovete mostrarvi più affettuosi e capaci di ascoltare le sue esigenze. Lavoro. Sarete in grado di muovervi con estrema abilità tra i tantissimi impegni e ciò vi renderà orgogliosi di voi stessi. Potrete anche trovarvi di fronte a un'occasione inattesa. Coglietela al volo perché promette guadagni extra. Bilancia, amore, vivrete momenti molto romantici e indimenticabili accanto alla persona amata. Nei prossimi giorni lasciate fuori dalla porta le noie lavorative e godetevi le gioie dell'amore. Lavoro. Continua il periodo poco soddisfacente in campo professionale. Marte, Saturno e Nettuno ostili non vi rendono le cose semplici, quindi evitate di mettere altra carne al fuoco, concentratevi al massimo e cercate di smaltire alla svelta i sospesi. Scorpione, amore, sarete in grado di consolidare il rapporto grazie alla vostra capacità di comprendere le esigenze della persona amata. Nei prossimi giorni potrete vivere momenti dalle tinte accese. Lavoro. Dovrete fare attenzione a non rovinare i rapporti con colleghi o collaboratori. La voglia di contraddire e criticare tutto ciò che dicono o fanno gli altri sarà molto forte. Sagittario, amore, potreste sentirvi più irritati e scontenti del solito a causa di una Venere dissonante. Certe problematiche all'interno della coppia potrebbero venire a galla anche se la vostra unione è molto consolidata. Lavoro. Lucidità mentale e concretezza non mancheranno nei prossimi giorni. Sarete in grado di portare a termine alcuni sospesi che vi stavano togliendo il sonno. Capricorno, amore, sarete più carichi del solito e la voglia di avventura si farà sentire. Se siete in coppia, coinvolgete la persona amata in questi vostri desideri e non ve ne pentirete. Lavoro. Qualche piccolo contrattempo potrebbe verificarsi e ciò potrebbe procurarvi uno stato d'ansia non indifferente. Per evitare eventuali rimproveri, stilate un programma con le priorità e attenetevi a questo. Acquario, amore, la vita affettiva sarà più che soddisfacente. Il rapporto con la persona amata si consoliderà grazie alla vostra capacità di ascoltare di più e parlare di meno. Lavoro. Dovrete evitare di impegnarvi in nuove situazioni lavorative, soprattutto se conoscete poco la materia, perché degli imprevisti potrebbero uscire all'improvviso. La mente non è lucida, quindi fate attenzione alle tentazioni che spesso vi appariranno chiare, ma non lo saranno. Pesci, amore, sarete più critici del solito e ciò potrebbe innervosire la persona amata. Evitate le accuse di assenteismo, non saranno valide per la persona che vi sta accanto. Dovreste essere voi a farvi un bel esamino di coscienza e verificare chi è il più assente dei due. Lavoro. Vi sentirete distratti e poco comprensivi nei confronti dei colleghi o collaboratori e ciò potrebbe far scaturire diatribe che non portano a nulla. Evitate. E con il segno dei pesci, cari amici, abbiamo terminato. Alla prossima settimana, un sorriso da Astroval.
3: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro.
4: 1990.
1: E i Pet Shop Boys ci regalavano Boing Boing.

0: non può. Ed eccoci qua, dopo l'oroscopo, come sempre abbiamo le chicche con la nostra esperta astrologa. Ribongiorno Val.
1: Ribongiorno a tutti quanti.
0: Eccola qua.
1: E spero che abbiate un po' di sole oggi.
0: Ma non lo so, è difficile perché secondo me un po' l'Italia è un po' con la copertina, come si dice, un po' leggera.
1: Esatto.
0: A noi ci interessa che le stelle.
1: No, noi ieri sera ci siamo presi un bel temporale di quelli brutti, ma va bene così.
0: Ecco. Insomma, vabbè, dai, comunque l'importante è che le stelle, vediamo un attimino cosa dicono le chicche. Vai,
1: sì.
0: Val.
1: Partiamo subito con l'Ariete. Allora, gli amici dell'Ariete avranno un entusiasmo alle stelle grazie ai pianeti dell'amore che li guardano solidali. L'unico consiglio che possiamo darli dare a questi nativi è rilassatevi e godetevi le gioie dell'amore. Il resto può attendere. Per quanto riguarda gli amici del Toro, pronto? Pronto?
0: Sì, ti sento bene, vai, sì. Val. Ok.
1: E per gli amici del Toro sarete dinamici non solo a livello fisico ma anche mentale. Le vostre idee saranno da prendere in grande considerazione perché potrebbero portarvi il successo. Passiamo ai gemelli, iniziative da prendere senza pensarci troppo. Non dovete attendere che qualcuno o qualcosa vi tocchi, dovete essere voi a fare il primo passo, sia in amore che nel lavoro. Dovete dare di più. Per quanto riguarda il Cancro, pazientate, state superando lentamente le avversità che il cielo aveva messo sul vostro cammino. Ci sono e tra non molto l'azzurro del cielo sarà totale. Dovete soltanto avere tanta pazienza. Per quanto riguarda il Leone,

0: poche idee e poca voglia di fare. Sarà una settimana pigra per molti nativi che non riusciranno a rendere come di consueto, ma non è nulla di preoccupante, avete soltanto bisogno di riposo, fatelo. Per quanto riguarda la Vergine, combattivi ma anche molto esigenti, fate solo attenzione, perché potrebbe essere una cosa un tantino grave, eh? Ottimo invece il vostro impegno sul lavoro. Attenzione alle occasioni che dovrete afferrare al volo, perché passeranno velocissime queste occasioni. Per quanto riguarda la bilancia, romantici come non mai, potete trascorrere momenti davvero speciali con il padre, e visto che sul lavoro renderete poco o nulla, concentratevi di più sulla coppia e la vita vi sembrerà meravigliosa. Per quanto riguarda lo Scorpione, energie in calo, quindi evitate di sprecare gli eventi che alla fine non renderanno nulla, sia in amore che nel lavoro. Dovete optare per tutto ciò che vi porta positività e anche, diciamo, del guadagno per quanto riguarda il lavoro, eh? Passiamo al Sagittario. Irritati e scontenti di come vanno le cose nel rapporto, sarà il caso di confidarvi con il padre, che vi aiuterà a schiarirvi le idee, eh? Per quanto riguarda il Capricorno, energie eccellenti, sarete in grado di raggiungere con estrema facilità alcuni obiettivi. Fate solo in modo di non stancarvi troppo, anche voi ogni tanto dovete dormire, eh? Per quanto riguarda l'Acquario, amore al top grazie ai pianeti dell'amore che vi guardano strizzandovi l'occhietto. Approfittate di questo periodo molto positivo e rilassante tra le braccia della persona amata. Per quanto riguarda infine i Pesci, l'ultimo segno dello zodiaco, critici e un tantino antipatici, sarete in grado di offendere chi vi sta accanto, quindi controllate le parole. Non siete gli unici ad avere il senso della ragione.
1: Bene, bene, bene. Quindi con i Pesci, come sempre, si conclude. Ricordiamo Val, www.astroval.it per avere anche quello personalizzato, perché questo è sempre quello generico, no?
0: L'oroscopo. Esatto, esatto.
1: Ok, quindi ricordiamo www.astroval.it.
0: Sole sul segno solare.
1: Certo, certo. Bene, va. Perfetto, ti lascio alla tua Sardegna, che il clima non è che proprio dei migliori, insomma, non ti invidio quest'oggi perché è simile un po' al nostro, quindi beh, ci sarà la prossima.
0: Oggi, oggi da stare a casa, okay, con le finestre chiuse.
1: Sì, sì, sì. Bene, Val, un abbraccio, ci sentiamo. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.

Alan Walker Styles, Shara, Let Your Love, questo è il pezzo che stiamo ascoltando. E io volevo ricordare, ne approfitto subito perché tra un'ora avremo un'intervista, quindi la seconda intervista dopo la Banda Leon, avremo praticamente Katia Zaia con il suo ultimo lavoro dal titolo Virale 2.0, dove lei dice che un messaggio semplice e potente, l'amore è un linguaggio universale, quindi è un qualcosa che si trasmette molto molto bello. Allora andiamo a ascoltarlo nel frattempo, così ci prepariamo. Virale di Katia Zaia.

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: Buongiorno con Emanuele. Adesso, spazio alla ricetta della settimana, a cura della docente di cucina, Rita Monastero.
2: E apriamo questo portone perché c'è la nostra Rita Monastero. Buongiorno, lady.
3: Buongiorno, buongiorno caro Emanuele, buongiorno amici che ci ascoltate.
2: Beh, bene, bene. Quindi dalla TV alla radio, un salto, zac, giusto?
3: Un attimo.
2: Allora, oggi cos'è che ci prepari con questa situazione meteorologica? Non è che sia proprio eccellente.
3: Allora, dai, oggi parliamo di moussaka. Non ne abbiamo mai parlato in tanti anni di collaborazione. Mi sembra non vi abbia mai dato la ricetta della moussaka.
2: No, tutti. Mi pare di no.
3: Tu sai cos'è?
2: No, non lo so. Non lo so. Magari mi preparavo sapendolo, ma non ho idea di cosa sia. Scusami la mia.
3: Allora, la moussaka è un piatto tipico greco, è uno dei piatti rappresentativi della Grecia. E naturalmente io sono molto legata alla Grecia perché è molto vicino al Salento, come sai, no? Io sono salentina, dalle coste di Lerna, due o tre ore credo si raggiungono le coste della Grecia, e in certi punti di Santa Maria di Leuca, quando tu sei sulla litoranea, il telefonino squilla e ti dice benvenuto in Grecia. Quindi questo per farti capire quanto siamo vicini. È un piatto, poi la cucina greca, guarda, è molto mediterranea e molto simile alla nostra. Praticamente immaginati una specie di parmigiana di melanzane però fatta con la carne macinata, è molto gustosa. Allora, procuratevi, diciamo, tre belle melanzane, io le sbuccio parzialmente, poi le affetto sottili, le lascio un po' sfoggiare l'acqua sotto sale, e poi le sciacquo, le strizzo bene, le infarino e le friggo senza uovo, così, semplice. Mi preparo un ragù. Per fare questo ragù inizialmente si usava il macinato di agnello, però loro adesso, anche per venire incontro alle esigenze di tutti, perché quello non è un macinato che piace a tutti, loro stessi usano il macinato di manzo. Io uso il macinato di maggio, anche perché è più leggero. E allora vi procurate 500 grammi di macinato di manzo, una bella cipolla, tagliate finemente la cipolla, la mettete in una padella, larga padella, con dell'olio di oliva, e la fate andare piano piano sino a che non diventi traslucida, come dico sempre, no? Un po' trasparente. Dopodiché insieme alla cipolla mettete anche una bella foglia di alloro, mi raccomando, perché quella è proprio indispensabile. Dopodiché buttate giù la carne macinata e la sgranate velocemente in modo che non coaguli, sai, con il calore, e la portate a cottura. Guarda, un cucchiaino di concentrato di pomodoro, perché questa è una cosa che mi arriva dalla mia nonna napoletana, che metteva ovunque un cucchiaino di concentrato, e ci sta bene. E poi a questo punto che cosa dovete fare? Dovete portare a cottura questa carne, che deve essere asciutta, diciamo, alla fine. È una specie di ragù bianco che deve risultare abbastanza asciutto. Se vedete, vi do un consiglio, se avete usato l'agnello magari, comunque la carne, sai, a volte ha un sapore un po' troppo evidente, a quel punto sfumate con un goccetto di vino. Io lo faccio, mi piace, indipendentemente dal tipo di carne che sto utilizzando. E basta, mi faccio anche una bechamel densa, mezzo litro di bechamel, quindi dovrei mettere 50 di farina per una bechamel soda, ma io ne metto di meno, ne metto 30 grammi di farina, metto 50 grammi di burro, faccio sciogliere tutto insieme e poi sul fuoco, sempre mescolando, diluisco con 500 ml di latte, metto il sale, la noce moscata e un po' di parmigiano ed è finita lì. Deve addensarsi, rimarrà però più lenta di quella abituale. Compongo il piatto, le melanzane le ho fritte, quindi sulla base di una pirofila le melanzane fritte ricopro con questo macinato e a strati alterni melanzane e carne finché non finisco. Ultimo strato ricopro con la bechamel, una spolverizzata di parmigiano che in Grecia usano abbondantemente, e basta, va nel forno a 180 gradi per 25-30 minuti, considera che è tutto cotto. Però io all'inizio metto dentro il forno con la carta d'alluminio, dopodiché la levo e gli ultimi 5 minuti la lascio libera, così si dora anche un po' la besciamella. È buonissima, si gusta tiepida, fredda, mangia come te pare, basta che
2: in ogni, momento, in ogni caso, temperatura insomma non ha importanza. E ricordiamo, ricordiamo di nuovo il nome, che è un pochino come si
3: moussaka di melanzane.
2: Moussaka.
3: Guarda, è veramente buonissima. Poi molti nostri amici sono convinta che già la conoscono.
2: Sicuramente, magari non vuol dire che io adesso il moussaka non conosca, però può anche darsi che l'abbia sentito, però in questo momento mi viene questa cosa che non...
3: Tu comunque studia.
2: Sì, devo studiare un po' di più, hai ragione, Senti, questa ricetta la troviamo? Nei tuoi
3: libri? No, non la trovate nei miei libri, perché io non ho ancora mai scritto.
2: Hai visto? Hai visto? C'è la colpa, non è che è mia. Se io mi metto a studiare sui tuoi libri e non lo trovo, cioè non è che adesso. Ecco.
3: Corrente, ma mica mo devi leggere sui libri di Rita Monastero.
2: No, sono, se non erro, fammi ricordare che 13?
3: 13.
2: Sai perché me li ricordo? Come gli apostoli. 13, ecco.
3: Hai capito. Invece io sai perché amo il 13? Perché io sono nata di 13.
2: Ah, pure. Caspita.
3: Sì, il mio numero porta fortuna.
2: Il mese lo possiamo sapere, non me lo ricordo, non ho guardato.
3: Giugno.
2: Ah, è vero, va bene, perfetto. Beh, sei estiva, insomma, ecco, sei nel periodo bello.
3: Sì, sì.
2: Va bene, Rita, questa settimana come sempre in TV?
3: Come sempre, in cinetrasmissione con la gara di cucina. Sei conduttore.
2: Perfetto, grazie Rita, un abbraccione.
3: Grazie,
2: ciao.
3: A te, un bacione.
2: Ciao.
1: La ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
4: 1978.
2: E Julio Iglesias ci regalava Restiamo ancora insieme.

Feel Alive, pezzo molto bello. A posto c'è da Araya. Un brano che, diciamo, ci fa anche volare, almeno questo lo sento io. Che poi il Buongiorno con Emanuele, così d'altronde anche tutti i miei, diciamo, programmi dagli ultimi 50 anni a questa parte. Diciamo che sono anche fatti in un certo modo, no? Per farci un attimino fantasticare, ecco. Che lo scopo poi della radio è così. Nasce la radio anche per questo. Adesso la radio è anche TV, che non c'entra nulla, però io condivido sempre il modo di comunicare così, perché lascio quindi a voi l'immaginazione libera di questo meraviglioso volo virtuale, perché appunto non è che sia veramente un volo, si sente un po' tutto l'atmosfera, quindi decoliamo. C'è anche la Jennifer Lopez che ci dà una mano. Ringrazio la regia ovviamente per aver convinto la I a farlo. Bene, allora 331 82 80 843, 331 82 80 843, questo è il nostro contatto ufficiale per i vostri messaggi sia vocali che di testo. Prossimo appuntamento lo vogliamo ricordare, certo, abbiamo un altro direttore dopo il nostro inizio con Francesco Vitale di Italia Stampa. Avremo tra poco Dario Bordet di 24 ore news, ragazzi, una rivista mensile, potete dare subito un'occhiatina in rete, 24 ore news, Dario Bordet, direttore appunto, dove avrà come sempre il suo ospite. Lui lavora 360 giorni all'anno, garantito, perché è sempre in giro, dappertutto, insomma, negli ultimi due, poi io lo dico sempre, Dario, mi sembra che stai esagerando, però dai un attimo, fermati, no, perché lui va dove l'Italia produce, dove l'Italia lavora, quindi rappresenta un po' il tutto il nostro meraviglioso paese. Fra poco l'avremo in collegamento, nel frattempo dimmi che mi vuoi, ma certo, ah no, Gard, pensavo che fosse una proposta, no.

Madonna con I Feel So Free. Questo è l'ultimo suo lavoro, uscito da pochissimo, freschissimo direi. Allora, meno di un minuto e ci collegheremo con Dario Bordè, 24 ore news. Rimanete con noi perché la trasmissione è ancora a metà, quindi abbiamo ancora tante proposte, come l'intervista che avremo con la banda Leon e poi dopodiché ancora un'altra intervista con Katia Zaia. Rimaniamo, come si dice, in volo.

0: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: La vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze. Una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
2: Noi non usiamo magie, usiamo soltanto semplicemente un telefono. Eccolo qua, buongiorno Dario, eccolo qua.
3: Buongiorno a te Emanuele, buongiorno a tutti i nostri navigatori. Dalle Alpi al mare, e oggi ci troviamo in Puglia, esattamente a Manfredonia.
2: Che salto!
3: Oh, che mondo,
2: hai fatto
3: che
2: un
3: bel vivere.
2: Hai fatto un salto enorme, dal come si dice, dal piumino al costume quasi, da bagno.
3: Ecco appunto. Vabbè, ma sono qui per parlare di territorio, di identità, di futuro. Tre parole, insomma, un'unica direzione. Oggi parliamo di chi trasforma i luoghi in valore. Il protagonista che sarà in diretta con noi è Michele De Meo, presidente della Fondazione Re Manfredi. Da oltre 30 anni questa fondazione racconta il merito, lo fa con il Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi. Un riconoscimento che celebra eccellenze, cultura, legalità, sport e impresa. Ma oggi non basta raccontare un territorio, serve renderlo attrattivo, vivo, competitivo. È qui che entra in campo la visione di De Meo. Strategia, sviluppo. Nascono così nuovi progetti, ad esempio il Festival delle Terre d'Acqua, i Destination Marketing Hour, format che uniscono cultura, promozione e racconto. Accanto a questo, il lavoro sul campo di De Meo guida Remark Touring Solution, supporta strutture, migliora risultati, costruisce accoglienza e porta con sé esperienze istituzionali molto importanti. Alcuni esempi? Dall'Agenzia del Turismo di Manfredonia, dove siamo ospiti, al Touring Club Italiano, perché oggi il turismo è questo: identità, narrazione e comunità. Ma è qui con noi il dottor Michele. Michele, buongiorno, ci siamo appena conosciuti.
2: Buongiorno.
3: Ci siamo appena scambiati un caffè ed eccoci qua in diretta.
2: Buongiorno, dottor De Meo, buongiorno.
3: Michele, ci sei?
4: Sì, ci sono, buongiorno.
3: Ecco, buongiorno, allora andiamo subito al sodo. Da dove si parte davvero per valorizzare un territorio quest'oggi?
4: Il territorio oggi ha bisogno del coinvolgimento della comunità e dei cittadini e lo sviluppo della consapevolezza che il turismo passa attraverso i cittadini residenti e dalla loro qualità della vita, dalla loro capacità di essere felici. E i turisti arriveranno di conseguenza. Questo è una massima del presidente Carlo Petrini che io porto con me, dove è la strategia di marketing più appropriata per ripartire, per far ripartire un territorio. Quindi un territorio parte coinvolgendo i cittadini. I primi turisti di un territorio sono i cittadini, perché è una città bella, accogliente, ospitale, e innanzitutto per chi ci risiede e poi per i turisti. Ecco perché i turisti arrivano di conseguenza. Quindi oggi le strategie che calate dall'alto non sono più attuali. Serve coinvolgere i cittadini e far sì che loro possano essere i veri attori e protagonisti di una promozione territoriale, quindi perché fanno parte di un sistema, perché il turismo si fa integrando i vari settori, i vari sistemi. Non è come l'industria alberghiera, l'industria turistica prende trasversalmente tutti e i veri protagonisti sono i cittadini residenti. Quindi oggi se la nostra città deve ripartire, deve vedere i residenti protagonisti e consapevoli che la città abbia un potenziale turistico inesploso.
3: Michele, ma tra l'altro giochiamo un po' in casa, la Puglia è davvero accogliente, Valpadogna in modo particolare, l'hanno detto anche i miei colleghi che sono qua per questo press tour. Ecco, ma ti chiedo, quanto conta un premio come Re Manfredi, che ormai è da anni, nel costruire reputational?
4: E conta tantissimo, perché noi attraverso il premio stiamo contaminando il territorio, stiamo portando qui eccellenze in maniera tale da poter essere dei fari per chi oggi vuole investire nella nostra città, nel nostro territorio, per sviluppare cultura e conoscenze sempre nell'ambito turistico. E quindi la fondazione ha messo su un festival, il Festival delle Terre d'Acqua, dove mette l'acqua come valore della vita, come valore di una rinascita e quindi di una riscoperta di un territorio che per tanti anni è rimasto sottotono. Manfredonia, porta del Gargano, assume un ruolo fondamentale per visitare questa parte della Puglia, ossia Gargano. Manfredonia quale punto di partenza per visitare la Puglia più autentica, quella dei borghi mediterranei, quella delle esperienze, quella della cultura, quale il borgo medievale di Monte Sant'Angelo, ma anche la Basilica di Siponto, l'Opera dei Tre Soldi, l'Abbazia di San Leonardo, l'Eremi di Pulsano. Sono veramente un'eccellenza del nostro territorio e qualcosa di unicum dai quali noi vogliamo ripartire per il prodotto cultura. Però a questo prodotto cultura vogliamo aggiungere anche il prodotto dell'experience. Ecco perché vogliamo partire con l'esperienza attraverso la pratica del turismo attivo, quindi un turista che oggi diventa protagonista di un territorio, che vive il territorio attraverso l'esperienza anche sportiva, attraverso una bici, attraverso dei bastoni, attraverso una bussola, attraverso una canoa, attraverso un deltaplano. Tutto questo qui è possibile e noi su questo vogliamo puntare.
3: Ecco, Michele, cultura, ne hai parlato fino adesso, marketing, sei un po' un responsabile, perché devono lavorare insieme?
4: Perché il marketing influenza la cultura attraverso i media, la pubblicità, i contenuti, quindi il marketing diffonde valori, stili di vita e tendenze. La cultura invece influenza il marketing attraverso i valori di una volta, no? Le credenze, le tradizioni, la storia di un popolo e i bisogni culturali quindi guidano le strategie di marketing e i messaggi e lo sviluppo di un prodotto. Quindi c'è una stretta connessione. Oggi il marketing è fondamentale e soprattutto nella cultura, perché alcuni dicono che di cultura non si vive, ma posso dire che attraverso il marketing la cultura può assumere un grande valore per il nostro territorio.
3: Sagge parole. Manfredonia, questa bellissima cittadina che ci ha accolto a braccia aperte, in tre parole, come la racconta a Michele, a chi non la conosce, come al sottoscritto che la vedrò in questi giorni? Sono appena arrivato.
4: Sì, allora, Manfredonia è una città bellissima, con una storia millenaria, in un posto strategico alle pendici del promontorio del Gargano, dove controlliamo il golfo di Manfredonia, dove possiamo osservare anche in alcuni punti il castello del Monte, ma anche in alcuni punti anche la Croazia e la Dalmazia, perché quando c'è vento di tramontana ci sono delle viste bellissime. Manfredonia ha una pluralità di prodotti turistici, quindi dal prodotto cultura al prodotto enogastronomia, al prodotto mare, al prodotto dell'experience, quindi legato al turismo attivo. E soprattutto nel periodo quindi della media stagione, quindi da marzo a giugno e da settembre a novembre possiamo offrire prodotti alternativi al classico prodotto mare. Manfredonia, che è la capitale di questa del Gargano, perché è la città più grande, la città a servizio del turismo e dei turisti che passano di qui ogni anno. Consideriamo che in provincia di Foggia ci sono circa 5.000 presenze e non si contano gli escursionisti, che ne sono tantissimi, anche grazie ai luoghi sacri di Monte Sant'Angelo e di San Giovanni Rotondo, dei quali diciamo oggi non ne voglio parlare, però sono anche un prodotto fondamentale. Noi vogliamo partire quindi dall'experience, quindi dalla possibilità di vendere un territorio attraverso la fruizione attiva di una destinazione che è una palestra a cielo aperto, la possibilità, perfetto, di poter attraversare la foresta umbra in mountain bike o fare delle uscite in canoa qui nel Golfo di Manfredonia, oppure osservare i fenicotteri o il gobbo originoso nel Lago Salso o nella Laguna del Re, è qualcosa di unicum del nostro territorio.
3: Benissimo, io ti ringrazio, insomma mi hai un po' illustrato le giornate a venire che noi della stampa faremo in Manfredonia e nel territorio. Io ti ringrazio. In chiusura, avete un portale dove vedere tutto quello che ci hai raccontato?
4: Sì, allora brevissimo sarà aggiornato manfredoniaexperience.it.
3: Perfetto, okay. Io ti ringrazio.
2: Grazie mille.
3: C'è l'ora di pranzo. Oggi cosa mangeremo? Mi chiede, sai, sono curioso.
2: In quei posti mi sa che ci sono cose buone.
3: Oggi cosa c'è di buono?
4: Rimaniamo sempre a base di mare oggi.
2: Wow.
4: Diciamo che ci abbiamo da degustare la ciambotta, che è un piatto tipico di Manfredonia.
3: Sono già lì.
2: Anche io porto il vino, va, porto il vino da Ciro.
3: Siamo vicini, Emanuele, fai un salto, vieni qua.
2: Fa 3 ore al massimo, non di più, dai.
3: Okay. Va bene. Grazie ancora, grazie. È stato un piacere. Grazie ancora, Michele.
4: Grazie, buongiorno e alla prossima.
2: Grazie.
3: Perfetto,
2: grazie. Grazie a lei, grazie.
4: Grazie.
2: Bene, Dario.
3: Emanuele, è stato un gran piacere. Adesso vado a pranzo.
2: Certo, infatti io ancora no, devo aspettare.

0: un'oretta ancora, ma vabbè, comunque, ce la farò anch'io, dai. Va bene, Dario, allora ti aspetto fra 7 giorni, stesso posto, stessa radio, stesso tutto.
1: Buon volo a te e a tutti grazie i nostri radioascoltatori.
0: Ciao.
2: 24orenews.it www.24orenews.it.
3: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.

0: Eh beh, mi sa che non vedo l'ora di diventare anch'io nero nero nero, ma con questo brano mi sa che facciamo prima, eh? Eccolo qua, buongiorno grande maestro e nostro Filippo Leone.
1: Buongiorno a tutti voi, qui sono a Milano, qui piove, sono qui con la nostra cantante Linda Edeloff, che stiamo preparando una canzone nuova.
0: Bello, ma già questo comunque, dai, ma quella che stiamo sentendo, quella che sta andando già, che è diventata nera nera nera, insomma, ecco questo.
1: Ma quello sicuramente. Questo è quel pezzo estivo, poi noi già a ottobre dobbiamo uscire col pezzo nuovo, e quindi bisogna lavorare.
0: Questo è, diciamo che è un'anteprima in assoluto, credo, quello che sta accadendo adesso.
1: In anteprima, c'ho anche qui di fronte la mia cantante che ti saluta.
0: La vogliamo sentire.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori.
0: Ecco, ti immagino già abbronzata, che dici? Ci siamo.
2: Ma, guarda, io sono mezza tedesca, quindi abbronzata a me non mi vedrà mai
0: Ma mezza tedesca come? Nel senso come colore o anche come sprechi? Ah, tu sprechi in Deutsch? No.
2: Ich spreche in Deutsch.
0: Sehr schön, ok. Io però me la cavo pure un po' con il tedesco.
2: La tua pronuncia is very good.
0: It's very good, sehr good, yeah. Ok, alles klar. Continuiamo, se no poi non ci capiscono, poi magari qualcuno immagina che ha sbagliato frequenza, quindi no, assolutamente no. Allora, guarda, il nostro grande autore, io non so, maestro, autore, Filippo Leone, tutto e di più, c'è una cosa, guarda, cioè, secondo me, tanto non ci sente, è un extraterrestre.
1: No, ti sento, guarda.
2: No, guarda.
0: È un extraterrestre. Lei dice bene,
2: ogni tanto glielo ricordo anche io che gli autori oramai... Sì. Non siamo rimasti in pochi,
0: vero, assolutamente.
2: Grandezza dell'autore Filippo Leone, che comunque lui è un autore attuale, nel senso che comunque prende tanta ispirazione anche dai giovani, quindi la sua scrittura è attuale, posso dire
0: assolutamente sì. Poi voglio ancora ricordare, anche se l'abbiamo letto sicuramente in tanti, che ha scritto canzoni per grandi della musica italiana, veramente grandi. Nina, Adriano Celentano, Loredana Bertè, insomma, cosa vogliamo di più?
2: Cioè,
0: detto questo,
1: Mina, Patti Bravo,
2: l'autore preferito di Mina, sempre incluso nei suoi lavori.
1: Adesso sto anche lavorando con Renato, perché gli ho proposto un pezzo, è impazzito, quindi nel prossimo disco di Renato sarò anche presente, intendo Renato Zero.
0: Certo, cavolo, di Renato Zero uno ce n'è, per questo va zero, cioè parte proprio dalle origini, assolutamente. Comunque ho avuto il piacere di averti, Filippo. Quanto tempo fa è passato? Un qualche annetto? Non ricordo.
1: Sì, è passato un anno che abbiamo fatto l'ultima canzone, che era La Medicina.
0: Sì, la Medicina, Bene, quindi questo sei diventata nera, ma come ti è arrivata questa cosa?
1: Ma più che altro volevo rispolverare una canzone degli anni 60, avevo bisogno di fare una cover, e naturalmente mi è venuto in mente, di ascoltando delle canzoni che ascoltavo anch'io quando ero giovanissimo, questa canzone mi è rimasta sempre impressa. Ho voluto farla con un nuovo groove, tipo Taranta, invece di farla come era l'originale, ho fatto una Taranta.
0: E hai centrato.
1: Così che ho centrato, perché comunque in questi villaggi mi avevano chiesto di fare delle canzoni dove potevano cantare un po' tutti, con una frase che si ripeteva più volte. Come vedi nella canzone c'è sempre.
0: Ma in questo pensa che in questo momento ci sta anche ascoltando un animatore che tutti gli anni è presente in grandi villaggi della Calabria, e questo pezzo inizierà l'estate 26. Che ne dici?
1: Sicuramente, perché anche a me hanno chiamato vari ragazzi che fanno questo lavoro qui l'estate, e mi hanno detto che questa volta hai azzeccato, perché è una canzone facile, veloce, un 140 di BPM, e poi ripete tante volte se è diventata nera, capito?
0: Quindi
1: i tedeschi o i francesi
0: la canticchiano facilmente. Se è diventata nera.
1: Non è che c'hanno troppe parole, quindi quando ogni volta che parte lo slogan, se è diventata nera,
0: visto schwarz geworden, no? È giusto, corretto, così, no?
2: Ha detto, si chiede se sei diventato nero.
0: sì, sì,
1: sì, sono incazzato, Nero. Non si fanno arrabbiare gli artisti, okay, no? Okay. Perché ci sono artisti come, non so, Malgioglio, quelle lì che non sono mai contenti, sì, vogliono sì, sempre sì, mettere una frase un è po' vero, più spinta. Mm-hmm. Tante volte io dico lascia perdere, perché anche Mina, quando gli ho scritto sono sì, le tre, penso a te, bocca di miele, mi ha detto a 87 anni mi fai fare certe cose.
0: Wow.
1: E dico, era il testo che era così.
0: Certo. Comunque noi
1: intanto ti aspetto sempre a Milano.
0: Certo, lo so, grande Filippo, davvero, però deve accadere questa cosa, perché non vedo l'ora appunto di vedere un po' come fai, cosa fai, cioè il tuo ambiente anche.
1: E poi vedrai, conoscerai anche la mia cantante.
0: Ma certo, con grande piacere, con grande piacere. Noi intanto, fino a quando non arriverò a Milano, noi facciamo una bella, come si dice, balleremo questo pezzo sotto l'ombrellone, anche nei villaggi, chiaramente. Va bene?
1: Ti ringrazio.
0: Grazie a te Filippo, e anche la cantante, okay, che il grazie, nome me lo ricordi, Linda. Il nome, perdonami,
2: Linda
0: che poi è stata cantata anche dai grandi, no, della musica italiana, Linda
1: Battisti, appunto per questo la mamma l'ha chiamata Linda, ecco, perché Linda era la canzone che diceva Linda,
0: fantastico. Va bene, un abbraccio a tutte e due, viva la Banda Leone, okay, viva Filippo, grazie a te,
2: un
0: ragazzi,
2: un abbraccio, grazie
1: ciao,
2: a voi,
1: ciao,
2: grazie
1: ciao,
2: a
1: ciao,
2: voi,
1: ciao, grazie a voi, un bacione, ciao.
3: 1980.

One Republic, Need Your Love, qui al Buongiorno con Emanuel, puntatone numero 18 di questa stagione 2026. Un salutone ancora a tutti coloro che stanno seguendo e ascoltando il Buongiorno anche dall'inizio, perché bisogna avere anche un pochino di coraggio e volare con noi fino alla fine. Abbiamo ancora un 30 minuti pieni, se non qualcosa anche di più, anche perché fra pochi minuti avremo un altro collegamento, l'ultimo, avremo l'intervista con Katia Zaia, che appunto ci propone l'ultimo suo lavoro, ok? Virale 2.0. Beh, una bellissima canzone che abbiamo ascoltato un'ora fa, ma la riascolteremo anche con lei insieme, un'ultima sua incisione, un ultimo suo lavoro. Nel frattempo volevo anche ricordarvi che questo mese di maggio corrente, che è anche un pochino birichino per quanto riguarda il meteo, si concluderanno le stagioni del Buongiorno e del Buonasera con Emanuel, quindi l'ultima settimana del mese di maggio avremo sia il Buonasera e il Buongiorno ultimo, ok? Quindi è un'informazione un po' sicuramente che a qualcuno farà piacere, a qualcuno dispiacerà, lo so. A me dispiace per quelli che dispiace come me, ma come si dice, no? Arriva l'estate, ovviamente tutti i migliori programmi prendono, diciamo, una pausa, quindi ci ricaricheremo e poi, se Dio vorrà, come si dice, no? Se Dio vorrà, ritorneremo carichi e presenteremo ancora sempre le trasmissioni per voi. Allora, noi andiamo con i The Colors, con Rolling Stones. Che dice regia?

0: Ma che bello questo brano frizzante virale 2.0 che mi sa che sarà veramente virale. Katia Zaia, buongiorno cara amica, perché noi l'abbiamo già avuta a settembre del
1: 2025.
0: Esatto. Carissima, come va? Come stai? Bene?
1: Molto bella, bene. Frizzante. Grazie di essere di nuovo qua, di avermi ospitato nuovamente. Lo sai che mi hai portato tantissima fortuna perché il mio brano è stato primo in classifica su 50 indipendenti. Cavolo. Per molte settimane.
0: Che bello, hai visto? Sì. Allora incrociamo le dita e diamo ancora un'altra lanciata di quadrifoglio verde, bella fortuna, chiaramente, perché ma questo pezzo, senti, mi permetto con un po' di presunzione, ho la vaga impressione che sarà ancora più forte. Perché questo sì, perché è molto frizzante, molto estivo, ecco, questo già me lo immagino intorno all'ombrellone facendomi un tuffo e nei villaggi, sai? Questo brano me lo vedo così.
1: Sì, perché ha proprio il suo balletto è tutto un particolare, vero, insomma, vero. Una cosa coinvolgente, alla fine virale.
0: E infatti per questo probabilmente gli hai dato tu il tocco, insomma, giusto per questo periodo.
1: L'ho scritta io, sempre opera mia.
0: Sempre opera sua, la grande cantautrice Katia Zaia, che insomma c'è il bel curriculum, ma noi dobbiamo presentare questo brano, altrimenti dovremmo raccontarci un po' delle precedenti. Quindi questo è uscito da quando esattamente? Perché noi ce l'abbiamo da una settimana.
1: Allora, questo in realtà è un remix del precedente virale che aveva un altro ritmo. Però ho voluto crearlo siccome mi piaceva particolarmente questo, questo pezzo, gli ho voluto dare un sound diverso, estivo, con più boom e risere, quindi creare un remix per quest'estate, proprio per farlo ballare, perché è andato bene, però poteva, siccome io voglio sempre il meglio, sono sempre la perfezionista alla ricerca del meglio, e quindi non mi sono così fino a quando non arrivo prima,
0: è chiaro, uno è così, deve essere così, deve arrivare sempre, cercare di arrivare il primo, questo è lo scopo, chiaramente l'importante è vincere.
1: Va bene,
0: Katia, si dice l'importante è partecipare, ma no, direi l'importante è vincere, che ne dici?
1: Io partecipo per vincere,
0: chiaro. Virale 2.0, produzione di Label, giusto? Label Record, lo dobbiamo ricordare anche.
1: Sì.
0: Bene, quindi ovviamente lo troviamo in rete, lo troviamo dappertutto, il pezzo è già disponibile da un po'.
1: È già disponibile su Spotify, YouTube, Amazon.
0: Che grande.
1: Insomma,
0: poi da noi gira, quindi lo beccherai comunque il pezzo, caro amico che stai ascoltando. Allora, Katia, dunque, non lo so se possiamo anche vederti eventualmente in qualche punto, in caso ci vuoi aggiornare di qualcosa, cantando su qualche...
1: Certo, allora io sarò tutta l'estate all'ippodromo di Varese, dove ci saranno dei palcoscenici giganti con tantissimi artisti, e quindi parliamo comunque di stadi e qualche evento così, ecco. Gli altri non sono ancora definiti, ma questo comunque abbiamo le date, le date di
0: poi
1: questi concerti.
0: Devo dire anche a coloro che ci stanno ascoltando, e magari che poi la Katia è molto ben presentabile, ragazzi. Cioè, non soltanto a sentirla ma anche a vederla, devo dirlo, cioè Katia, scusami, cioè nel senso, quindi mi raccomando, quando sappiamo dov'è si corre a sentirla e approfittiamo anche per vederla.
1: Perfetto. Adesso sarò anche a Cannes, se il 20 sono a Cannes insieme a tante altre splendide fanciulle.
0: Grande Katia Zaia, quindi con questo virale 2.0 che è beccato giusto in questa stagione 26, perché ne abbiamo bisogno davvero di questa musica, sai, di questo un po' frizzantino che ci dà con tante cose un pochino meno belle che stanno succedendo, no? Nel nostro pianeta, sul nostro
1: mezzo. Quindi
0: ci vuole un po' il tocco magico di coloro come te che ci regalano momenti di gioia, momenti di ballo, ecco, perché ballare fa bene davvero.
1: Che ci unisce,
0: esatto.
1: La musica è sinonimo di amore, di stare insieme, di lasciare telefonini e ballare,
0: Infatti,
1: sì, perché
0: infatti
1: stare meno su,
0: tu l'hai anche detto che è un messaggio di pace anche questa canzone, sai, un messaggio di pace.
1: Sì, molto, bello. Perché il mio videoclip è ambientato a Cuba, che è un meraviglioso popolo, sempre colorato, felice, che in questo momento sta soffrendo molto, sia per la mancanza di luce, per la mancanza di corrente, quindi c'è meno gente che va in vacanza a Cuba. Sai, loro sono delle persone così allegre, io così, perché noi artisti indipendenti, io per questo voglio essere indipendente, non sotto etichetta, se tocca a noi lanciare sempre, ed è giusto che noi che abbiamo la parola lanciamo messaggi. Allora, per me è importante il messaggio che tocca a Gaza, che tocca la Palestina, perché sono delle cose in Libano, perché non ne parla mai nessuno, se ne parla veramente poco, quindi è giusto comunque parlarne, perché comunque sono argomenti che, cioè, non l'abbiamo, allora, noi non li abbiamo scelti, non abbiamo scelto di entrare in queste guerre, non vogliamo le guerre, e sono sicura che come me sono tante persone d'accordo.
0: Assolutamente.
1: Quindi sai, alla fine mi faccio un po' portavoce di chi vorrebbe dirlo e non lo può dire. Per me i social sono questo, le mie canzoni sono questo, e anche in tramite la musica poter mettere un messaggio.
0: Esatto, utilizzare la musica come messaggio, questo è uno scopo, diciamo, anche molto importantissimo, e la radio dà ancora di più la divulgazione appunto del messaggio con la musica nello stesso tempo. Perfetto, bellissimo quello che trasmetti, bellissimo quello che mandi, diciamo, a tutti noi che ascoltiamo il pezzo e stiamo ascoltando anche te. Grande Katia, allora noi non facciamo altro che ascoltare il pezzo e ci teniamo compagnia per quest'estate. Grazie mille. Ovviamente noi ci risentiremo.
1: Ci risentiremo a settembre.
0: Certo, appunto, per il prossimo brano. Grazie di cuore. Nel frattempo facciamo scorrere il brano virale 2.0. Ciao Katia, un abbraccione. Ciao.

Siete sul volo più bello della settimana e buongiorno con Emanuele. Stiamo sorvolando tutta l'Italia. Il comandante Emanuele vi augura una buona permanenza e un buon ascolto da Jennifer Lopez.

0: Avvisiamo i passeggeri del buongiorno con Emmanuel, che ci stiamo avvicinando all'aeroporto di destinazione. Allacciarsi le cinture. Vi ringraziamo per aver scelto questo programma. Emmanuel vi aspetta per il prossimo volo tra una settimana, il viaggio più bello del mondo. Grazie per averci scelto.
1: Solo.
2: Kendall con Corri piano, e noi adesso davvero andremo molto piano perché siamo alla conclusione, come l'assistente ci ha ricordato. Pochi minuti ancora con il volo e poi atterreremo con il buongiorno con Emmanuel.

verso l'aeroporto. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione.

Lauro con In viaggio verso il paradiso. Beh, il nostro è stato un viaggio non verso il paradiso, per carità, però è stato sicuramente un bellissimo viaggio. Siamo stati al 18° appuntamento, quello che sta per concludersi nei migliori dei modi, spero e mi auguro. Ovviamente l'intenzione, il desiderio, quello sempre di essere stato di buona compagnia. Spero, davvero mi auguro. Ringrazio tutta la squadra che ha appoggiato ovviamente il buongiorno con i professionisti. Elenchiamo. Dai, allora Francesco Vitale, di direttore di Italia Stampa, Luigi Riccio come cinefilo e anche esperto del paranormale, poi andiamo con Astroval, l'astrologa esperta professionista, poi abbiamo avuto l'oroscopo appunto, poi si prosegue con Rita Monastero, docente di cucina e anche ovviamente presente in TV, in Rai, per noi, grande amica. Si prosegue quindi dopo con il direttore Dario Bordet di 24 ore News, appunto la rivista mensile, e soprattutto insomma un grande giornalista di talento e gentilissimo, Dario. Beh, insomma, poi abbiamo avuto due interviste in esclusiva, abbiamo avuto Philippe Leon, autore di grandi cantanti come Mina, Adriano Celentano, Patti Pravo, Loredana Bertè, adesso farà anche qualcosa per 8-0, insomma tanta roba ragazzi. Abbiamo avuto Katia Zaia, perché l'avevamo già avuto a settembre scorso, insomma, dai, è stato anche oggi un bellissimo volo straordinario. Non mi resta altro che dirvi davvero grazie e, come dico sempre, un bacione alle donne e un abbraccio agli uomini. Vi aspetto al prossimo appuntamento numero 19. Ricordo ancora che questo mese concluderà la stagione e riprenderemo, sempre se Dio ci concederà ovviamente l'opportunità, di ritornare alle prossime. Un grazie a tutte le radio, sono oltre 66, ringrazio tutti coloro che ci seguono da tutto il mondo, perché è inutile a dire e ricordare che ci seguono dal Sud America, ci seguono dal da vari posti, non sto qui ad elencare, e ci seguono anche dall'Egitto. Sì, è vero, non è una bugia, ma lo so per certo, perché ci scrivono, che io mi domando: ma che ci fate lì con le piramidi? Un bacione ragazzi, e come sempre vi saluto a modo mio. Ciao.

0: attenzione. Per la vostra sicurezza e il vostro comfort, vi chiediamo di rimanere seduti con le cinture di sicurezza allacciate finché il comandante spegnerà l'apposito segnale luminoso. Vi invitiamo a controllare e recuperare i vostri oggetti personali e riporre particolare attenzione nell'aprire le cappelliere. Se avete bisogno di assistenza per lo sbarco, vi preghiamo di rimanere seduti al vostro posto e attendere che tutti gli altri passeggeri siano sbarcati. Dopodiché, un assistente di volo avrà il piacere di aiutarvi. Vi ricordiamo gentilmente di utilizzare i vostri cellulari solo una volta entrati nel terminal, dove potrete anche fumare nelle apposite aree designate. A nome di tutto l'equipaggio, vi auguriamo un piacevole soggiorno e ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra...
1: Saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate.
2: Radio Tigullio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Radio Tigullio è il momento del format.
1: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino, noi non ci facciamo compagnia. Invece sì, ma quanto tempo ancora? Mezz'ora di grande musica, di grandi successi. Questa è New Time Music e questo sono io e lui è Biagio Antonacci.

0: il grande ritorno di Biagio Antonacci, il suo nuovo bellissimo singolo You and Me, Io e Te, Io e Voi. Questo è il New Time Music. In arrivo un'altra artista molto interessante, Maria Sofia Cancelli, è una cantante e cantatrice con oltre 10 anni di esperienza.
1: La stanza si fa

Giorni completi, il disco nuovo di Maria Sofia. Questo è il New Time Music e noi ora proseguiamo con un'altra artista. Lei si chiama Ada Reina, Mefistofelico.

0: Adaraina, il suo vero nome è Ornella Felicetti, una cantautrice italo latinoamericana dal sound pop internazionale. Questo è la New Day Music e noi ora proseguiamo il nostro viaggio musicale ascoltando anche la nuova canzone di un giovane artista emergente. Segnatevi questo nome, lui si chiama Selsam, la novità Amico Come Va. Questo è la New Day Music.
1: Caro amico, ti ho scritto, ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto,

Nuovo singolo per un cantante emergente. Abbiamo visto a Saremo Giovani con il brano Scusa Mamma, ed è ritornato con Amico Come Va, Selsam. Questo è il New Time Music. In arrivo un'altra novità, quella di Rocco Ant.

Bel tappeto musicale, il nuovo disco di Rocco Hunt, la più bella del mondo. E noi ora proseguiamo con un'altra novità interessante, Madame con Marrakesh.

0: L'album Disincanto, il suo terzo album della sua carriera per Madame, qui con Marrakech. Volevo capire, un disco molto interessante, e noi proseguiamo con Stelle Joliet.
1: Si te ne voglio, ma ne vengo con te. Non mi fa male con mille parole.

0: Giolier, questo è il suo nuovo singolo. Torno tra pochi secondi con Francamente, qui al New Time Music.
1: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
2: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

La novità di Francamente, 5 di mattina, questa è la New The Music e noi ora proseguiamo con il nuovo singolo dall'album nuovo di Chiello. Il brano si chiama Vulcano ed è incluso nel disco che è uscito dopo il festival di Radio Tiburio.

0: ufficiale di Radio Tigullio.
1: Le 13 e 32 minuti.
2: L'anima sta su a te piedi, però ci ho camminato tanto. Adesso è meglio se ti siedi,

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: 10. Welcome a Radio Show.
3: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tigullio.
4: New Time Music.
5: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tigullio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
6: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tigullio.
7: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
8: Jazz e dintorni.
7: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
8: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
7: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?
6: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigullio.
9: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
3: E scoppiettanti più che mai, perché diamo buona domenica a tutti quanti i nostri ascoltatori, i nostri amici, che sono sempre di più, e ci danno un grande senso di vita. A noi Anime Viandanti, siete all'ascolto di Radio Tiguglio e siete all'ascolto di Anime Viandanti.
4: Ma bien sûr mon ami, je suis le bonne humeur, je suis...
3: Sì, e quindi? Non ho capito.
4: Ma capì, devo fare la ricetta, la decomposizione, allora, la strutturazione, come si chiama, come si appella?
3: Allora abbiamo scoperto tutto e abbiamo trovato l'arcano, quindi il tarocco, il farlocco, Robert della Bourguignone, è proprio questo che sta qua vicino a me, spalla a spalla, ed è Val Galliano, perché ancora fare queste cose? Hai la tua veneranda età, sei un'anima millenaria e ancora a fare questi giochi, questi scherzetti. Mi ricordi un po' il compagno di banco, quello che è in fila e punzecchia dietro la spalla?
4: Ma devo dire una cosa, nel mio passato c'è anche un passato da imitatore, sai? Nella compagnia
3: cose,
4: dello spettacolo.
3: Quante cose Val Galliano, dalle giostre, l'arte. Abbiamo scoperto scorsa settimana, no, che tu fai i tre quadri che diventano uno, insomma. Sì,
4: imitavo Mike Buongiorno. Mi chiamavano per fare l'imitazione di Mike Buongiorno.
3: Aspetta, vabbè, questo Mike Buongiorno. Cioè, allora, penso che Mike Buongiorno e Adriano Celentano, proprio due coglioni, perché davvero, cioè, anche in tutte le osterie d'Italia c'è Mike Buongiorno e un Adriano Celentano, almeno, e forse anche 4 o 5.
4: Vabbè, hanno altri tempi e adesso queste cose non si usano più. Comunque, c'è una mail di signor Piero, nostro amico Piero, che ci segue ovunque, dal nord a sud, da quando dal Trentino alla Sicilia, è sempre con noi. Saluti da parte di Piero a tutta l'Allegra Baigata.
3: Sì, ma già l'altra volta ci ha salutato, l'abbiamo detto in radio, però non si fa vedere, quindi ragazzi, io adesso è anche giusto salutare tutti, ma chi si fa vedere avrà la prelazione su questo ambito. Ma va bene, siamo partiti scoppiettanti contro vento e contro qualsiasi forma di luogo comune, qualsiasi esso sia. Ma dove siamo, Val? Dove siamo? Perché siamo così allegri, siamo così briosi, quindi mi sa che questa è una puntata, è un luogo abbastanza spumeggiante,
4: caldo, c'è tanto sole, ci sono tanti colori, ci sono tanti fiori. Siamo nella bellezza d'Italia, della costiera amalfitana.
3: Costiera amalfitana, un monte che intravediamo qui, perché noi siamo a Positano e quindi saliremo tra poco a scalare il monte Calli, e quindi questa via, questo percorso è titolato proprio a questo monte, quindi la via dei Calli. E zaino in spalla e si inizia a pedalare.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Splendida e coloratissima costiera amalfitana, e veramente abbiamo il pregio qui di osservare prima di partire, perché sicuramente è meno impegnativo rispetto ad altri percorsi che abbiamo fatto. Qua si parla di una camminata vera e propria, sì che è un percorso, però sono circa 8 chilometri, quindi è una di quelle tappe che noi facciamo, abbiamo presentato in altre occasioni, ed è sicuramente un'attività più mansueta sotto l'aspetto fisico, ma non da quello animico, perché sicuramente viceversa andremo veramente a nutrire le nostre anime, i nostri spiriti di quello che è questa splendida meraviglia nel teatro qui di Amalfi, per quest'area così colorata, così violentemente colorata, e qui utilizzo l'aggettivo violento, ma non per quello che è in origine, ma per quello che dimostra il calore, la forza espressiva che ha. Sicuramente andremo a vederne delle belle. Ma Val Galliano, a parte gli scherzi e le imitazioni di me, buongiorno, cosa riesci a fare?
2: Ma se vuoi posso intanto suggerirti, qui mi stavo un po' distraendo perché guardavo delle fotografie veramente molto belle. Tu hai parlato.
1: Sì, ti ho visto, però aspetta, a proposito di questo, allora, se vuoi fare la conduzione, vuoi partire, allora è inutile che ti siedi sulla roccia con lo zaino fra le gambe e fai i fatti tuoi, perché mi sembri molto simile a Maya, appunto, come l'altra volta. Lei va, si fa la doccia, il trucco, il cambio degli abiti, ma io dico, uno sano di queste anime viandanti lo troviamo?
2: Vabbè, ma tu volte ti dimentichi forse che noi siamo delle persone, degli artisti, delle anime prestate alla radio, quindi insomma siamo qua che vagheggiamo con la nostra fantasia e veniamo rapiti anche da quello che ci circonda, quindi il microfono è più roba tua, noi siamo, coadiuviamo insomma.
1: Va bene, prendiamola per buono. Comunque amici all'ascolto, ne vedremo delle belle, come dicevo prima. Val Galliano, perché non ce la fai un'imitazione, così proprio andiamo nel patetico, nella classica trasmissione di quarta gamma, no? Quelle proprio, l'imitazione dell'imitazione. Lasciamo stare, non t'azzardare Val, perché sennò torna lì sulla roccia che finiamo così. Va bene. Ma chi ci porti oggi qui da questa splendida terra, così profumata e così colorata?
2: Ma allora, tu parlavi di violenza di colori, ed è veramente così, perché c'è una violenza di colori dal vivo. C'è chi questa violenza l'ha trasferita su tela. Adesso vi faccio un nome, è un artista, diciamo, contemporaneo, dopo parleremo di altri pittori. Vi faccio il nome di un Athos Facincani.
1: Oh, caspita, lo conosco, quasi mi hai mai toccato sul vivo, perché lo conosco Athos.
2: Lo conosci? Andatevi a vedere i suoi quadri vivacissimi, I sogni a Positano.

0: Anime viandanti all'ascolto di Anime viandanti. Siamo qui nella costiera amalfitana sulla via dei Calli, e quindi un percorso d'anello che ci impegnerà la mezza giornata o poco più, facendola dusman dusman. E abbiamo Val Galliano, che se ha piacere, perché niente, lui continua a essere artistico nel suo, quindi ha abbandonato la postazione, devo andarlo a riprendere. Val Galliano, ci sei.
1: Ma sono qui, ma scusa, ma te le sei visti questi quadri? Qua appunto ci sono, certo, i quadri esposti, sì, di Atos Fascincani, e io onestamente non posso fare a meno di andarmi a guardare, perché sono veramente spettacolari.
0: Sono spettacolari, come in altre occasioni, a parte che questo profumo di Amalfi, il fico, veramente splendide, sì. Splendide realtà, che non soltanto l'arte, ma un po' tutti sono andati a cercare. Mi sembra, dimmi se sbaglio, che qualcuno provi a recuperare queste immagini, quest'area, questo tutto che è intorno, e quasi metterlo in bottiglia, perché ci hanno provato tutto, quei profumi, gli alimenti, con le creme, con i quadri, giustamente, perché anche guardando un Atos Fascincani sembra che abbia raccolto tutto quello che è intorno e piazzato su tela.
1: Esatto, è proprio quello quello che traspare, che traspira da questa tela. Ma penso che quello sia la potenza di chi è veramente artista, che riesce a regalarti questa emozione, perché guardando certe immagini tu riesci a infilarti in un mondo tutto distaccato dalla realtà, e quindi sembra che tu debba vivere incorniciato insieme alla tela in quella realtà che viene stata dipinta. E questa è la bravura di...
0: Assolutamente sì. E quanti ce ne hai fatti conoscere tu in queste 67 puntate di Anime Viandanti, seconda stagione? Prima di parlare di Atos, vogliamo dire chi siamo, però, a chi si mette all'ascolto in questo momento, a chi decide: op, accendo la radio, accendo Radio Tigullio, e cosa arriva? Anime Viandanti. Chi siamo? Che cosa facciamo noi di Anime Viandanti?
1: Ma io vorrei che lo dicessi tu, però, perché appunto ti ripeto, le voci prestate adesso devono dare lustro al Campi, che dirige l'orchestra.
0: Benissimo, allora le anime viandanti in realtà sono quattro. Abbiamo come gli elementi, quindi abbiamo Maya appunto, che rappresenta l'acqua e anche un po' il vento, anche se siamo un po' tutti mescolati. Comunque fu anche piuma nel vento, ricordiamoci una puntata, fu piuma nel vento. Quindi abbiamo Maya con la sua simpatia, con la sua bizzarra forza di espressione, con quella sicuramente intraprendenza che ci fa lasciare a bocca aperta, e con le sue splendide leggende. Poi abbiamo il qui presente Val Galliano. Abbiamo Robert de la Bourguignon con le sue pozioni magiche a preparare delle cucine destrutturate. C'è Campi che mescola tutto, shakera e via, si parte. Anime viandanti.

0: personaggio di Positano, artista, grande artista, Bruno Marcard. Non è di Positano nativo, ma ha vissuto a Positano gran parte della sua vita. Nato in Germania e trasferitosi poi nella costiera amalfitana, proprio a Positano, dove ha dato vita alla sua arte più lusinghiera, diciamo, che le ha dato lustro, che l'ha fatto conoscere al mondo. Un grande artista che qui si circondava di personaggi anche famosi, anche Roberto Murolo con lui ha trascorso bei periodi. Murolo ha scritto una canzone ispirato dalle sue opere, e c'era un'atmosfera molto intima, amicizia, colori, si mescolava l'arte della pittura con l'arte della musica, insomma quello che noi di Anime Viandanti amiamo particolarmente, questa intimità anche profonda dove si può vivere grazie appunto all'estero di ciascuno, a contatto con la natura, e sprigionare questa alchimia unica che rende attimi, che rendono la vita veramente viva. E in certe serate raccontavano che prendevano anche la barca e si spostavano nell'isola qua di fronte a passare delle intere nottate a parlare di arte, filosofia e della vita. Ti è piaciuto questo artista, Campi?
1: Mi è piaciuto sicuramente quello che fai tu. Stavamo parlando prima sul finire prima dell'arrivo della musica, ma chiaramente mi sembra che anche tu faccia parte ormai della corrente destrutturante, perché ci hai presentato Facci in Cani, ero quasi contento, dico, ah sì lo conosco, ho fatto tipo il primo della classe, lo so chi è, e poi alla fine ci parli di un altro artista. Quindi se non è destrutturazione questa, ditemi voi che cos'è.
0: Esatto, noi facciamo destrutturazione su ogni livello, anche sulla storia dell'arte. E quindi questo nostro Facci in Cani l'abbiamo menzionato perché andava giustamente menzionato, perché ha fatto delle opere straordinarie legate a Positano, però qui mi piaceva parlare anche di questo autore tedesco che però qua ha costruito appunto la sua gloria, Bruno Marcard. Quindi denominato un espressionista.
1: Sì, ma di che non hai parlato? In che contesto storico si muoveva questo nostro artista di oggi?
0: Ah sì, giusto. Beh, lui è nato nel 1904 e ha vissuto fino al 1981, quindi insomma ha vissuto
1: il nostro contemporaneo a tutti gli effetti. Sì.
0: Sì. Vita molto interessante e particolare.
1: Molto bene, Val, io ti ringrazio come al solito, sei stato

Preciso, conciso, ci ha illuminato e come dicevamo prima, eccolo qui, questo è Val Galliano, quindi la grande capacità artistica di Val Galliano, la grande conoscenza ed è un grande pezzo anche lui di Anime Viandanti.

0: la Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tigullio, musica per intenditori.
1: E rieccoci in questa bellissima escursione, quindi Positano, siamo quasi in partenza, ma sta arrivando anche Robert della Bourguignon. Finalmente, Robert.
2: Mais bonsoir à tout le monde, veramente Fremont è un posto veramente eccezionale, assolutamente bellissimo e dire poco.
1: È bellissimo dire poco, infatti ne parlavamo con Val Galliano e veramente siamo estasiati perché questo fulmine di colori veramente è favoloso.
2: Ma veramente impressionante, caro Campi, ti sento molto operativo. Oggi allora per celebrare questo luogo di altissima levatura, non solamente visiva, ma di cultura, di vegetazione, di sole, di mare e di grande arte, e qui ci vorrebbe Val Galliano, siamo in piena destrutturazione, caro Campi.
1: Eh sì, era proprio quello che volevamo sentirci dire, Robert.
2: Mais absolument, absolument. E quindi io ho progettato nella mia cucina itinerante per tutte le anime viandanti uno spaghetto amalfitano, come on doit dire en français, che però nasconde, caro Campi, una scelta in realtà diversa, ed è una scelta che ci svela la crostata amalfitana.
1: È spettacolo. Quindi lo spaghetto che diventa crostata, stupendo.
2: Confermo, Campi, una trasformazione veramente inedita. E per quanto riguarda questa eccellenza culinaria, è una ricetta chiaramente che ci fa fare un salto finalmente in Campania, una terra di pastiere e sfogliatelle, ma non si tratta di una preparazione tipica, ma di un dolce che acquista questo nome probabilmente per gli ingredienti utilizzati e abbinati: farina, uova, burro, zucchero, una scorza di limone, sale, lievito in polvere per dolci. Ci abbiamo aggiunto la crema con le amarene sciroppate, una primizia,
1: voilà la chose, certo.
2: Latte intero, i tuorli, zucchero, farina e scorza di limone, ovviamente espressione proprio della costiera amalfitana. Quindi una primizia, caro Campi, che è già stata apprezzata dagli autoctoni qua del luogo, voilà le mots.
1: Penso proprio di sì, perché in mezzo a quello, al tuo racconto, stiamo già assaporando veramente questi gusti che ci riportano proprio in questa terra, in questi colori. Quindi veramente, come sempre, grazie Robert.
2: Je vous remercie beaucoup per la possibilità che mi date ogni settimana di veramente queste primizie, queste eccellenze.
1: Grazie ancora, buon cammino, ciao Robert.

0: giornale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 14 e 33 minuti. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Radio Tiguglio. Non stop music.
2: Anime viandanti, quindi abbiamo lasciato anche Robert della Bourguignon con la sua grande destrutturazione e ora siamo veramente pronti per partire. Partire da un'area stupenda, come più volte abbiamo detto, siamo qui dalla piazza di Bomerano, una frazione di Agerola, e quindi il primo percorso...
3: Che profumo sento!
2: Eccolo qua, il nostro critico, amato, beh oddio, da me non tanto, critico. Perché non lo so, diciamo che la convivenza col critico è stata inizialmente devastante, poi un po' forzatamente ce lo siamo fatti andare bene, ormai sta diventando un compagno di squadra, forse, non lo so. Critico, da dove arriva?
3: Avete fatto caffè? Sento profumo caffè.
2: No, c'è un errore, critico. Non, veramente tutto tranne che il caffè, onestamente.
3: Non perché... pare che siete viandanti, ma con le comodità, perché ho caffè per il viandante.
2: Ma infatti, critico, sto dicendo che non abbiamo, io non so dove l'ha visto il caffè, non abbiamo nessun caffè, abbiamo delle borracce d'acqua, gli zaini sono pronti e stavo dicendo proprio che stiamo per partire, perché sono 20 km ad anello. Sulle perpendicolari a questo monte, questo grande monte che si chiama dei Tre Calli, che dà appunto il nome al sentiero dei Tre Calli.
3: State nebbiando con questo profumo e siete in zona mia.
2: Sì, ecco, per la prima volta, cari amici ascoltatori, stiamo realmente parlando umanamente con il critico, che quasi sta accettando di buon grado un colloquio, a differenza della critica tout court, come ha sempre portato avanti. Sì, critico, siamo nella vostra zona.
3: Le scarpe che non vanno bene.
2: Eccolo, no, le scarpe vanno benissimo perché sono quelle che utilizzo ormai da anni. Devono essere scarpe comode, proprio per quello. Come?
3: Appunto, le usate da anni, vanno cambiate. C'è sto colore che è proprio un pugno nello stomaco.
2: Ma no, il colore delle scarpe è una scarpa, da trekking, quindi non nessun colore, sono quelle da trekking.
3: Un pugno nell'occhio, scegliete voi.
2: Devo scegliere un pugno nell'occhio?
3: Come volete, a me sembra un pugno nello stomaco questa scarpa, questo colore.
2: Assolutamente, critico, veramente, io non so chi le fornisce, perché forse c'è qualcuno.
3: No, io gli mando GG, passiamo un'altra volta, gli mando
2: no,
3: GG.
2: No, ascoltate, critico, veramente, siate gentile.
3: Inesorabile voi, inesorabile.
2: No, allora, GG non mi interessa, anche perché poi cosa verrebbe a fare GG?
3: Vi sistema le scarpe e i pantaloni.
2: Ma io non devo essere. Cioè, i pantaloni sono quelli da trekking, anche questi, quindi sono.
3: Toglietemi pure.
2: Critico, non lo so.
3: Non c'ho più tempo, io vado a criticare qualcun altro.
2: E meno male, allora, meno male. Quindi, cari amici, ascoltatori, anime viandanti, partiamo sul sentiero dei Tre Calli. Per fortuna, senza critico.

0: E malgrado tutto siete ancora all'ascolto di Anime Viandanti, malgrado tutto perché c'è il critico che ha lasciato il suo segno, dice cose che non si sa da dove provengano, comunque va bene, ci ha lasciato. E invece pare finalmente in sordina arrivare Maya Punto, dopo tutta la giornata che non si sa dove sia stata, comunque ce l'abbiamo qua vicino. Maya.
1: Eccomi Campi, ciao a tutti, buongiorno.
0: Eccomi Campi.
1: È già iniziata la festa?
0: No, veramente siamo alla fine. Stiamo per partire finalmente a fare questa bella camminata sul sentiero di cui abbiamo esposto, chiaramente sulla costa amalfitana. Percorso d'anello, 20 km, sono 20 km che comunque saranno interessanti perché, insomma, è una bella passeggiata sicuramente.
1: Scusate, ma perché ho fatto un'ora di coda per il sorbetto?
0: Ecco, ma tu sai che dobbiamo andare in onda. Sai perfettamente che si parte qui dalla piazza per fare questi 20 km sul sentiero dei Calli. Arriveremo sul Monte dei Calli, i Tre Calli, quasi 100, ma partendo da zero, insomma, è una bella cifra. E tu fai la coda per il sorbetto.
1: Sì, ma il sorbetto fatto di cosa? Con lo sfusato amalfitano, cioè non è un sorbetto qualunque. Quando mi ricapita di mangiare.
0: Ho capito, Maya, ma forse non ci sei tu. Siamo in onda, siamo Anime Viandanti. Noi si parte alle 14, non puoi arrivare a 10 minuti alle 15, capisci?
1: Vabbè, allora facciamo una cosa. Per farmi perdonare, mentre io ero in coda per il sorbetto, stavo chiacchierando con degli amici.
0: Sì, vabbè, ma tanto tu sappiamo che sei molto, esatto, timida, infatti hai difficoltà, sì, a fare amicizie.
1: Molte, sì, infatti. Tra l'altro mi hanno anche offerto il sorbetto, perché io ho detto sono di Anime Viandanti, Radio
0: e
1: Tivulio.
0: Tutti quanti, 12, esatto, bottiglie da portare a casa. Esatto. Io non le metto nello zaino, no, o chiedi a Val Galliano o chiedi a Roberto della Burghignoni, io rimango leggero.
1: No, infatti, allora per farmi perdonare io mi sono fatta raccontare un po' di storielle, fra cui la storia di un processo molto...
0: Un processo, va bene, ma cosa vuoi fare? La sigla non la vuoi mandare oggi?
1: Infatti, allora andiamo col punto, Campi?
0: Va bene.
1: 3, 2, 1.

0: punto di Maya.
1: Allora, visto che tra poco metteremo un po' di musica, così calmiamo gli animi e tutto quanto, io ti faccio solo una domanda. La sai la storia della carta di Amalfi?
2: No, non la so. Musica.

0: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Giguglio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Allora, dicevamo la carta di Amalfi, che sono sicura tu non la conosci. Allora, veniva prodotta a mano nella Valle dei Mulini ed è stata una delle principali attività degli amalfitani. Praticamente iniziò questa attività tra il XII e il XIII secolo, importata probabilmente dagli arabi. Però gli amalfitani si dimostrarono abili nell'apprendere le varie tecniche, per quello che ho parlato di un processo, no? Quest'arte dei magistri in arte cartarum, e quindi diedero inizio alla produzione della carta made in Italy, ragazzi. E dicevamo, un'attività molto redditizia, e avevano inoltre tutto ciò che serviva per produrla, perché ricordiamoci che eravamo in un'epoca dove ovviamente l'elettricità non esisteva, però avevamo il fiume Canneto, e quindi da lì ricavavano l'energia idraulica per poterla ricavare. Questa carta veniva chiamata carta bambagina, però Federico II nel 1200 proibì l'utilizzo ai notai della curia, perché essendo un pochino leggera aveva bisogno che, insomma, quello che lui dettava rimanesse scritto, e quindi loro utilizzavano le pergamene. Ma comunque la carta di Amalfi continuò lo stesso ad essere prodotta. Addirittura verso la fine del Settecento la Valle dei Mulini contava circa 16 cartiere, che si nascondevano tra grumeti, cascate, quindi accorsero tutti gli artisti e poeti per mettere nero su carta, ovviamente di Amalfi, e disegnare, scrivere di questa carta.
2: Che bello, Maya. Però non me l'hai detta fino in fondo tutta la storiella, eh?
1: Dici di no?
2: No, comunque a parte gli scherzi, sì, certo che sì. Hai ancora una volta esposto. Io sinceramente non so, anche a parte i ragazzi che sino di Amalfi, non so quanti sapessero che Amalfi fosse ben conosciuta per questa speciale tipo di carta. Comunque, grazie sicuramente a Maya. E cosa vuoi fare?
1: Non lo so, comunque secondo me l'hanno utilizzata per mettere l'elenco dei gusti del sorbetto.
2: Ah, perché lei... Ma e io ancora che sto appresso a te. Va bene, amici ascoltatori, siamo alla 67esima puntata. È sempre una fatica. Io non so se sia più faticoso camminare per 5-6 ore con zaino in spalla, 10 kg più i 10 di Maya, 20, oppure stare qui a fianco tuo a dover sentire cose, rivedere, prenderti, vedere dove sei andata. Non lo so.
1: 20 km li fai solo per quello. Vabbè, dai, però se ogni volta mi ripeschi vuol dire che...
2: Sì, va bene, d'accordo. Buona domenica a tutti, cari amici viandanti. Vi ringraziamo, speriamo di essere stati in buona... che voi siete stati in buona compagnia. Per noi, certo che sì. E quindi, buona domenica e alla prossima.
1: Ciao.

0: Amici di Radio Tigurio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigurio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigurio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigurio. Non mancate!
2: Amici di Radio Tigurio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigurio.
3: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tigurio.
4: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
5: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
4: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
5: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tigurio Web, con Alessandra Diodoro.
6: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigurio Web.

0: presente. Ora musica weekend, visto che oggi è domenica e chi ci segue lo sa, il sabato e la domenica andiamo a riascoltare tutte le novità che vi ho presentato nell'arco della settimana. Io sono Riccardo Pellegrini, pronto a partire, e allora subito c'è un classico, oggi reggae.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Black, Peter Tosh e Mick Jagger oggi ad aprire Ora Musica, il nostro classico che apre il nostro viaggio quotidiano con le novità indipendenti. È tempo di novità e adesso novità al primo ascolto in particolare. Ci sono gli Stil Novo che tornano con questo singolo, Appesi a un filo.

0: Ora musica, spazio interviste. Oggi andiamo in zona Arezzo e facciamo una chiacchierata con Claudia Ferri. Claudia, ben trovata Ora musica.
1: Ciao, grazie, un salutone a tutti.
0: Allora, Movimento Ipnotico, questo è il tuo nuovo singolo. Mi piace molto la copertina, anche se devo dire che quando vedo le scritte col rossetto su, non lo so, forse era un film che mi aveva colpito, su uno specchio vado in panico. Non lo so, era una roba, mi ricordo che era un film dove due si incontravano, passavano la notte insieme, poi uno la mattina spariva, lui e no, lei spariva, e lui quando andava a lavarsi la faccia vedeva questa scritta con scritto tipo benvenuto nell'AIDS, benvenuto, una roba del genere.
1: L'ho visto anch'io, ma non mi ricordo che film era.
0: Con rossetto sullo specchio. Tantissimi anni fa. Adesso ho visto la tua copertina, ho detto aiuto.
1: No.
0: Però niente del genere. Movimento Ipnotico, però. Ecco, raccontaci un po' questo brano.
1: Allora, è un brano che nasce praticamente da... come si può dire, da una mia dalla mia esperienza personale, o meglio era un momento, diciamo, di stasi.
0: Sì.
1: Sia stasi lavorativa che artistica, e c'è stato un cambiamento proprio nella mia vita. Io sono passata da fare un lavoro sempre bellissimo a farne totalmente un altro, e quindi ho voluto, diciamo, riportare questa mia esperienza su carta. Ovviamente, diciamo che è partita da un'idea e poi è finita, diciamo, su riportarlo su una storia d'amore. Però ecco, volevo dare questo input di cambiamento, però creandoci sopra una bella storia che poi alla fine è diventata una storia un po' quasi da film, no?
0: Ti faceva paura questo cambiamento?
1: All'inizio sì, poi invece è stato un cambiamento spaziale, cioè, perché proprio come si può dire, è stato un cambiamento, cioè un po' un salto nel buio, però mi ha fatto bene, mi ha fatto molto molto molto molto bene.
0: Il Movimento Ipnotico, c'è anche un video che naturalmente trovano su YouTube o sui tuoi social, che adesso ci segnali.
1: Sì, certo, ho Instagram, mi trovate come Claudia Ferri 81, Facebook, poi anche TikTok mi trovate come Claudia Ferri, e niente, anche YouTube.
0: Perfetto.
1: Mi trovate tranquillamente lì, ovviamente Spotify e tutte le piattaforme digitali.
0: Claudia Ferri, ora qui anche da noi Ora Musica con Movimento Ipnotico. Grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi.

Ora musica con Claudia Ferri, si chiama Movimento Ipnotico il suo singolo e ce lo ha raccontato oggi qui a Ora Musica nello spazio Interviste.

faccio fatica la notte per dormire. In testa quattro cose, soldi, soldi, madre ambire. Il mondo gira strano se sei fatto di tre cose. La notte sei nel letto che ripensa certe cose. Lì, anestesia totale, ti gira tutto intorno che non riesci più a parlare. Ti girano gli occhi se poi scopri che hai le corna. La donna poi si scusa, dice che era solo sbronza. Ti dice che ti ama, ti chiama solo amore. E l'uomo poi ci casca, le perdona quell'errore. Nessuna istanza parla, ma il silenzio fa rumore. E forse proprio questo mi fa salire il magone.

0: giorno per giorno la tua carriera.
1: Si scioglie giorno per giorno la tua carriera, canta David Ilea, giorno per giorno è estratto dal suo EP che si chiama Genesi, un EP con 4 brani e oltre a giorno per giorno ci sono Il Bimbo Uomo, Ho Smesso e un'altra versione speciale di Il Bimbo Uomo. Ora musica anche Duecco, parliamo di questo progetto molto molto particolare. Duecco è un duo composto da Paolo Grassi e Francesco Plebani, il loro singolo si intitola Incanto e Nuvole.

Incanto e Nuvole. Questo è il nuovo singolo firmato da Dueco, questo originale duo artistico composto da Paolo Grassi e Francesco Plebani. Spazio adesso invece ad Alessandra Latino, Oltre Ade.

0: Oltre Ade, questo era il singolo di Alessandra Latino, l'hai ascoltato qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: Siamo un mondo musicale, tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

si chiama Mai Più, il nuovo singolo di Miche, un personaggio che è di casa qui a Ora Musica, visto che tutti i suoi singoli passano da queste parti. Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, altra novità in programmazione, il singolo firmato Dario Di Stasi con il featuring di Sierra, Forever.

Forever con Dario Di Stasi, che si avvale del featuring di Sierra in questo brano dall'aria decisamente internazionale, eh? Tra le novità di Ora Musica anche Einar con la sua canzone che si intitola Sì, ma

0: fragili come pezzi di vetro che restano appesi lì a metà. In ogni mio gesto ci sei tu.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: realtà.
1: Ora musica Fabio Martorana, fra sogno e realtà, è il nuovo singolo che ci ha raccontato lui stesso, visto che è stato nostro ospite nella pagina interviste. Ci sono anche i Jalisse, tornati con Tara

Yalis con Taratata, il nuovo singolo che hanno presentato anche in occasione del Festival di San Marino, dove c'erano le selezioni per poter partecipare o tantomeno cercare di partecipare all'Eurosong, rappresentando appunto San Marino. Maurizio Pirovano è tornato con un nuovo album, l'estratto è Commedia Americana.

0: Commedia Americana era il nuovo singolo di Maurizio Pirovano. Ora musica.
1: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.

Nuovo progetto per Mediterraneo e ogni brano c'è una voce diversa. In questo caso la voce è quella di Vale. Comunque il brano si chiama Messia. Adesso spazio ad Anna Chiara Cecere.

Anna Chiara Cecere con il suo nuovo singolo ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Il nuovo brano di Anna Chiara Cecere si intitola I tuoi nei. Andiamo avanti con Maurizio Martini tra gli ospiti di questa settimana nello spazio interviste per presentarci questo suo brano che si intitola Bolle Blu.

0: Bolle Blu, il nuovo singolo di Maurizio Martini con Marco Ferracini, tra le novità di Ora Musica.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: via.
1: Novità al primo ascolto qui a Ora Musica, novità al primo ascolto che ci introduce la parte finale di questo nostro incontro di oggi. E tra le novità che vi ho presentato la scorsa settimana c'è questa nuova versione di Le persone inutili, brano di Paolo Vallesi, qui con il featuring di Enrico Ruggeri.

Nuova versione di Le persone inutili, brano di Paolo Vallesi. In questa nuova versione c'è anche il featuring di Enrico Ruggeri. A chiudere ora musica, nostra ospite la scorsa settimana, Anita Bryfly, e il suo nuovo singolo Super.

0: Superstar, il singolo di Anita Brightfly. Oggi chiude Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Attenti a quei due, Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due, il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
3: Welcome a Radio Show.
4: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
5: New Time Music.
6: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: Morning Show.
1: Amici di Radio Tigurio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigurio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Il meteo di Radio Tigurio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia. Nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Avete ascoltato il meteo di Radio Tigurio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
5: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
6: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigurio. Io ti aspetto.
7: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigurio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
8: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigurio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigurio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
9: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
10: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio Tigurio Web.
11: Al posto mio, ai tuoi ricordi.

una donna che grida. Sono una donna di discorso. Sono una donna non so niente, sono una donna so tutto. Sono una donna sole, sono una donna giornata, sono una donna tardo pomeriggio. Sono una donna luce d'argento, sono una donna luce d'ambra, sono una donna luce smeraldo, sono una donna abbandonata, sono una donna confusa. La donna latitante, la donna assente, la donna trasparente, la donna assenzio, la donna tiranneggiata, la donna sventrata. Sono una donna con le ferite, sono una donna seducente. Sono una donna che parla in fretta, sono una donna vagabondo, sono una donna che sfida, sono una donna impazzita. La donna annientata, la donna detonante, la donna demone. Sono una donna embrione, sono una donna solo, sono una paradiso, sono una donna farfalla. Sono una donna giustizia.

signora nel lago, la signora nella sabbia. Sono una donna strega, una donna mendicante, la donna tenebra, la donna ombra. Sono una donna che canta, una donna che dorme, una donna musica, una donna mistica, una donna cactus.

0: meglio che sentire niente.
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.

0: Molly Malone, la voce è quella dell'indimenticata Sinéad O'Connor, un'interpretazione la sua stupenda con questa melodia dolce e le sue parole che evocano un'atmosfera di una Dublino medievale, no? Canzone che è diventata un inno alla cultura popolare irlandese. Non a caso spesso questa canzone è eseguita durante le celebrazioni di San Patrizio, canzone che risuona attraverso le strade celebrando la storia e la vitalità di quell'Irlanda. E insomma, canzoni legate alle tradizioni celtiche, no? In particolar modo alla world music medievale, conosciuta anche in questo termine, dove suoni e tradizioni riecheggiano ancora ai giorni nostri, ed è sempre un piacere sentirli ripresi ovviamente in chiave moderna da artisti conosciuti e altri un po' meno. Quindi che ne dici, Franklin? Oggi ci faremo una passeggiata attraverso questo tipo di suoni. Ovviamente non tralasceremo in nessun modo i grandi successi di questi ultimi 50 anni.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Di conseguenza oggi faremo il programma io e il DJ Franklin con un elmetto con le due corna a tipo vichingo, rigorosamente vestiti in questo modo, dai. Io sono Ernesto Gandini, DJ Franklin in regia, cominciamo con i Metallica. Pop Up.

decennio anni 80 vuol dire anche Smith, li abbiamo appena ascoltati con Ask, ma in quel decennio lì, il decennio anni 80, è tanta roba, dai, quanti fenomeni musicali ci ha regalato, un'immensità proprio, restando solo sui macro generi, pensate un po' quanta musica ci hanno dato. E poi, poi la disco ancora esisteva in quel periodo, il metal degli anni 80 ha dato delle cose incredibili, cantautori italiani, internazionali, il fenomeno dark, il fenomeno new wave, il synth pop, il post punk, i New Romantics, ve li ricordate? I New Romantics, e anche la musica house, la techno che prese piede sul finire appunto di quel decennio, e tanti altri. La musica elettronica, certo, giustamente il DJ Franklin me lo fa notare. Insomma, è stato un decennio davvero, davvero incredibile. Ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con una band che ha caratterizzato sì e di molto anche gli anni 80, ma non solo. È ritornata da pochi giorni insieme a Nile Rodgers, un altro guru della musica mondiale. Sto parlando dei Duran Duran, questo è il loro nuovo pezzo, si intitola Free to Love.

degli arrangiamenti a dir poco strapitosi, le canzoni uscivano così, cioè belle da morire. Poi lui, Tullio De Piscopo, che oggi abbiamo ascoltato con Stop By On, è un personaggio davvero grandioso. Lui ha compiuto da poco 80 anni e lo spirito è ancora quello di un ragazzino. Se vi capita di incrociarlo ad un qualche concerto, andatelo a vedere perché davvero ne vale la pena. Ho menzionato i concerti, tra poco arriverà Jessica Donadio nella seconda ora e ve ne parlerà, ma io ve li suggerisco ugualmente. Due date dello stesso Tullio De Piscopo: sarà il 15 maggio a Milano al Teatro Dal Verme, mentre ad ottobre, esattamente il 16, suonerà al Teatro Colosseo di Torino. Io ve l'ho buttata lì, al resto pensateci voi.

0: Noemi insieme a Carl Brave a chiudere con Macumba la prima parte di Pop Up Weekend. Ora ci facciamo una breve pausa e poi ritorniamo, quindi rimanete lì.
1: Radio Tigullio.

è finita e ritorniamo ligi ligi al lavoro, sia il sottoscritto che il DJ Franklin che siede dall'altra parte in regia, che manovra tutti quei pulsantini, pulsantoni, le vette e le vettine. E beh, c'è tanta musica da ascoltare ancora, ce ne abbiamo ancora per un'oretta buona, dai. Cominciamo con un classico dei Pink Floyd, ma che bello.

Patti Smith, grande poetessa del rock, questo lo sappiamo tutti, lo sanno anche le pietre, ma in pochi sanno però che nel 1971 fu una voce mancata per una band, quella dei Blue Oyster Cult. Loro sono di New York, lei si trovava là ed iniziò, diciamo, un rapporto di collaborazione con questa band, a tal punto che Patti Smith scrisse molte canzoni per loro. Poi un bel giorno pensarono di farle fare quel famoso provino come ruolo di cantante del gruppo e le dissero: ma sai Patti, potresti essere proprio tu la cantante della nostra band, cosa questa che poi non si realizzò mai alla fine. E da questa esperienza mancata ad essere la voce dei Blue Oyster Cult ne trasse invece qualcos'altro, cioè iniziò una relazione con il tastierista della band, Alan Lainell, ma cantante dei Blue Oyster Cult non ci diventò praticamente mai. In compenso, due anni più tardi formò una band chiamata Patti Smith Group, che durò poco più di un lustro, perché lei, insomma, era arrivata a un certo punto che pensava di ritirarsi dalla musica, poi però sappiamo tutti com'è andata. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini ed il prossimo che vi faccio sentire, e qua cambiamo decisamente genere, è firmato da Shania Twain, questa è That Don't Impress Me Much. I've known a few guys who thought they were pretty smart, but you've got

stato davvero dolce che ci hanno raccontato in musica due grandi nomi, Gianna Nannini e Pacifico. Questa era Tu che sei parte di me, ritrovati all'interno di Pop Up Weekend. Allora, care amiche e cari amici, siete pronti per il 29 di maggio? Uno dice, che succede in quella data? Ci dobbiamo preoccupare? No, tranquilli, perché è una cosa bella questa. Esce il nuovo album di Paul McCartney, intitolato The Boys of Dungeon Lane. Sarà il suo 18° album da solista, disco che racconta la storia, no? Prima dell'inizio della grande storia, di un'avventura, nel senso, un'avventura che ha caratterizzato il mondo della musica, un'avventura, un progetto chiamato Beatles. E il nuovo album di cui vi parlavo ha lanciato un singolo qualche settimana fa, che ascoltiamo oggi all'interno di Pop Up Weekend, è Days We Left Behind.

1982, i Toto con Rosanna. Che belli Toto, veramente grandiosi. Se ascoltate bene questa canzone in cuffia, poi vi accorgete, no, che arrangiamento ha questo pezzo. È una cosa pazzesca, secondo me. C'è dentro di tutto. Tra le altre cose, il famoso assolo di chitarra che si sente nella canzone fu una cosa, diciamo, improvvisata, no, da Steve Lukather, che lo eseguì durante le prime prove, ma insomma fu così efficace da essere mantenuto poi nella registrazione finale, ed il risultato che ne venne fuori, insomma, fu una delle canzoni più emblematiche e amate degli anni Ottanta, un pilastro della carriera dei Toto. I Toto che abbiamo ascoltato oggi in Pop-Up Weekend, dove tra pochissimo arriverà Jessica Donadio con la pagina dei concerti, ma prima che questo accada vi faccio sentire il nuovo di Olivia Rodrigo, si intitola Drop Dead.

0: Drop Dead.
1: Pop-up weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 30 maggio allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro.
3: Eros Ramazzotti, il 6 giugno al Blue Energy Stadium di Udine, il 9 allo stadio di San Siro a Milano, il 13 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 16 all'Olimpico di Roma, il 20 allo stadio Franco Scoglio di Messina, il 27 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Il prezzo del biglietto è di 49 euro per tutti gli stadi menzionati, tranne quello di Udine, dove il biglietto parte da 59 euro.
2: Achille Lauro, domenica 7 giugno allo stadio Romeo Neri di Rimini, mercoledì 10 all'Olimpico di Roma, lunedì 15 allo stadio di San Siro Milano. Conan Gray, 3 giugno al Chorus Life Arena di Bergamo, prezzo del biglietto a partire da 74 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo Stadio di San Siro di Milano.
3: Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart il 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 98 euro.
2: I Gorillaz il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
3: Jack Savoretti il 15 ottobre al Fabric di Milano.
2: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop Up Weekend Milano.

Ed invece siamo nel 1996, pezzo che era legato ad un film dell'epoca che portava lo stesso titolo della canzone. Erano The Wonders con The Thing You Do a concludere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per la vostra presenza massiccia anche in questo fine settimana con l'ascolto dei grandi successi. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin, che di questo programma ha curato la parte tecnica, a Jessica Donadio con i suoi interventi in voce. Io sono Ernesto Gandini e se volete vi aspetto qui il prossimo fine settimana.

Resina Zona Weekend, siamo tornati, eccoci qui anche questa settimana per farvi compagnia. Io sono Alessandra e dalla regia un saluto, la stanza della musica, Andrea, Bob, Claudio e Cecilia sono pronti per cominciare questa puntatona dove ci racconteremo anche questa volta tanta roba da condividere. Intanto vi voglio dire una cosa, apro così, Bob mi dice che dovevo aprire così e non dovevo assolutamente dimenticarlo. Segnatevi questa data, 17 ottobre 2026, torna un gruppo che a noi piace tanto, veramente tanto, che abbiamo già visto dal vivo, sono anche reduci di un grande e meraviglioso successo al Coachella Festival, stiamo parlando degli Strokes. Eh sì, tornano in Italia però purtroppo con un'unica data, ho aperto così ma ne parleremo anche più tardi, parleremo anche di cinema, insomma tante cose da dirci, da raccontare anche per questa puntatona. E siamo curiosi perché anche Cecilia ha raccolto dei gossip, delle notizie che vi lanciamo tra pochissimo. Ma già Bob mi fa segno che è tempo di iniziare. Io intanto saluto Marco dalla provincia di Piacenza e Alessandra da Verona che ci hanno scritto e ci fanno i complimenti. Noi siamo veramente tanto contenti e adesso iniziamo con la musica. Italia.

Ne abbiamo parlato in apertura, eccoci qua tornati dopo tanta musica. Abbiamo detto insomma che gli Strokes stanno tornando in Italia e precisamente il 17 ottobre. Ora la cosa triste, molto molto triste, è che fanno solo un'unica data a Bologna, all'Unipol Arena. E che vi devo dire ragazzi, speravamo in qualche datuccia in più, ma purtroppo è andata così. L'annuncio del tour segue l'uscita del singolo Going Shopping, che anticipa anche il settimo album in studio della band, Reality Awaits, previsto però per il 26 giugno. E noi siamo qui in attesa, prontissimi con le orecchie tese, ad aspettare che esca questo nuovo lavoro degli Strokes. Siamo veramente molto molto molto curiosi. E comunque questo album, questo tour insomma, segna il ritorno degli Strokes a 6 anni di distanza dall'ultimo album The New Abornal, che comunque andò benissimo, pluripremiato, grande successo. E sono tornati, insomma, tra tour, disco, eccetera, è il momento di rifesteggiare gli Strokes. E voi dovete ciappare i biglietti, ragazzi, perché sono già in vendita, se non vado errata, e poi Bob informaci, ma non dovete perdere tempo, perché penso che finiranno molto velocemente. Che cosa vuoi, Bob? Vabbè. Vabbè, Reality Awaits Europe 2026, gli Strokes, che adesso ci ascoltiamo. Abbiamo avuto un po' di indecisioni sul brano da farvi ascoltare, perché Cecilia insisteva su uno, poi Bob insisteva su un altro, e alla fine bla bla bla bla bla bla. Che cosa abbiamo scelto? Bob, che mi dici? Non mi hai scritto niente, vabbè. E potrebbe essere, no, non mi dice, non è assolutamente una sorpresa, perché adesso me l'ha scritto proprio dall'album The New Abornal, allora non mi viene del 2020, The Adults Are Talking, è il brano che andiamo ad ascoltare, gli Strokes.

Cari amici, cari amiche, lo sapete, vi siete già informati, lo so, state prendendo i biglietti per Elite FIBA che tornano in tour nella formazione storica per festeggiare i 40 anni del disco 17 Re, grande, meraviglioso disco. E sono passati 40 anni, secondo me, attualissimo. Disco che non fu tanto capito ai tempi, bisogna dirlo, ma adesso li possiamo riascoltare nella loro formazione storica in giro per l'Italia. E vi dico subito qualche data. Grande fan io dell'Elite FIBA, poi li ho visti in concerto anni fa. Sono curiosa, ma sono anche molto felice, siamo tutti contenti di poter riacchiapparli nella loro grande e meravigliosa formazione e anche riascoltare i brani di quel meraviglioso disco. E ragazzi, passati 40 anni, non pochi, una vita. E allora vi do qualche data: il 27 giugno saranno a Perugia, il 30 a Padova, il 2 luglio a Bari, il 4 luglio a Pescara al Terra Sound Festival, il 7 luglio a Milano, il 9 a Villafranca, l'11 luglio ad Assi, il 14 a Genova, il 16 a Roma, il 18 a Servigliano No Sound Fest, 21 luglio Bologna, 23 luglio Firenze, 25 Cosenza, poi Napoli, Alghero, Catania, Melpignano, il 7 agosto Palmanova, Forte dei Marmi, Bellaria, Igea, Marina. Ce n'è per tutti i gusti, nel senso che potete veramente ciapparli ovunque. Che bello quel disco, ma che cosa vi dobbiamo dire dell'Elite FIBA di quegli anni lì? Che meraviglia! Poi riascoltarli dal vivo in una formazione, nella loro formazione. Ma che ci ascoltiamo dell'Elite FIBA? Che ci ascoltiamo? Magari Bob che non abbiamo un brano di quell'album, ma abbiamo mi ha sorpreso, 1986, dall'album 17 Re, un brano storico, meraviglioso, eccezionale. Loro sono Elite FIBA con A Papaya.

0: Resina torna fra poco.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 18 e 34 minuti.
3: Amici e amiche di Radio Tiguglio, ciao a tutti, io sono Giampi, sono qui solo per ricordarvi che ogni martedì mattina alle 11 e in replica il venerdì sempre alle 11 c'è Mondo Pazzo, ovvero sia notizie pazze, curiosità varie dal mondo e ovviamente la nostra buona musica. Quindi vi aspetto martedì mattina alle 11 qui su Radio Tiguglio, non mancate.
4: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Attenti a quei due, Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tigullio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due, il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tigullio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
3: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
4: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
5: In Italia come nel mondo, Radio Tigullio ti segue sempre.
6: Resina.

0: Ed eccoci qua ragazze e ragazzi per parlare di una rubrica che vi piace tanto. Ma sì, che fine hanno fatto? Ci scrivete, ci dite continuate a farla perché così scopriamo che band, cantatori, cantatrici, persone che sono diventate famosissime magari negli anni 80, negli anni 90, poi sono scomparse, che fine hanno fatto, dove sono andate a finire, hanno continuato la loro carriera. E oggi parliamo del gruppone, adesso che ve lo dico, la girl band degli anni 90, le All Saints. Che vi ho ricacciato, che vi ho ricacciato. E sì, ce le ricordiamo bene le All Saints. Nel 1993 nasce questo gruppo, faranno veramente tanto successo. Però vinceranno premi anche molto prestigiosi, parliamo anche di MTV, insomma tanta roba. Però tra di loro, anche durante il successo, questi album che vendono tanto, singoli che fanno, insomma, conquistano tutte le classifiche, tra di loro ci sono dei problemini, sembra di invidia e gelosie. Nel 2001 si sciolgono per dissidi interni, si riuniranno poi successivamente, ogni tanto sì, ogni tanto no. Nel 2016 hanno un album, Red Flag, e poi nel 2018 Testament. Però insomma hanno le componenti delle All Saints, hanno anche intrapreso delle carriere individuali che sembra però che abbiano superato i loro dissidi interni. E chi erano le All Saints? Shaznay Lewis, perché me l'ho detto veramente male, Melanie Blatt e le sorelle Nicole e Natalie Appleton, che insomma ricordiamo anche come compagne di Liam dei Prodigy e Liam Gallagher di Oasis. Bene, la Shaznay Lewis e ha continuato a scrivere musica, ha pubblicato anche del materiale nel 2024. Melanie Blatt è stata anche giudice di X Factor New Zealand e insomma ha portato avanti progetti televisivi e musicali. Nicole e Natalie Appleton hanno formato anche il duo Appleton e Nicole si è dedicata alla famiglia e Natalie è apparsa anche in vari programmi TV. Insomma hanno avuto poi delle loro autonomie personali dal punto di vista musicale e altro, anche progetti nel mondo dello spettacolo. A noi ci piacevano tantissimo le All Saints e comunque qualcosa hanno continuato a fare, a me mi è pervenuto poco. Però negli anni 90, nel 1997, esce un album All Saints che ci piaceva tanto e dove ascoltiamo questo pezzo che io so a memoria, che adesso canterò a squarciagola, voi non mi potrete ascoltare, ma magari qualcuno di voi se lo ricorda e potete cantare anche voi. Never Ever, All Saints.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

Ed eccoci qua a Resina Zona Weekend a parlarvi anche di cinema, perché ci va di consigliarvi un bellissimo film, secondo noi molto bello, La Salita, che segna anche l'esordio alla regia di Massimiliano Gallo, che racconta una storia vera. Il film infatti racconta la storia di Edoardo De Filippo, che organizza un corso di teatro per le detenute del carcere di Pozzuoli. Che bello, ci è piaciuto veramente tanto, speriamo che vada alla grande nel botteghino, noi facciamo il tifo. Siamo a Nisi da 1983, il carcere femminile di Pozzuoli viene chiuso per un breve periodo e 18 detenute vengono ospitate nel carcere minorile dell'isola. Non è facilissima la convivenza, un po' perché le donne si trovano in spazi sovraffollati, un po' perché insomma i ragazzi si ritrovano queste nuove ospiti. E allora Edoardo De Filippo, allora 83enne, senatore a vita, che visita spesso il carcere, ha creato un laboratorio teatrale e consiglia al direttore del carcere di mettere in scena uno spettacolo di varietà. All'inizio il direttore è un po' così indeciso, poi accetterà. Assolutamente da non perdere, recuperatelo, vedete se c'è in qualche cinema della vostra città, paese, provincia, quello che è, perché a noi è piaciuto veramente tanto. Anche qui a Resina Zona Weekend a volte parliamo di cinema e questo è il nostro consiglio che insomma ci piace darvi. E come al solito il nostro motto è andate al cinema, andate al cinema. E adesso i Muse 2006 con questa canzone uscivano, cantavano insomma i Muse Starlight.

0: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento o di emozioni, beh, sono un'esperta.
1: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
2: Avete ascoltato Resina.
3: Eccoci tornati, carrellata musicale. Siamo qui per darvi una notizia che, quando l'ho letta, pensavo che fosse un po' fake. Dai ragazzi, non credo che sia vero. Invece è verissimo, perché The Queen, la regina Madonna, torna e sarà una grande e meravigliosa protagonista dell'estate musicale, perché ha appena annunciato l'uscita di Confessions. L'ho letto male, boh, Confessions on a Dance Floor parte 2, il nuovo album, il 15°, se vogliamo dirlo precisamente, a 7 anni di distanza da Madame X del 2019. Insomma, è il sequel dell'album Confessions on a Dance Floor del 2005. Che pezzi, quei pezzi meravigliosi di quell'album, a me è piaciuto veramente tanto. La data che dovete assolutamente segnare sul vostro taccuino digitale, sul telefono, sul cartaceo, dove vi pare, è quella del 3 luglio, che l'ha annunciata la Madonna, insomma, via Instagram. E tra parentesi, giorni prima erano scomparsi tutti i post, avevano creato il mistero. E molti attendevano l'annuncio e adesso è una cosa molto importante. Ma sapete quanti follower ha Madonna? 20 milioni di follower sul suo profilo, ha dato una bella notizia, saranno tutti contenti e contente. E noi stiamo arrivando, Bob già mi fa segno, dopo questa notiziona, ve la siete segnata, spero di sì, e del ritorno di Madonna con questo album. Noi cominciamo a darvi i nostri saluti, perché Bob già mi dice che dobbiamo chiudere, che il tempo stringe, anzi è finito, e vi porto i saluti di tutta la regia, di Bob, Claudio, Andrea e Cecilia. I miei saluti, Alessandra. Noi torniamo la prossima settimana con tantissime altre cose, tantissime altre notizie, con, insomma, quello che riguarda il mondo della musica e non solo, sulla vostra radio preferita, sempre in nostra compagnia. Grazie per essere stati con noi anche questa volta, e un grande saluto da tutti e tutte noi. Ciao!

0: Radio Tigullio presenta.
1: Signore e signori, tra poco, attenti a quei due.
2: In diretta dalla sala Pervinca. Attenti a quei due. Un programma ideato da Michele Spallucci. Conducono in studio il barone e il segretario. In regia, Michele Arena.

0: è tornato. Cosa dico adesso, l'africano? Io sto bene con l'altro.
1: Pronto?
0: Tu te ne puoi andare. Tu te ne devi andare.
1: Pronto? Scusa, posso parlare? Chi ci sta, Mastro Peppe?

0: siamo sempre alla ricerca di questo Mastro Peppe. Ormai, oramai.
1: Ma l'abbiamo ritrovato.
0: Come si dice, ormai o oramai, tu che vai a scuola, Totò e Peppino?
1: Ormai.
0: Ormai.
1: Ormai.
0: Ormai.
1: Oramai, oramai. Oramai.
0: Oramai. Oramai. Più la oramai di... si dice ormai.
1: È punto.
0: Vabbè, come stai, dottor Pontoni?
1: Signor Barone, io guarda, le posso dire, veramente sto abbastanza bene. Un po' così, stanco, sì, sì. Però. No, perché mi è successo qualcosina in autostrada. Sì, poi ti spiego, ho avuto delle come si può dire, qualcosa di increscioso.
0: Vabbè. Comunque però, questa bene. È una trasmissione oggi, come iniziamo a dare un titolo alle trasmissioni. Questa
1: sì.
0: È una trasmissione che come titolo è così, cioè gli do un titolo nel
1: sì,
0: senso dimmi. Che non preghiamo i santi, figura se preghiamo i segretari.
1: No.
0: Hai capito?
1: No,
0: se
1: come
0: un papa se ne fa un altro. Vai cioè, avanti.
1: Ma no,
0: porta
1: perché?
0: L'asino. Chi lo porta la soma?
1: Ma che cazzo stai dicendo? Scusa, che cosa
0: sei? Vabbè,
1: no,
0: tu capisci,
1: ma dai, non
0: tu
1: lo
0: fai
1: dico.
0: Finta di non
1: ma
0: capire.
1: Ma non puoi dire queste cose.
0: Allora, che io so che tu
1: parli,
0: ci
1: parli,
0: sono...
1: parli, ma non devi dire
0: ascolta,
1: cose giuste.
0: Ci sono le generazioni che discendono, gli antenati, come si dice? No? Tu sei degli antenati di Mastro Peppe.
1: Di Mastro Peppe.
0: Mastro Peppe di Roma, poi.
1: Di Roma.
0: Perché c'è
1: io.
0: Quello vero e di San Buceto.
1: Addirittura, c'è pure quello vero.
0: Quello di Roma, no. Capito? Quei suoi antenati, generali,
1: ma
0: carrellisti.
1: Ma che c'entra oggi? Beh. Stiamo facendo una trasmissione che deve essere allegra.
0: Attenti a quei due,
1: appunto,
0: chiama.
1: Io dico, questo, attenti a quei. Che cazzo c'entra quello che stai dicendo?
0: Ma non c'è problema.
1: No, ma...
0: Il prossimo conduttore che
1: sì.
0: Starà, condurrà in duetto
1: sì.
0: Insieme a me o chissà chi, vedrai che sarà alla portata di attenti a quei due.
1: Ma perché c'è già qualcuno?
0: No, però
1: che cazzo
0: considerato
1: stai? Ma allora,
0: è ufficiale, cari radioascoltatori, ha detto che lascia il mondo della radio. Perché
1: sei?
0: È vecchio, che è stanco, che gira la testa, che non dorme. L'hai detto tu.
1: Ma adesso perché devi anticipare questa cosa ai nostri radioascoltatori? Quanti ancora non è
0: no,
1: di,
0: no,
1: non
0: no,
1: c'era,
0: no, attenzione. Il consiglio di amministrazione
1: sì.
0: Si è fatto, le notizie sono arrivate.
1: Ma non è
0: e
1: vero.
0: E ha detto il vice direttore che non sì. Si torna indietro.
1: Ma non, se non è questo ancora, non è vero. Io smentisco categoricamente perché ancora. Non c'è l'ufficialità.
0: L'ufficialità allora vuol dire
1: ci
0: che
1: sarà al momento
0: qualche... Allora, come disse il dottor Zoppas
1: aia.
0: Rotella.
1: Sì, a me? No, per quale motivo devo essere
0: perché uno che ti piace essere lodato, essere pregato.
1: Ma no,
0: allora, cosa hai fatto questa settimana? Sentiamo, sì,
1: questa
0: sei andato in campagna,
1: come
0: cosa hai
1: al
0: fatto?
1: No, questa settimana come al solito sono andato in giro, ho fatto qualche spettacolo, poi sono stato anche a lavorare.
0: Hai ragione.
1: Sono stato anche a lavorare e poi ho avuto un increscioso incidente. No, increscioso
0: ancora.
1: Incidente. No, assolutamente. Ma capita, chiunque viaggia in autostrada, io vado in macchina. A un certo
0: guarda,
1: punto...
0: non per dire perché mi dispiace per quello che è successo, ma dalle parti di. Noi abbiamo sempre
1: sì,
0: parlato sì. Di quel paesino.
1: Sì, vabbè, dai.
0: Si avvicina. No, si avvicina
1: no,
0: l'anatema.
1: No, diciamoci la realtà. Io vado in macchina e come tutti gli automobilisti so che c'ho tu sai le gomme, tu sai che gomme c'hai in macchina tu?
0: Sì,
1: che
0: so.
1: Tipo di gomme c'hai?
0: Io le gomme che ho, le gomme quelle che costano
1: allora,
0: poco.
1: Io ho un tipo di gomma che si chiama run flat, sai cosa vuol dire?
0: Run flat?
1: Sì, no, io, ma guarda che attenzione, no. Va bene, è un tipo di gomma che si chiama run flat ed è perché si chiama run flat? Te
0: ma se mi dici che c'è anche le macchine la Formula 1
1: le run flat sono delle gomme particolari che in caso tu dovessi bucare,
0: sì.
1: Tecnicamente non si amboscia completamente, ti fa camminare per un periodo di 50-70 km affinché tu ne esci.

0: hai esci dall'autostrada e poi vai a fare le tue, sì, le tue cose.
1: Aspetta, mi è arrivato un foglio, che dice, dice Michele, queste sono le gomme dei narcisisti.
0: Ma non è vero.
1: Vai avanti,
0: allora,
1: vai.
0: Ma tanto i nostri radioascoltatori, che sono un pochettino meglio di Michele, sanno che cosa sono i raflati.
1: E che si è successo?
0: Dico, niente, la mia si è ammosciato tutto in autostrada, quindi praticamente sono rimasto come un imbecille. Dico, scusami, io ho comprato queste gomme perché mi dovevano assistere fino all'uscita, invece in realtà si è bucata, è rimasto lì, mi sono affiancato alla corsia d'emergenza, quel pezzo che l'ho fatto l'ho tritata completamente perché come tu sai la gomma si finisce a rovinare, poi è arrivato, guarda caso, improvvisamente
1: la pattuglia,
0: e ma pare che stava dietro e praticamente mi si è messo dietro, ma cosa le è successo? Io ho spiegato il fatto, si sono messi dietro di noi e dietro di me, dietro la macchina, e hanno messo il famoso rallentare perché c'era macchina che sta...
1: Ti sei beccato con una bella multa?
0: No, praticamente mi hanno come al solito, io avevo il mio carro attrezzi che mi doveva venire a prendere, non potevano entrare in autostrada. In autostrada devi chiamare per forza il carro attrezzi che dicono
1: loro.
0: Di conseguenza hanno chiamato il carro attrezzi, sono arrivati là, mi hanno trasportato per 6
1: chilometri. Ma cosa sono questi pochi euro che hai cacciato tu? Tu c'hai tre cheque.
0: Ma non è vero. Insomma, 6 chilometri di uscita fino a 248 euro. Adesso ti ripeto, probabilmente la mia incazzatura è stata che avevo comprato un tipo di gomme che mi dovevano assistere, che dovevano fare.
1: Ma tu, guarda,
0: in realtà non ne ha fatto quello che doveva fare. Sì.
1: Ma tu ancora ti rendi conto
0: che
1: da circa 25 anni vendi i bidoni? Quindi una volta che ti è arrivato il bidone a te, pensa 245 euro, comprava 4-5 kg di fumo.
0: Continui, ancora continui a parlare di bidoni. Ascolta, si chiamano barattoli di prodotto verniciante.
1: A proposito di bidoni, fammi presentare la trasmissione perché oggi, a parte saluto tutti i radioascoltatori, sono tantissimi, che ascoltano Attenti a Quei Due, ci fa piacere ovviamente.
0: Siamo in tanti?
1: Siamo in tanti.
0: Bene,
1: presento la trasmissione perché oggi parleremo appunto del valore dei barili.
0: Barili.
1: Sai che sta aumentando. Sì. Poi ci sarà un momento dedicato, come sempre,
0: alle notizie,
1: al professor Penis.
0: Abbiamo Penis oggi.
1: Poi parleremo un po' di sport, come Inter, perché ti devo dire una cosa importante che comunque è successo, non ti dico niente. E poi ci sarà anche una piccola parentesi dedicata a una bella notizia di musica e concerti che ho saputo io dai miei amici di un network nazionale, laddove mi stanno corteggiando, ma non ci vado, non sono come te.
0: Sì, ma ti pagano.
1: E poi parleremo dei divieti, di certi divieti.
0: Penis, quali?
1: Ci sarà Penis.
0: Con Penis sicuramente non ci annoieremo.
1: Però l'ultima cosa, prima di passare un po' di musica, la tua scelta di fare degli abbandoni ti porteranno 7 anni di carestia.
0: Ma dai,
1: e vedi, già iniziato.
0: Ma non è vero,
1: sai il potere di mezza palma.
0: Ma quello ci manca adesso.
1: Certo,
0: che dai,
1: noi ci appelleremo anche a mezza palma.
0: Ma non è vero. Ma io
1: quando
0: sono,
1: mezza palma,
0: ma tu dai sempre peso.
1: L'angelo anatema
0: è un caso che
1: possa
0: essere successo.
1: Io dico
0: successo.
1: Ripensaci perché stai rischiando grosso.
0: Bene ragazzi, adesso è ora di una buona musica.
1: Ora mettiamo un po' di musica.
0: Possiamo, sì, vorrei
1: iniziamo subito.
0: Mi vorrei rimettere in sesto con della buona
1: iniziamo
0: musica.
1: Iniziamo subito, ora ci penso io perché lancio subito una power hit.
0: E vai.
2: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché

0: Allora, torniamo in onda dopo questa bellissima musica, come sempre su Attenti a quei due. E come ti avevo promesso, adesso è il mio momento, volevo parlare di barili. Tu sai che se ne parla, cioè la gente di colpo ha riscoperto questa parola, il barile, il barile. Allora, oggi faremo una differenza. Il barile di petrolio 100, 110, 115, 97, 98, cioè questo barile oggi ha un prezzo, in borsa già lo conosciamo. Adesso se tu vai al contadino a comprare la frutta, l'insalata, e gli vai a chiedere: scusa, ma come mai questa insalata? Barili petrolio, cioè anche il contadino conosce la parola barile. Ma oggi faremo un discorso diverso, perché io vorrei chiedere a te, no, tu a quanto lo vendi un barile di vernice?
1: Ma il barile di vernice tendenzialmente non è aumentato.
0: È rimasto sempre uguale.
1: Sì,
0: quanto sta il barile, sta vernice?
1: Ma
0: che vendi,
1: diciamo,
0: tu?
1: Ci sono diversi tipi di vernice, ecco, che parte dai 15 euro al
0: quello
1: litro.
0: Quello è il prezzo medio del barile.
1: Il prezzo medio 140 euro.
0: E quanto contiene sto barile?
1: Perché un litro.
0: Un barile, un litro, cioè.
1: Di vernice, sì.
0: Di petrolio penso sarà sistema. Di più.
1: No, a petrolio sono circa 180 litri, qualcosa del genere.
0: Addirittura costa più la vernice tua che il petrolio.
1: Un litro di vernice che noi utilizziamo.
0: Fatti una risata, perché questa è una notizia,
1: capito? No, allora,
0: cioè, un barile di petrolio 100 e passa litri costa 100 euro. Quello tu, $100. Quello tu invece.
1: Un litro di prodotto qualsiasi, sì, all'acqua, per refinish, costa di listino 204 euro.
0: Vedi un po' tu.
1: E allora perché di listino? Poi c'è una scontistica, verrebbe 150, ma, scusami, 160.
0: Come mai Trump ancora ti fa l'embargo?
1: Ma perché
0: no, ma a Mondori, dove sta questa cosa? Boccaropoli.
1: No, è un prodotto americano, perché la PPG è un prodotto americano. Quindi noi lo importiamo e per immetterlo sul mercato nelle varie sistemi.
0: Allora, cari ascoltatori, hai capito? Io avevo tutto un discorso da fare tra l'insalata, la verdura, i pomodori e il barile di petrolio. Purtroppo salta tutto, perché ho saputo ora, Michele e cari radioascoltatori, certo, che il barile di vernice che vende questa ditta di signor Pontoni, segretari, costa 200 e passa, cioè di più del barile di petrolio.
1: Sì, ma guarda che non sto dicendo una bestemmia, perché se tu fossi nel sistema di lavoro che io faccio,
0: sistema tintometrico,
1: e carro e finish, sono i sistemi tintometri che utilizzano nelle varie carrozzerie, un litro di prodotto attualmente a norma costa minimo 204, 205, arriva anche a 350 al litro.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: Allora, scusa, ti faccio una domanda io a te.
1: Sì.
0: Io quando vado a fare il venerdì c'è il mercato qui, sì, a Roma. Perché per risparmiarci vado anch'io.
1: Sì.
0: Allora, che gli devo dire a quello che vende l'insalata? Cioè, quando mi dice: ma il petrolio, il barile, gli dico: guarda, che stai a dire? Il barile del signor Pontone, il segretario, costa di più.
1: Ma no, ascoltami un attimo. Vabbè, ma tu adesso tendenzialmente stai facendo un paragone che non dovresti fare.
0: Come no?
1: Noi parliamo di un bidone di 180 litri di petrolio grezzo, che poi quel 180 litri di petrolio grezzo verrà lavorato e uscire fuori un tot prodotti che alla fine andrà a finire, varrà 1000 euro, 2000 euro. Non lo so.
0: Quindi, ma sembra il barile tuo, allora, un prezzo sempre esagerato.
1: Però
0: un litro.
1: Se andiamo a prendere le basi di un sistema altintometrico per carri finish, sono prodotti altamente tecnici e di prodotti di base acriliche che comunque hanno dei costi come i cinesi ormai stanno acquistando tutto loro.
0: Vabbè, io direi una cosa adesso, siccome mi hai bruciato il fatto del discorso del barile e l'insalata, perché? Io direi: fammi mettere un bel pezzo musicale, Michele, me lo metti per favore, fammi riprendere. Cari ascoltatori, mi dovete perdonare, ma io non ho più parole.
1: Ma perché?
0: Un po' di musica da voi, un po' di musica.
1: Sì, va bene.
0: Sì.
2: Mai dire mai. Dicevi: non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Bene, la televisione, caro Pontoni, è qualcosa che comunque dà un aiuto a tanta gente.
1: Molta.
0: Ti fa stare in compagnia, specialmente le persone anziane, ma anche meno, cioè anche i giovani e quelli un po' meno giovani.
1: Certe volte si essere d'accordo.
0: Poi ci sono i giovani e i meno giovani, senza fammi dire la parolaccia, che stanno là davanti a vedere le partite. Sì. Perché tu devi sapere che adesso, per me è il mio punto di vista, poi tu la puoi pensare come ti pare. Fammi esprimere questo disappunto. Cioè, io andavo a vedere la partita ed ero lì in curva nord che seguivo la persona che ci incitava a fare il tifo, e quando lui diceva "arbitro", tutti noi "cornudo". E invece adesso l'arbitro, caro Pontoni, c'ha il vestito di rosa, la scarpetta fucsia e poi porta la cuffietta con il microfonino, e dietro porta la bomboletta di spray in italiano, spray in dialetto ruffli. E poi c'ha tutti questi accorgimenti, il ricciolino col gel, e a un certo punto si rivolge al pubblico e dice: "Amici del pubblico, non è rigore". Ma ti rendi conto dove siamo arrivati?
1: Sono cambiato.
0: Ma ti rendi conto arrivati?
1: Ma no.
0: L'arbitro che parla con il pubblico, ma la cuffia, Pontoni,
1: senti Manolo, ma lui si è perso, guarda.
0: Vabbè, ritorno.
1: Purtroppo non è lo cazzo è.
0: Manolo,
1: sono cambiato i tempi, le generazioni sono cambiate tutte.
0: Ma che cazzo,
1: ti sei reso conto che tu sei antiquato di 50
0: anni?
1: Scusami,
0: mi fai dire un'altra cosa. Hai visto come camminano? Quando camminano questi altri? Sculettano. Ma facci caso, sculetto, col culetto fanno così, capito? Questi culetti un po' a mandolino. Secondo me si mettono le culotte dietro.
1: Che cazzo vuoi dire?
0: Ma tu cazzo, andate, ma fatemi. Ma che sta a giocare la partita di pallo? Ma ti rendi conto il povero giocatore che sta sul filo del decimo di secondo? E l'arbitro va lì con la cuffietta. Cari amici del pubblico, adesso è il rigore.
1: È il rigore, è bene. Allora, questa è la nuova tecnologia. È il VAR, sono tutte cose nuove. Tu sei rimasto ancora con le partite dell'oratorio.
0: Peccato che le persone defunte non si nominano, non si mandano a quel paese. Perché io a Biscardi,
1: chi è Biscardi ancora?
0: È lui che ha cacciato sta cosa.
1: Il poverino, lascia perdere.
0: Nei tempi, questo cazzo di pendolino.
1: Ma se non si sapeva neanche, ma questi nostri genitori.
0: È passato dal pendolino al VAR.
1: Ma attenzione, non diciamo a Biscardi, qui i nostri radioascoltatori non sanno neanche chi cazzo è. Ma Manolo, se è passato 40 anni.
0: Ancora con Manolo, mi chiama Barone a me.
1: Io ti chiamo.
0: Basta questa storia. Io oggi sai come sto. Anzi, stasera sto nero.
1: Sei nero? Meno male, finalmente un colore giusto.
0: A proposito, sono arrivati un sacco di messaggi sul fatto che uno è bianco e uno è nero.
1: Che cazzo vuol dire?
0: Tutti quanti c'era scritto: "Hai ragione".
1: Hai ragione, sì, dici
0: io
1: tu.
0: Sono bianco.
1: No, io sono nero. Allora, che cazzo vuol dire? Ma non vuol dire niente. Senti, io non sono nero, attenzione.
0: Dopo aver dato questa notizia fantastica.
1: Non diamo colori sbagliati, per carità.
0: Oddio, questo mi dà fastidio alle orecchie, sempre a parlare, Michele.
1: Sì, ma se
0: abbassa il microfono quando parlo.
1: Ma
0: io.
1: Guarda che no, sei tu che c'hai da.
0: Ma io sono il conduttore, posso parlare?
1: Sì, ok.
0: Ho capito, sì. Io la spalla.
1: Io sono come si dice?
0: La spalla, sì.
1: Peppe o Mastro Peppe.
0: No, tu sei la spalla.
1: Io sono la spalla. Io sono, voglio essere in ginocchio.
0: Dicevo,
1: invece.
0: Adesso che abbiamo parlato di questi alberi di fucsia con il tacchetto, cioè c'è stava uno che c'aveva anche il tacco 12.
1: Ma dai, insomma.
0: C'aveva il tacco 12, l'ho visto io.
1: Non far la critica, dai, il calcio
0: ma
1: è così.
0: Hai
1: visto la bella figura dell'Italia, ma tutti fuori, tutti
0: appunto,
1: a casa.
0: Appunto,
1: va bene.
0: Anzi, adesso voglio dare un bacione.
1: Bacione
0: al nostro Baldini.
1: Baldini.
0: Sai perché? Perché
1: Baldini sarebbe l'allenatore dell'Under
0: 21. No, perché l'allenatore sta. La lingua deve venire chiusa quando parlo io.
1: Sì,
0: se no, ti faccio chiudere il microfono.
1: Ma per favore.
0: Allora, Baldini è l'allenatore, la tua squadra, tu sei abruzzese.
1: Ma che vuol
0: dire? Ha portato questa squadra in Serie B. Adesso è passata all'Under 21. Adesso sta cercando di prendere poi il posto nazionale. Secondo me non lo prende perché quello già si è inserito. Si sono inseriti marpioni, no? Però altrimenti avremmo sicuramente ci saremmo classificati con Baldini e forse fra 4 anni, 5 anni, 8 anni avremmo vinto pure il mondiale. Ma non si può fare.
1: Anche tu sei diventato
0: chi ci va? Il Conte?
1: Ma dicono Conte. Comunque anche tu sei diventato allenatore, vedo.
0: Carlo Conti?
1: Sì. No, Carlo Conti. Che cazzo dici?
0: Musica, Michele! Oggi non lo faccio parlare, Michele.

0: Allora, caro Pontoni, dimmi. Io ho parlato degli arbitri, poi ho parlato di Peppe Mastro Peppe, ho presentato la trasmissione, ti ho fatto fare la rubrica del Pontoni.
1: Senti, allora,
0: adesso lo vuoi fare qualcosa?
1: Ah no, no, guarda, io mi è arrivata una notizia benissimo, che lo sai, in Giappone ci sta l'aeroporto galleggiante, che da 20 miliardi che hanno speso e praticamente non si sta sprofondando. Praticamente è un aeroporto che è fatto sulla sabbia in mezzo al mare, e si chiama l'aeroporto di Kansai, non so se tu lo sai in Giappone.
0: Sì, perché cioè, dovresti saperlo anche tu, visto che c'hai Kuyong come amico. L'aeroporto di Kansai,
1: allora questi avevano calcolato dal 1987, quando l'avevano fatto, che nel sprofondava nel 2070-75. Adesso invece praticamente si sono resi conto che nel 2056 l'acqua arriverà al livello di tutto, ricoprerà il tutto, e quindi i 20 miliardi che sono stati spesi saranno acqua.
0: Capito, Michele? L'acqua arriverà al livello di tutto.
1: Sì, praticamente coprirà.
0: Decifra questa frase.
1: Coprirà tutto quello che c'è da coprire, perché è un'isola.
0: Scusa,
1: è un'isola in mezzo al mare, dove comunque è stato costruito un aeroporto hanno speso l'ora di Dio. No, ti sto facendo il sunto, se no me la rifai
0: tu. Ma è diverso di dire che l'acqua arriverà al livello di tutto.
1: No, coprirà tutto praticamente. Ho capito. Ma siccome tu vieni dalla montagna e certe cose non le puoi capire, ci vuole un po' più, come si può dire,
0: tu sei di Corropoli e vengo dalla montagna.
1: Ma scusa, dove sei stato nel mondo? Hai girato un po' il mondo, sì.
0: Tu vieni da Corropoli, in provincia di Terno, ma tu hai PSG che vendi bidoni vernici.
1: Quante città hai visto fuori dall'Italia?
0: Ma vuoi dire qualche... I radioascoltatori che ascoltano non è che vogliono sentire a noi litigare, di qualche notizia, dicevo l'aeroporto galleggiante, e tra parentesi io già lo sapevo, perché Kuyong non poteva che partire da come si chiama l'aeroporto?
1: Ma che cazzo vuol dire? Scusa, è una notizia che è uscita fuori da poco. Hanno rifatto tutti gli esami, tutte le cose, hanno visto che sta crescendo.
0: A proposito, ma in Abruzzo c'è l'aeroporto? In Abruzzo c'è l'aeroporto.
1: Certo, c'è l'aeroporto di Pescara, di cui tu conosci benissimo, come al solito. Dovresti conoscerlo.
0: Qualche volta, ti dico la verità, ci sono passato. Sì. Però mi sembrava un po' addormentato come ambiente.
1: No, l'aeroporto di Pescara è una gran bella aeroporto. Gestito da bella gente,
0: tutti amici tuoi.
1: Io conosco gente che comunque di dentro ha dato dei contributi enormi. Oggi come oggi è un aeroporto internazionale con 27 destinazioni. Scusatemi, insomma,
0: però vorrei sapere chi paga.
1: Paperone, non paga nessuno, caro mio. Ma loro, ti dico una cosa,
0: chiederò alla Corte Europea di farmi inserire nel consiglio di amministrazione.
1: Io dico una
0: cosa, che all'aeroporto d'Abruzzo che tu stai, dove abiti tu, il maggior azionario è il cittadino, perché l'aeroporto vive di soldi pubblici.
1: Certo,
0: e io vorrei entrare nel consiglio di amministrazione di aeroporto di Abruzzo.
1: Chi l'ha detto?
0: Sto dicendo io, un appello.
1: Pagano
0: i cittadini,
1: ma non pagano i cittadini
0: nel consiglio d'amministrazione.
1: Non sei molto aggiornato, penso che dovresti fare qualche visita in più e trovare.
0: Sì, dovrei andare a trovare Arnaldo Tosca, quella capisce
1: no,
0: meglio.
1: Magari ti potresti erudire un pochettino di più e capire come naviga le cose adesso. Oggi i soldi pubblici non ci sono più, oggi ci sono i finanziamenti di aziende che hanno dato soldi per poter avere un servizio, e il servizio lo stanno dando bene, caro. Mi dispiace per te, anche se la cosa non ti può stare bene, però come si dice,
0: Arnaldo Tosti. Adesso è veramente da tutte le balle che hai detto, cioè, sparato uno,
1: ma non è vero,
0: come la mongolfiera,
1: ma non è vero,
0: stiamo volando,
1: dimmi il contrario. hanno chiuso anche Attivo, lo sapevi tu?
0: Michele si sta sbenecendo con i soldi pubblici.
1: Ma non è vero. Ma... Vabbè, i soldi pubblici.
0: Lasciamo stare.
1: I soldi pubblici, magari servirà, potevano servire anche a te.
0: L'ha detto che cazzo grosso, Michele, stavolta.
1: Guarda. Dai, non ti scherzare.
0: Stanno ridendo pure quelli che stanno là, capisci? Ma questo è male.
1: Andiamo avanti, ragazzi. Ci abbiamo oggi qualche come ospite? Chi abbiamo?
0: Però ammetti che hai detto una cazzata.
1: Ma non è vero, non ho detto assolutamente niente, perché poi quando sarà te lo dimostrerò. Attenzione.
0: Hai pure rischiato, poi, perché adesso gli altri aeroporti che stanno sullo stesso sulla stessa lunghezza d'onda, sicuramente.
1: No. Non andiamo ad andare oltre.
0: Ma stai... perché stiamo parlando di aeroporti?
1: Ma tu sei tu che hai messo giù io ho parlato solo di un aeroporto che sta sprofondando. Nel 2056 sarà ricoperto d'acqua e finisce la storia.
0: Io devo fare un passaggio su rockshock.it. Poi,
1: sì, ci devi andare per
0: rifocillarmi un po' di musica.
1: Sì, infatti sarebbe opportuno che tu ci andassi.
0: Sì, ci troverò, okay. Giustamente.
1: Senti, vogliamo mettere un po' di
0: oltre andare a quel
1: vogliamo mettere un po' di musica? Dai, ma mettiamo un po' di musica.
0: La trombetta.
1: Miguel, per favore, musica.

0: Radio Tigullio Web,
1: la colonna sonora della tua giornata.
2: Il meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia. Nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Avete ascoltato il meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.

0: Caro segretario, mangiando una caramella.
1: Bentornati.
0: La caramella della notte.
1: Anche lei sta anche tu stai mangiando
0: una caramella,
1: Barone,
0: della notte.
1: Ah, non ti fa, so che sei andato a farti un bicchiere di vino rosso.
0: Io quando vado di là è perché trovo la mia amica Margherita.
1: Ah, Margherita.
0: Di Prato lei è.
1: Sì, di Prato. Ah, non la pizza, pensavo che fosse la pizza.
0: No, Margherita di Prato.
1: Ah, è di Prato.
0: Tutti la prendono in giro perché dice Margherita, ma mi è venuto in mente di abitare a Prato, capito?
1: No. Ah,
0: fanno una battuta, capito?
1: Ma
0: è una brava ragazza.
1: Brava ragazza, sì, troppi bravi.
0: Esatto. Allora, è arrivato il momento, ormai già Pimichele ci ha fatto segno, ci ha mandato pure il foglietto. Senti,
1: a te chiaramente, a me non
0: manda c'è scritto
1: cazzo.
0: Attenzione che abbiamo penis
1: non
0: in
1: avevo
0: linea.
1: Non avevo dubbi.
0: No, senza attenzione, nel senso che allora io direi, Miguel, se tu ce l'hai in linea questo benedetto penis, perché non ce
1: io
0: la
1: chiedo
0: mandi in onda questa telefonata?
1: Io
0: penis?
1: Adesso chiederò soccorso.
0: Perché?
1: Perché Barone mi sembra che se rimarrò in silenzio, altrimenti devo accettare passivamente tutto ciò che penis ci dice.
0: Non mi dice,
1: non lo so se è indicato a te o a me, dipende, perché lui tu te ne avrai, fai e i cazzi tuoi, e io invece rimango qui in attesa. Però vabbè, caro penis, se ci arriva meglio così. Miguel, che fa? Sta facendo i contatti?
0: Non
1: sta
0: so.
1: Chiamando? Sta facendo? Non lo so, arriva e viene di soppianto. Come viene? Come arriva questo penis?
0: No, aspetta. Sta di là, sta.
1: No, cazzo.
0: Sai che fa? Io esco dalla porta di servizio, rimani tu.
1: Fanculo, ma perché non me l'hai detto che stava di là? Cazzo, professore,
2: io sono la porta in mano.
1: Professore, buonasera. Aspetti che bisogna chiudere la porta, se no. Ecco, professore, no.
2: Faccio una sorpresa.
1: Caro professore, mi fa piacere vederla
2: la
1: qui.
2: La vedo sempre più.
1: Guardi, vorrei dire una cosa. Per me
2: che mai,
1: è
2: diciamo.
1: Una sorpresa averla, perché mi piace averla qui stasera.
2: Ma non è, dicevo, lei non sa quanti sacrifici faccio quando sono al telefono.
1: Lo so.
2: Perché non si sente niente. E allora ho detto, già che passavo per Roma, un attimo.
1: Vabbè, io
2: e
1: so.
2: Oggi ho fatto Bologna, Ancona, Roma. Passando per Assisi, mi sono fermato un attimo a fare una preghierina.
1: Sì,
2: cioè, capisci? No, si usa, capito? Si usa.
1: Ah, si usa fare la preghierina.
2: Si veste da Gesù, che si veste da San
1: Dio. E male si mangia anche buon rapporchetto, lo sapeva?
2: Io mi sono vestito da l'Arcangelo Gabriele.
1: Dai, ma no, ragazzi.
2: Veramente mi sarebbe piaciuto.
1: Beh,
2: San Michele Arcangelo,
1: ma lì,
2: quello con la spada. Capito?
1: Ma adesso però la vedo normale, quindi si è smessito.
2: Sono ringiovanito.
1: Ma lei ha notato che il suo amico è andato via, l'ha lasciato qui, comunque quello che lei pensa.
2: Fugge il vigliacco.
1: Io sono rimasto perché con lei
2: non ride,
1: ci voglio parlare, assolutamente.
2: Lei è qui.
1: A proposito,
2: allora lei non si deve offendere,
1: no,
2: sai
1: no,
2: come la chiamano qui?
1: Sì, dica.
2: Un ruffiano.
1: Io
2: e così ha detto Michele in là.
1: Ma assolutamente no. Allora, finché non
2: siete
1: mi estrom-
2: una banda di pazzi.
1: Allora, finché non mi estromettono, io sono ancora il numero uno per il momento, poi fra un po' sarò il 3, il 4,
2: allora,
1: il 5.
2: La verità è questa, che l'editore della radio,
1: sì,
2: adesso faccio fare una risata sì, ai radioascoltatori,
1: certo,
2: ha levato il fusibile della corrente alla centralina telefonica.
1: Certo,
2: quindi... allorché quando io ho chiamato l'altro giorno,
1: che ha detto?
2: Niente, suonava sempre il telefono dell'ufficio dello studio rumore.
1: E quindi?
2: E chi ha risposto? Miguel.
1: Ma
2: dice, ma quello no, se n'è andato dalla radio.
1: Sì, chi è?
2: L'editore. A dicembre abbandona questa radio.
1: Ah sì, così hanno detto.
2: Così ha detto.
1: Ah,
2: allora,
1: ma Miguel,
2: allora
1: vabbè,
2: che
1: Miguel,
2: ha fatto
1: Miguel la, dice una frega di cazzate.
2: Consiglio l'amministrazione della radio ha cominciato a spengere tutte le luci. Che paga qua? E non hanno dato quel fusibile. la centralina.
1: Ah, pure quella hanno
2: tolto. E gli ho detto, vabbè, sai che mo vengo lì di persona.
1: Ho capito perché anche qui c'è rimasta una lampadina sola. Allora, fa parte del gioco. Ah, ho capito.
2: Allora, bene. Io, mi fa piacere, anche perché dovevo andare a Roma per motivi politici. Politici. Contro così.
1: Sì, va bene.
2: Lei, okay. Tu, lei. Poi lei c'è l'amico a Roma.
1: No, certo, adesso lasci
2: per... Ma io voglio sapere allora, una cosa, ma lei no, nella sua vita è possibile incontrare sempre gli amici?
1: Ma ascolta un attimo,
2: e quello è il problema. Se incontra qualche volta, anche perché c'è rimasto poco le gambe, perché insomma 87 anni, però le ha con le gambe altre 50.
1: Sì.
2: Però adesso è come il gioco caduta libera.
1: Sì, ma
2: lei ma c'è rimasto solo per di tutto.
1: Senta, professore. Ascolti, io spero che lei sia venuta a darci, a erudirci, a farci sapere qualcosa. Ecco, ecco, vediamo cosa c'è da dire. Frattanto andiamo con la...
3: Ecco,
2: anche perché ho una scoperta che è stata fatta da un po' di tempo, ma io ho approfondito insieme all'Università di Bologna, saluto la mia avvocatessa.
1: Anche. Mi raccomando, vuole sapere, come si chiama la
2: avvocatessa? Niente, perché lei le sue relazioni che ha avuto con l'avvocatessa mi ha anche confidato che... tutte chiacchiere, niente fumo, niente arrosto.
1: Ma chi io?
2: Ciò, no, stavo parlando di zucchero.
1: Ma c'ha ragione.
2: Zucchero è come una droga, lo sapeva lei?
1: Sì, sì, come
2: prende
1: no?
2: Il cervello e poi una può fa meno si ingrassa e diventa obeso.
1: Certo.
2: E poi vabbè, poi ci sta chi diventa pazzo con la bicicletta, chi invece si prende la Virulan e chi fa altre cose.
1: Vabbè. Okay.
2: Detto ciò, saluto anche il magnifico
1: rettore.
2: Che una leccatina non fa mai male.
1: Ecco, lei lecca allora,
2: secondo me è arrivato il momento di vedere lei su internet e vedere chi è il rettore dell'università.
1: E certo, vorrei
2: così
1: sapere.
2: Almeno capisce pure che la leccatina ogni tanto fa bene.
1: No, perché è una donna allora.
2: No, se mancherebbe altro, che sono così volgare io
1: ma professore, lei sta dicendo che dà
2: filosofo del cazzo.
1: Ma se lei sta dicendo che darà una leccatina al rettore donna.
2: E questo lo devo dare una leccatina a qualche organo.
1: No,
2: lei è fluido, lo fa.
1: Io sto dando una traduzione per quello che dice lei.
2: Perché non si è comprato il violoncello di là?
1: Perché non mi interessa il violoncello.
2: Voleva pioppare pure a me.
1: Bene, poteva comprare.
2: Ti interessa un violoncello?
1: No, secondo me.
2: No, la pianola.
1: Quello lo voleva più fare a me.
2: State vendendo tutti, praticamente. Tutto state vendendo.
1: Pure quello che non potrebbe si sta vendendo.
2: Però ho saputo che arriverà un socio che
1: guarda, non lo so. Sono veramente arcicontento. Perché io quando la famiglia cresce bene, sono contento.
2: Ci saranno dei cambiamenti.
1: Senza invidia, ma molti cambiamenti.
2: Infatti sarà ripristinata la famosa diretta televisiva sul canale 89. Che lei con tutto quel faccio guarda tal
1: purtroppo ero preso da altri problemi.
2: Lo so,
1: molte volte
2: sono i problemi suoi.
1: Non ci sono tanti spazi liberi, capisci?
2: Problemi suoi, ogni tanto dare anche lei una leccatina.
1: Ma io no, che cazzo devo dare leccatina? Non ho nessuno. Professore, no,
2: all'amico del generale.
1: No, professore.
2: Al cassiere, come si dice, al cassiere, all'amico del generale.
1: Caro professore, io vivo di luce propria.
2: Si dice cassiere o tesoriere?
1: No, non lo so com'è, non mi interessa, io non faccio parte di quel genere. Io vivo di luce propria, assolutamente. No, assolutamente,
2: luce
1: professore.
2: Propria.
1: Però comunque, cosa ci doveva dire, professore?
2: Ecco perché adopera il telefonino se luce propria.
1: Mi lasciano senza...
2: Guarda, intanto la ringrazio che mi avete dato una tisana con la tazzetta di Babbo Natale, che poi non c'entra niente in sto periodo.
1: È l'unica cosa che ci è rimasta, caro professore. Importante...
2: Bevo la salute del nuovo proprietario.
1: Se
2: arriverà.
1: Che
2: se
1: arriva.
2: Non arriverà, noi ci fa piacere che lei rimane.
1: Ma guarda, se lei ha già dato questo io sono contentissimo.
2: No, non abbiamo dato niente, perché

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now, you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Nella vita c'è anche bisogno di questa gente, che a volte la balla può essere anche...
4: aiuta.
3: Abbiamo studiato... Come no? Abbiamo fatto uno studio, c'è anche un detto, è meglio una bugia al momento giusto che la verità al momento sbagliato.
4: Certo.
3: Vedi che filosofia questa.
4: Certo.
3: Detto ciò, abbiamo fatto questo studio sulle balle. Le balle sono di tre tipi. Le balle buttate lì così al momento, uno dice una balla per tirarsi, per esempio, è una situazione un po' così, ah va, devo andare che mia moglie sta male, c'ha la febbre, devo prendere a mangiare, quella è una balla, cioè, per dire, nel momento, per diciamo per smarcarsi. E poi c'è la balla quella, la balla centrale, cioè quella medio basso, medio alto,
4: non che non fa danni.
3: No, quella comincia a essere un po' pericolosa. Per esempio, una balla dice: oh, non sai che domenica vado a mangiare il pesce con con Mastro Peppe, fare un nome così. Allora, l'altra persona di là, vai a mangiare con Mastro Peppe, capito?
4: Con... Ah, si dà le ali, insomma.
3: La, no, butta la pietra per e ritira la mano. Questa è la balla. Cioè. Poi c'è la balla. Questo è un tipo di balla che insomma a volte genera anche degli attriti. E poi quell'altro che ha già caduto la balla.
4: Chi?
3: Dallo studio che abbiamo fatto.
4: Ah, sì.
3: E dice: ma è successo che? Chiaro, si è detto una balla. L'altra persona si è un po' ingazzata.
4: Sì. Certo, ci rimane.
3: Poi c'è la balla mega galattica, cioè quella più o meno come quella che ha sparato prima. Stavo sentendo l'aeroporto.
4: Chi è?
3: E quelle le balle che fanno. Se ne dice dentro una stanza chiusa, può sembrare che la casa si alzi, si radica come un albero.
4: Vabbè,
3: e quelle balle, per esempio,
4: sì, però
3: è una balla che come dice lei si dice di solito a Roma,
4: professore,
3: sì. Mi faccio finire poi
4: lo so, ma noi
3: aspetti la balla forte è quella che si dicono a Roma,
4: sì.
3: A Roma si usa al Campivoglio, a Palazzo Grigio, come si chiama,
4: sì,
3: no?
4: Certo,
3: ma quelle parti
4: attenzione alla voce che
3: no, dico la balla grossa si dice anche dalle parti di aeroporto di Roma,
4: sì.
3: Fiumicino,
4: certo.
3: La provincia di Rieti, certo. Balle. E qual è la balla? Dice: se incontra, andiamo a una parte. Dice: come stai? Ci abbracci, ti abbraccino, amico fraterno, amico fraterno. Poi come ti giri? Ma.
4: Professor, però
3: quella è una balla pericolosa. Perché? Perché va a. Ascolti bene, va a ledere la dignità della persona che magari ci crede e magari dice: visto veramente uno che mi vuole bene.
4: Lo so.
3: Allora, quel tipo di balla è pericolosa e va punito con la pena di morte.
4: Ma per favore,
3: capito? Quelle persone là vanno tagliate la lingua, le zampe, che non hanno i piedi, le zampe come le galline, e specialmente le manucce.
4: Ma che cazzo vive,
3: perché
4: lei?
3: Con quei diti, quanti diti c'hai? Le dita? Quelle c'ha le dita, capito?
4: Ma che è stato in Corea?
3: Mi serve solo per conteggiare i soldi. Sta sempre a conteggiare così, va.
4: Ma lei sta in Corea del Nord? Dove è stato? In qualche parte
3: del tipo di ballo, signor segretario, è pericoloso.
4: Ma dai, professore.
3: Questo lo studio abbiamo
4: fatto. Professore, ma io posso fare una domanda a lei?
3: No, adesso ci stanno primi tre consigli.
4: Tre consigli.
3: Mi lascio
4: fare una domanda, per favore.
3: Tre consigli.
4: Sì.
3: Dalla prima balla.
4: Niente.
3: Non c'è pericolo di niente, potete sopportarlo, perché tanto è una balla, se uno si è scocciato, non andava. La seconda balla, insomma, state un po' attenti, non abboccate subito, perché la terza balla.
4: E questa è quella triste.
3: Tagliate subito con quella la persona che vi dice:
4: uccidetela!
3: Cioè, una persona che non avete mai visto nella vostra vita, o avete visto tre volte nella vostra vita, dice: ciao amico fraterno! E allora quella persona non è che dovete dare un cazzotto, però stateci lontano.
4: Ho capito. Bene.
3: Domanda. Avanti.
4: Posso fare una domanda, caro professore?
3: Sì,
4: io le dico da profano, non le dico.
3: Sentiamo.
4: Quindi, lei sa come funziona un'azienda?
3: L'azienda?
4: Sì.
3: Non lo so come funziona.
4: Allora, un'azienda è fatta.

0: fatto di, io lo dico per esperienza, l'azienda è fatto di bilanci, non so se conosce il bilancio, capito, a fine anno i bilanci si fanno entrate e uscite, no? Allora se un'azienda dice esce 10 e entra 11, è un'azienda attiva. L'azienda attiva cosa vuol dire? Che è una società attiva, quindi di conseguenza quella balla che lei si riferisce e non è una balla, perché quella di noi parlavamo di un'azienda che ha chiuso il bilancio in attività, cioè con soldi dentro, quindi se anche avesse preso dei soldi pubblici, quei soldi pubblici sono stati rimessi nello stesso punto e non sono serviti, e addirittura hanno dato dei vantaggi.
1: Ecco, attenzione ai radioascoltatori, adesso sta dicendo la balla quella di tipo 2, sta ridicendo un'altra balla. No. Però una cosa le volevo dire a proposito di bilanci. Dica. Visto che lei c'è un amico a Roma, chiamasi Mastro Peppe, chiamasi Kuyong, com'è? Ma visto che questo signore ha dichiarato pubblicamente, perché io ero in riunione, stavamo discutendo su alcune cose, li faccio pure io, faccio i convegni, e ha detto che aveva chiuso in attivo di 34.000 euro.
0: Sì.
1: La domanda che le faccio è che lei porge a quel signore a cui ho, ma questi 34.000 euro che ci sono avanzati non doveva fare dei convegni o investire?
0: Sono stati spesi e sono stati fatti convegni, più di qualcuno
1: Al ristorante
0: ma non è vero, ma non è vero. Si vede che lei, caro la professore, lei oltre all'Università di Bologna, penso non vive oltre, lei non vede, quindi purtroppo io le devo dire che sono stati investiti, sono state fatte riunioni,
1: sotto
0: tante altre
1: investiti.
0: Ognuno poi ha preso quello che serviva. Tutto
1: quello allora, quando abbiamo detto chi l'ha detto?
0: Quel disavanzo non è quel disavanzo non è a scopo di lucro. Non essendo a scopo di lucro, viene ridistribuito.
1: La balla a due.
0: Ma lei, professore,
1: c'era la Maserati questo signore?
0: No, non ce l'ha più.
1: E che macchina c'ha?
0: Adesso c'ha un BMW da 730.
1: E c'è bastava manco 34.000 euro.
0: No, infatti costa 148.000 euro.
1: Hai capito?
0: Sì.
1: E meno male che doveva difendere i poveri.
0: Che di poveri, ma è un funzionario.
1: A me la gente che difende i poveri, con una macchina 134.000 euro, già quello mi fa salire il sangue alla coccia. A me,
0: lo so,
1: professore,
0: lo so.
1: Io sono professore,
0: certo.
1: Ti attendo.
0: Ma ci sono professori.
1: Sì, Rolfo Metteoro,
0: caro professore.
1: Ma quando glielo devo dire, glielo mando a dire.
0: Comunque.
1: Ma mi faccia il piacere.
0: Ma io le devo dire.
1: Ma scusa, ma si può avere un appuntamento con Kuyong?
0: Ma certo, come?
1: Ma
0: no?
1: Vorrei mangiarci un pesciolino.
0: Ma
1: anche
0: no,
1: io per parlare del più del meno.
0: La prossima volta che l'avremo in zona,
1: guardi, le prometto che se mi fa questo appuntamento con Kuyong, le faccio venire anche mezza palma.
0: Guarda, quello se lo può tenere. Guarda, forse diciamoci, i nostri radioascoltatori forse non si stanno rendendo conto che cazzo stiamo dicendo. Stiamo parlando.
1: Si sono resi conto che hanno capito tutto.
0: Me lo auguro.
1: Ma secondo lei non sanno che lei è segretario di fatto?
0: Ma non lo so. Non lo so,
1: io non mi metto mai, anche un mio amico che conduttore era di fatto.
0: Professore, ascolta, si ricordi una cosa, io sono ancora editore di questa azienda, quindi lei deve stare attento
1: una volta alla settimana,
0: quello che sia sulla carta sono editore
1: e mi caccia che fa?
0: No, posso anche dire che lei può non servire, che te ne so, io posso
1: vado ad un'altra radio.
0: Lei forse non ha capito.
1: Ma Radio 105.
0: Beh, ma non mi interessa.
1: Anzi,
0: però,
1: sai che fa?
0: Però
1: mi
0: attenzione,
1: piace molto Radio 24.
0: Attenzione,
1: là,
0: che l'editore può fare tante cose. Quindi non si comporti male nei miei confronti. Caro professore.
1: Attenzione a me, da mo che lo faccio.
0: Anche perché noi le diamo ancora qualcosina per sopravvivere.
1: E lui mi chiede, sa dire a me attenzione, da mo che l'ho capito.
0: No, per carità, io
1: sono 10 anni che l'ho capito.
0: Allora va bene.
1: Vabbè, dai, non c'è problema. Ma poi lei non lo fa, perché alla fine
0: Ma non è vero,
1: mi sto per morire, me ne sta portando nella tomba questo rimorso.
0: Guardi, le dico subito.
1: Stiamo ancora aspettando chi l'ha scritta quella lettera.
0: Quella lettera lei dovrebbe saperlo chi l'ha scritto.
1: La letto lei che l'ha scritto lei.
0: Ma non, io non ho scritto, io ho scritto,
1: non diciamo,
0: vabbè, lasciamo. Senti, ma vogliamo mettere un po' di musica, e qui la gente si è rotto le palle ad ascoltarla.
1: Il mio amico, per prima che la saluto, va bene. Okay. Il mio amico Ciurlini.
0: Ciurlini, ecco, quello Ciurlini, che è la persona che conosce.
1: No, Ciurlini non lo conosco.
0: Ciurlini è l'amico suo.
1: È di Roma.
0: Certo,
1: lo conosco. Devo dire che è una bravissima persona.
0: Sì, era un avanzo
1: del fatto trottare.
0: Sì, a me, ma figurati.
1: Capito? A te
0: è l'amico tuo.
1: È più Piovigina, capito?
0: Michele,
1: l'amico di Michele.
0: Professore, io la devo salutare perché il tempo è finito.
1: Gli aerei andavano di là di qua, capito?
0: Io, professore, la devo salutare.
1: Saluto, cari amici.
0: A lei è stato un piacere riaverla. E ci riaggiorniamo.
1: E anche se dice che somiglio alla voce del conduttore, non sono io il conduttore.
0: Lo so, va bene.
1: Ciao, apri la porta che me ne vado.
0: Michele, musica. Ok.

0: Radio Tigullio presenta
1: Max Bellè presenta Vintage Club.

Che bello, un'altra puntata del Vintage Club. Max Velle ha i microfoni, ne ho due. Perché non si sa mai, capito? Mi sfugge una cosa, arriva con l'altro. No, dico una cosa. No, alla parte tecnica, come sempre, un grandissimo ragazzo che ama soprattutto la bella musica. Giustamente anche, dovete pensare, amici e amiche, lui ha 17 anni, l'altra sera l'ho beccato con la fidanzata, ma non a far porcherie, che poi non sono porcherie, no, stavano ascoltando l'album degli America, no, vabbè, dai, 17 anni, ah, che bella, sono soddisfazione della vita questa. Allora, continuando con la musica, All Make All, Hard Time. Allora, scusami Brian, ma cos'è che prendiamo in considerazione in questa puntata del Vintage? 1981. Meraviglioso. Avevo 15 anni.

All the Time 1981, quando andava di modo lui con gli Alan Parsons, Alicia Myers, gli Shalamar. Mamma mia, senti con cosa sono cresciuto con queste meraviglie della musica mondiale. Perché urlo? Ah no, c'erano le Bee Gees, vabbè, che cose più commerciali, mancherebbe altro. Però insomma, questo era il sound che a noi piaceva tantissimo. Pensate che avevo mi ero fatto una musicassetta e la portavo in Vespa. Sì, sul 50 special con la radio. Ma no, eravamo dei cretini meravigliosi, però eravamo cretini. Però posso dire una cosa? Eravamo felicissimi, va mucho mucho felices. No, tan tan tan tan tan tan, eh? Vintage Club.

Sirius e Eye in the Sky. Sei stato tu? Ma sei bravissimo. Sto scherzando. Allora, Vintage Club, eccoci qua, Vintage Club. Max Bellè ai microfoni, Brian Bellè alla parte tecnica e tutti quanti voi che in questo momento siete ascolto in tutto il mondo, perché lo so che siete in tanti. E poi il Vintage Club è il vintage. Ma non è che il vintage nasce così, è ponderato. Che c'entra non lo so, mi è venuta così, ma però va bene così. Che c'è? I WhatsApp? Lo devo dare? 348-349-1141 è il WhatsApp del Vintage Club. Lo sapevo quando dicevo quello, quando mi chiede qualcosa vuol dire che è pronto già col ditino. Il vinile, eccolo qua, che bello. Alicia Byers.

Da-da. A me piace cantare. No, stavo per partire con A me mi, che non esiste, perché poi no, l'italiano non è così, l'italiano deve essere preciso. A me mi non si dice. Allora, Anne Margaret, everybody. Allora, che volevo dire? Nulla, volevo salutare Francesca da Rimini. Arriviamo a Rimini? Sì. E là. E ci dice Max, ma che bello quando vi ascolto perché torno indietro. Quando andavo in discoteca e non soltanto in discoteca. Che c'entra? Andavo in discoteca e non soltanto in discoteca, a me mi fa un po'. Che c'entra? E anche il. Comunque, chi se ne frega, lei poteva fare nella sua vita quello che vuole, però è bello che l'abbiamo riportata indietro nel tempo e dei grandi ricordi delle belle cose, nelle belle serate e non solo. Sono cacciato anch'io. Siamo andati a prendere insieme al disgraziato dalla parte opposta questo brano, In Time Is Raid, con Archie Bell.

Ma l'hai sentito qualche scricchiolio del vinile? L'hai sentito? Bellissimo, meraviglioso. Fantastico. Eppure noi i nostri vinili li puliamo, li puliamo, li disinfettiamo, facciamo di tutto per renderli accessibili musicalmente, ma ogni tanto però insomma qualche scricchiolio ci vuole, anche perché poi è la bellezza di quel supporto che noi amiamo moltissimo e sta tornando anche di moda, il bello.

0: nostra bella
1: trasmissione. Vabbè, trasmissione è un vocabolo degli anni 70-80, giustamente, visto il vintage.
0: Ma non nel senso buono anche, no? Trasmissione, che è trasmissione? Nostro, questo nostro viaggio con il vintage nei brani, non dico più ascoltati, ma tanti brani che noi mettiamo nel nostro programma non sono mai stati ascoltati, ma sinceramente poco conosciuti, ma il bello è che noi siamo un passo avanti, ma anche due.

0: Mind Funky Collection,
1: da questo vinile che abbiamo trovato qualche tempo fa, girotolando naturalmente in quelle fiere del vinile, in quei mercatini. Anche se devo ammettere una cosa, le cose più, le chicche come le chiamo io, le abbiamo trovate nei mercatini delle pulci, che non c'entrava niente con quelle mostre di vinili, sai, quei mercatini che trovi? Sì, dell'antiquariato, di queste cose, no? con un cesto di vinili buttato là, dove dentro c'era il meglio di quello che si può trovare, mamma mia. Per noi intenditori, Starlet, BBQ Benda.

Giustamente dal WhatsApp nostro è arrivato un messaggio di un intenditore che lui ama moltissimo, segue sempre il Vintage Club e ci fa notare una cosa: come mai Max ogni tanto qualche brano è un po' più basso e l'altro un po' più alto? Ma non è il discorso del livello del suono, è l'incisione, perché tante volte incidevano un pochino più bassi, un pochino più alti, insomma, non era preciso, non erano precisi come naturalmente come potrebbe essere ora con tutta l'attrezzatura elettronica che abbiamo al manda. Comunque io preferisco così, sì, lo preferisco. Catch you can just the black and white thing. Can you hang with the gang? Can you

quale tutte le cose belle cominciano e poi finiscono. È finito il vintage. No, ho ancora un brano da farvi ascoltare, però in voce vi saluto ora. È stato bello stare con voi, mi raccomando, fate i brani sempre in sintonia con il vintage.

0: ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Beh, un sacco di cose sono legate al tempo, no? Alla stagione, al tempo, anche a quanta luce abbiamo durante la giornata. Insomma, tutto è legato allo stato d'animo che si crea durante un periodo rispetto ad un altro. E oggi ne abbiamo uno speciale, molto speciale. Il signor Ben Edward, anzi Benjamin John Howard, questo è il nome, che si fa chiamare semplicemente Ben Howard, insieme a Sylvian Isso, che io non conosco, hanno fatto una canzone che credo possa avere un grosso senso, soprattutto quando il clima è tipicamente quello dell'autunno, con la memoria dell'estate appena passata. Hot Ivy Summer.

Ci sono delle differenze, beh, ovvie, fra l'Inghilterra e l'Irlanda, e non sono tanto piccole in realtà. Anche se il fascino è tenebroso sia per l'uno che per l'altro, quando vai in Irlanda senti che già l'atmosfera cambia, sembra che sia sempre la vigilia di Natale tutti i giorni. Sarà la natura, sarà che il buio arriva molto prima che in altri posti, prima che in Inghilterra, prima che a Glasgow, prima che in Scozia, prima che a Londra. Però loro hanno un fascino che fa in modo che l'atmosfera rimanga molto intima, molto vicina uno all'altro, come adesso accade con questa canzone.

Se vi interessa, in questi giorni a Dublino e a Belfast, in Regno Unito, questo ragazzo vi fa sentire i suoi suoni dal vivo. Non so quanti ne abbia fatti, si chiama Joshua Burnside ed era appena passato. Mentre adesso arriva per voi una carezza, il nuovo disco con una voce famosa, quella di Gabriel.

0: Sapete, esiste un nuovo filone che di tanto in tanto fa capolino proprio quando cambia la stagione e si va in quella più fredda, in quella più buia. Oggi ve ne presentiamo diversi e tra poco ne avrete ancora di nuovi.
1: Radio One. When I'm in trouble,
0: questo è un mito che sta tornando.
1: Who can I turn to?
0: Si chiama Tony Lewis.
1: No one understands me.
0: Fondatore degli Hot Field.
1: Like you do.
0: Con un nuovo disco pieno di grande rock and roll.

fenomenale Tony Lewis, e Tony Lewis ci riaccompagnerà anche nei prossimi giorni, credo per molto tempo, anzi non aspetto che il momento che esca l'album intero, oltre che il singolo, per sentirlo tutto dall'inizio alla fine, come accade sempre con i The Vochka.

paese che vai e Cocoluto che trovi, oppure Bob Sinclair che trovi, questo si chiama Rog. E in Medio Oriente, meglio ancora a Dubai, è veramente una star e fa delle cose davvero eccezionali. Questo è l'ultimo che ha prodotto.

Non è niente male, no? Partire dagli Emirati Arabi, da Dubai, e trovarsi a fare con Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Bryan Adams, David Guetta e tutti gli altri dischi di una certa qualità.

0: gli Snow Patrol sono stati compagni d'avventura 4 o 5 anni fa e poi si sono dileguati un po', hanno fatto un paio di dischi che non mi sono piaciuti. Adesso tornati, li avete appena sentiti, come ritorna il vecchio lupo Kid Rock.
1: You know, I spent a little time out in Malibu. I spent quite a bit down in Nashville too.

violenza di Southern Rock e anche Rhythm and Blues, del quale poi vi vorrei parlare nei prossimi giorni, come adesso, come adesso. C'è tutto.

Alcuni personaggi hanno compiuto un'età venerabile. Lui è uno di quelli che, nonostante l'età venerabile, sembra sempre essere uscito a pochi giorni da Woodstock o dall'isola di Wight. Bob Seger and the Silver Bullet.

0: aspetto tra pochissimo.
1: Radio 1.
0: Me lo sono sempre chiesto e nessuno ce l'ha mai detto, non c'è nessun articolo al mondo. Prima era John Cougar Mellencamp. Poi a un certo punto, forse una ventina d'anni fa, è diventato soltanto John Mellencamp. Chissà perché ha tolto il giaguaro. Non si è mai capito, resta ancora ad oggi un mistero.

Southern Rock di John Cougar Mellencamp nei tempi d'oro e di John Mellencamp nei tempi attuali è sempre lui, molto riconoscibile, un po' meno il nuovo di Echo and the Bunnymen. Questi dal 78 sono in pista, dalla loro Gran Bretagna hanno fatto il rock e il punk in tutto il pianeta. E non li si sente quasi mai in questa versione, che serve per dirvi che domani, se vorrete, avremo un sacco di suoni, sempre alla stessa ora.

l'ora ufficiale di Radio Tigullio. Sono le 22:31. Radio Tigullio.

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Mio Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jeff Fetterman mantiene il blues vivo e vegeto, chitarrista rock blues autodidatta, influenzato da Hendrix, Kenny Way Shepherd, Steve Ray Vaughan e Jimmy Page, riesce a incorporare il loro suono con passione ardente che gli è valsa poi così il soprannome di The Boss of the Blues. Jeff mescola il suono del

rock and roll, del blues, il suono della Motown, del funk, plasmandoli perfettamente. Questa è la cover di un vecchio brano di Jimi Hendrix per voi qui a Me and Blues, Jeff Fetterman.

altro chitarrista molto importante è stato Jeff Haley, che nasce a Toronto, in Canada, nel 1966 e viene subito adottato da una famiglia residente nel West End della città. A 8 mesi gli viene diagnosticato un tumore maligno che lo colpisce agli occhi e gli causa la perdita della vista. Da bambino acquisisce altre sensibilità, però, e a soli 3 anni comincia a suonare la chitarra con quello stile suo unico, tenendola piatta sulle ginocchia. Direi un enfant prodige con una strada tutta spianata. Si sente la sua mancanza. It's the last time. Jeff Haley Band.

Un trist di chitarristi non proprio indifferenti, direi oggi, come lo è anche Walter Trout, che abbiamo spesso citato durante il corso delle nostre trasmissioni. Direi una leggenda che dopo anni di successi aveva perso quella spinta che lo aveva da sempre contraddistinto, già dai tempi della sua collaborazione con John Mayall nei Blues Breakers. Questa è I Wanna Stay, Walter Trout, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il Country Review live al Bonnaro della North Mississippi All Star è una performance autentica e coinvolgente, in linea con la loro reputazione di band blues roots rock. Una registrazione live che cattura l'energia e la passione della North Mississippi All Star, con una performance che soddisfa gli appassionati del genere e che dimostra la versatilità e l'autenticità della band. Shake and On Down è un brano storico di Bubba White. Questa è, direi, una grandissima versione. Qui a Me and Blues, North Mississippi All Stars.

0: Un'altra grande band sono è quella dei Yardman Brothers Band. La loro versione di Stormy Monday è considerata un classico del rock, apprezzata per il suo approccio più jazzistico e sound blues rispetto alla versione originale di Tom Bone Walker. Ampia struttura, sezioni strumentali lunghe, l'improvvisazione tecnica solista dei chitarristi sopraffina. Una grande, direi, interpretazione di Yardman Brothers Band, Stormy Monday, qui a Me in Blues.
1: While we're doing that blues thing, we're going to play this old Bobby Glenn song for you. Actually, it's a T-Bone Walker song.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il Mississippi Blues o Delta Blues è uno dei generi musicali più influenti al mondo e molti artisti hanno contribuito alla sua storia. Tra questi uno dei più innovativi è stato R.L. Burnside. Robert Lee Burnside ha iniziato a suonare la chitarra da giovane, ma ha trascorso gran parte della sua vita facendo il contadino. La musica di Burnside è stata molto apprezzata sia dalla critica che dal pubblico, grazie alla sua energia contagiosa e alla sua capacità di unire tradizione e innovazione. Questa è Jumper on the Line, che è stato uno dei pezzi più importanti della sua storia. Era al Burnside, da qui a Me and Blues.

0: hello to Billy Dixon, the bow down, the cave sticking the cow down. Got no business here, no how.
1: Nato nel 1943 a Prime Point nel Mississippi, al confine con lo stato dell'Alabama, da giovane Willie King si adatta a vivere alle semplici condizioni di sussistenza della sua terra. Sperimenta così sulla sua pelle la dura vita dei campi arando e raccogliendo cotone. Vive così la stagione della Black Conscience di Rosa Parks, Martin Luther King e Malcolm X. In prima persona la vive e trasforma tutto questo nelle canzoni di protesta sociale e politica, che inizia così a scrivere nel 1970. In pochi anni diventa così una vera e propria leggenda nel sud degli Stati Uniti. Questo è Willie King qui a Me and Blues.
2: Jacquinette Betty's, you see. Jacquinette Betty's, please.

0: Miss Vanessa, you heard it.
1: Down with Vanessa. Jumping that hopping. Back get me telling Lordy, darling. Good God, I'm bad. Woo, Lordy.
2: Sempre dei musicisti afroamericani, il blues era il talento dell'anima, il canto nato nei campi di cotone e prosperato nei juke joint del sud, quel sound malinconico e selvaggio che si diffondeva da dischi in vinile giunti miracolosamente dagli Stati Uniti, molte band ne prendevano la vitalità contagiosa, le vibrazioni oscure e hanno elettrificato quel suono. Uno che ci ha saputo veramente fare su questo è stato John Lee Hooker, lui sì che aveva trasformato il suo sound che divenne contagioso. I Can't Wait You Baby è stata scritta da Willie Dixon. Questa è una versione bellissima di John Lee Hooker qui a Mian Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Big Ben.
1: Qual era il tuo ordine particolare?
2: Riportare forme di vita. Precedenza assoluta. Ogni altra precedenza annullata.
1: Ci deve essere un modo per ucciderlo. Cosa dobbiamo fare?
2: Non potete. Ancora non hai capito con che cosa hai a che fare, vero? Un perfetto organismo. La sua perfezione strutturale pari solo alla sua austerità.
1: Tu lo ammiri.
2: Ammiro la sua purezza. Un superstite. Non offuscato. La coscienza. Rimorso. O illusioni di moralità. Inutile mentirvi sulle vostre possibilità.
0: Andrea Guccini.

0: Big Ben.
1: Una trasmissione di origine sconosciuta. Ci ha svegliati perché controllassimo.
2: Una trasmissione?
1: Sì.
2: Qua giù?
1: Sì.
2: Che genere di trasmissione?
1: Come un radiofarm.
3: Un SOS?
1: Non lo so.
2: Umano?
1: Sconosciuto.

0: Radio Tigullio Web,
1: la colonna sonora della tua giornata.
2: Scopri la forza, vivi la leggenda ed entra nel mito.
3: Big Ben, Big Ben, Big Ben, Ben con Andrea Guccini. Andrea Guccini,
2: senza confini musicali.

serenità, tormento, passione, indifferenza, luce, oscurità, forza, fragilità, energia, inerzia, fragore, silenzio, gioia, delusione, quiete, tempesta. Big Ben, Big Ben, Big Ben, musicalmente avanti oltre le mode.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

appuntamento con la Vaira Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Vaira Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
1: Carissimi amici di Radio Tigullio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
3: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10, le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90, conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
4: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tigullio Web. Un saluto da Max Fuochi.
5: In Italia come nel mondo, Radio Tigullio ti segue sempre.
6: Big Ben.
7: Qual era il tuo ordine particolare?
8: Riportare forme di vita. Precedenza assoluta. Ogni altra precedenza annullata.
7: Ci deve essere un modo per ucciderlo. Cosa dobbiamo fare?
8: Non potete. Ancora non hai capito con che cosa hai a che fare, vero? Un perfetto organismo. La sua perfezione strutturale pari solo alla sua austerità.
7: Tu lo ammiri.
8: Ammiro la sua purezza. Ho un superstite non offuscato da coscienza, rimorsi o illusioni di moralità. Inutile mentirvi sulle vostre possibilità.
9: A

0: Big Ben.
1: Una trasmissione di origine sconosciuta. Ci ha svegliati perché controllassimo.
2: Una trasmissione?
1: Sì.
2: Qua giù?
1: Sì.
2: Che genere di trasmissione?
1: Come un radiofaro.
3: Un SOS?
1: Non lo so.
2: Umano?
1: Sconosciuto.
0: Big Ben.

0: Ben.
1: Quella trasmissione ne ha decifrato una parte. Non si direbbe un SOS.
2: Che cos'è?
1: Beh, ha tutta l'aria di una minaccia.
0: Big Ben.

0: scopri la forza, vivi la leggenda ed entra nel mito
1: Big Ben. Big Ben. Big Ben. Ben. Con Andrea Guccini. Andrea Guccini.
0: Senza confini.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.

0: musica. Io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite. E come dice il presidente?
1: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
2: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
3: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
4: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
5: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
4: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
5: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.
6: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
7: Troppo forti!
6: No, ma lo volevo dire io!
7: Troppo forti con Alex De Sì!
8: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono scemo!
9: Radio Tiguglio.

0: get no satisfaction, baby.
1: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
2: Radio Tigullio presenta
3: Targato Italia.

Eccoci qui, benvenuti, benvenuti a tutti voi da parte di Claudio Salvi che vi parla, che chiaramente vi accoglie così nella trasmissione, ad ascoltare insieme, a partecipare insieme a questi 60 minuti di musica italiana che passano sotto il nome di Black and White targato Italia, vale a dire tutta musica nostrana, musica italiana, musica che scorre chiaramente nel tempo, nelle emozioni, nelle sensazioni, le solite cose che diciamo ad ogni inizio di trasmissione, che così tentano di coinvolgervi sempre di più e di farvi partecipare in modo diretto. Perché lo sapete, è le vostre considerazioni, dei vostri suggerimenti, le vostre proposte che poi rientrano praticamente in scaletta e così danno un tocco particolare a questa trasmissione che cerca chiaramente di consentirvi di riascoltare delle cose magari sopite, delle cose certamente non all'ordine del giorno, come diceva un nostro carissimo amico. Cerchiamo di darvi anche il lato B della situazione, vale a dire quelle canzoni che non sono proprio in cima, in top, in testa alle classifiche, ma quelle praticamente più diciamo recondite, quelle che non si conoscono poi fino in fondo, e questo è anche un bel modo praticamente di fare ascoltare la musica italiana, non propriamente per le cose che vanno gettonate, ma per quelle che possono essere scoperte, possono piacere anche più di quelle. Claudio Salvi in console, si va subito ad iniziare con il Black and White targato Italia di quest'oggi.

Mercedes, Bianco, lo stereo e il servo stesso.

Un po' come una volta si faceva con Rivera e Mazzola, quando due artisti sono concomitanti, nel senso che si tende spesso ad associarli e a darne una valutazione positiva o negativa a secondo del punto di vista, così come il prossimo personaggio viene affiancato troppo spesso e volentieri a Vasco Rossi, noi comunque di Luciano Ligabue abbiamo una gran bella stima. È un artista completo, un artista che cerca di dare sempre se stesso, a qualcuno piace, a qualcuno no. Noi tendiamo per la prima delle opzioni, ci piace così sentirlo, ci piace ascoltare le sue canzoni, e tra le tante canzoni che siamo andati a riascoltare quest'oggi ce n'è una che vogliamo proporvi e che si intitola Il muro del suono, una canzone particolare, una canzone che viene tratta da Mondovisione del 2013. Ligabue stesso ha parlato di questa canzone in un'intervista quando ha presentato l'album e ha detto queste testuali parole: chi doveva pagare non ha pagato, è sotto gli occhi di tutti, il verbo potere va scavalcato dal verbo volere, mettiamo la vita sotto il peso del chiacchiericcio e la velocità di tutto questo non è compatibile con i bisogni umani. Questi tempi sono un laboratorio di cui si capirà qualcosa tra diversi anni, ma sono sicuro che la velocità non è quella giusta. La canzone quindi si lega come tematiche al sale della terra, ripercorre gli stessi temi da deluso del sistema. Insomma, Ligabue ha annusato l'aria di delusione che c'è nell'aria, soprattutto di sinistra, del mondo di sinistra, la sinistra politica, e la canta in modo diretto. La canzone si chiede come mai c'è sempre qualcuno che si salva e non paga i conti con la giustizia. Qui il riferimento politico è piuttosto evidente. Andiamo ad ascoltare questo Muro del Suono con Luciano Ligabue, Black and White, targato Italia.

Succede che in Italia certi personaggi, certe artiste, certe, diciamo, favolose artiste dotate non soltanto di una notevole estensione vocale, ma anche di una capacità interpretativa ed anche musicale, compositiva, non siano portate avanti nel giusto modo. Questo è